0: Invece parliamo di esperienze. Chi c'era prima della cena ha sentito le tre esperienze che sono state presentate e abbiamo sentito anche dietro all'agire e alle esperienze, naturalmente ci sono poi delle visioni, dei modi di concepire, no, la realtà, che non è disgiunto l'agire e il pensare, cioè il fare e il riflettere sulle cose. E anche ora abbiamo previsto tre incontri, sentiremo delle cose concrete, delle azioni concrete, ma anche sicuramente ci daranno anche stimoli e occasioni per riflettere su quello che vuol dire costruire una comunità. Costruire una comunità perché, come siamo probabilmente tutti d'accordo, la sicurezza è costruire una comunità e come veniva detto nel pomeriggio, la comunità è di chi la vive e di chi ci sta e noi non siamo e noi siamo per questo confronto, per questa costruzione insieme. Sottolineo ancora, visto che siamo in piazza con quei signori laggiù dell'angolo, che non è la loro, che sicuramente loro hanno delle modalità diverse di costruire la sicurezza, dei passaggi diversi e per questo noi siamo qua e loro sono là. E su questa differenza ci terrei a sottolinearlo. Personalmente poi lo dirò dopo, mi ha anche toccato il tema, convinto il tema di Don Santoro quando parlava dello sciogliersi delle realtà, no? E del necessariamente anche calare le nostre identità e quindi delle intensità non rigide, non chiuse, ma proprio delle identità che ci consentono anche un confronto e delle intensità però di vita comune e condivisa. Allora, passiamo subito a questo incontro, a questo dialogo, vediamo un po'. E allora, il nostro ospite stasera sarà Ornella De Giorgio. Tutti voi probabilmente la conoscete, viene da Piazza Tasso, da periferia al centro, ci racconta un po' l'esperienza di Fuori Binario e di questa realtà di periferia al centro. E del grande lavoro che loro fanno insieme alla comunità, dentro la comunità, con la comunità di quelle vie, di quelle zone.
1: Grazie. Allora, intanto grazie dell'invito per questa sera, però devo anche dire grazie a Tanucci Piazza Aperta, perché davvero è diventato un punto importante, ma non solo per questa zona, per questo rione che si è dimostrato anche molto vivo sui temi appunto della vera sicurezza, dei diritti, dell'antifascismo. Ma anche, ora mi alzo così, perché sennò non vi vedo, va bene. Ma per tutta la città, ecco, questo ci tengo a dirlo, io che non sono di questa zona, però sto seguendo le cose che qui avvengono, gli incontri, li apprezzo quando posso vengo. Cioè, insomma, è una cosa, è una cosa. Forse non sa quello che stiamo facendo, però va bene. Non, va bene così. Allora, detto questo, allora, mi è piaciuto molto il taglio che avete dato a questo incontro, perché io credo che dire che cosa sia la sicurezza, come è intesa oggi in questo paese, sia qualcosa di abbastanza ovvio per noi, no? E quindi non importa ripetere che cos'è, cosa sono stati i decreti, e poi basta sottolineare, magari, ecco, questo piccolo dettaglio, che non è solo il governo Meloni, che su questo ha pigiato duro e ha picchiato duro, perché prima, ricordiamoci bene, chi c'era? C'era un governo Conte, c'era anche un governo che vedeva Minniti, per esempio, no? Ministro dell'Interno. Quindi andiamo anche indietro nel tempo. Certo, oggi, diciamo, la situazione si è fatta molto più tesa, molto più pesante, su tanti piani, sia per le persone immigrate, sia anche per tutti coloro che vogliono spazi di agibilità sociale. Questo è uno spazio politico di agibilità sociale, autodeterminato, autogestito, ma questo è proprio quello che in realtà viene in qualche modo cancellato, viene represso. Quindi noi sappiamo bene, questo è il contesto in cui noi ci muoviamo. Detto questo, ci sono molte realtà che dal basso praticano invece tutta un'altra, altri, mi viene da dire, insomma, hanno tutta un'altra impostazione, insomma, non lo sto qui a specificare, è ovvio, ma praticano anche qualcosa che invece di parlare tanto di sicurezza, parla di andare a curare le insicurezze che questo sistema mette addosso. Li mette addosso ai giovanissimi, li mette addosso alle persone immigrate, addosso a chi appunto sta fuori dal binario che ci vorrebbero così proporre come unica strada. E allora cosa vuol dire curare le insicurezze? Per noi, e qui parlo appunto di questa associazione che si chiama Periferie al Centro, che è l'editrice del giornale di strada fuori binario, per noi che cosa significa? Allora, intanto significa appunto dedicarsi alla pubblicazione di un mensile cartaceo che, oltre ad avere dei contenuti che sono poi quelli di sostenere appunto i diritti e tutti i valori e le cose in cui noi crediamo, quindi dall'antifascismo a essere contro la repressione, eccetera eccetera, e, diciamo, oltre a fare questo, rappresenta anche in concreto un reddito di sussistenza per le persone che lo diffondono. Cioè, il valore di Fuori Binario, di cui qui ora c'è il direttore che fa finta così di stare lì, che è Cristiano Lucchi, che ha il merito anche di avere, insomma, di mettere insieme poi i vari articoli e pezzi che lo compongono, insieme a una redazione molto ricca che è fatta sia di distributori, cioè diffusori, e sia di persone che sono volontarie, no? Che scrivono e che però anche impaginano, correggono le bozze, perché questo è un cartaceo, no? Quindi c'è tutto un lavoro artigianale anche, ormai, voglio dire, dietro. Vabbè, questo, appunto, dicevo, questo giornale rappresenta un reddito di sussistenza. E questo io lo voglio dire, perché forse non tutti sanno che quando vedete una persona, molti sono rom romeni, ma non solo, con questo badge, con scritto il nome, con scritto Fuori Binario, con il giornale in mano, beh, quella persona lo ha comprato al prezzo di costo, che è di 90 centesimi, e quindi lo rivende. Quindi non chiede l'elemosina, non fa accattonaggio, non sta seduto lì a aspettare che qualcuno gli dia la moneta. Lo vende, e lo vende, almeno abbiamo deciso, a 2 euro. Perché quell'euro e 10 di differenza è qualcosa che lui guadagna facendosi per strada, no? Faticosamente, diciamo, dappertutto, andando in giro. E devo dire che di solito l'accoglienza è buona, perché il giornale vale e perché c'è ormai un riconoscimento anche del fatto, ormai si è un po' diffuso il fatto che questo è qualcosa che a loro dà la dignità di veramente di non chiedere l'elemosina, di non stare buttati su una panchina tutto il giorno, ma di impegnarsi, e c'è un lavoro dietro. Insomma, ci sono persone che nell'arco del mese riescono a vendere 150-200 copie del giornale, e le persone lo leggono, perché dopo abbiamo anche dei riscontri. Quindi questo che cosa significa? Significa che per noi la comunità, diciamo così, dell'associazione, ma parliamo pure di Fuori Binario, che poi è il nome più conosciuto, no? Ecco, la comunità che in maniera del tutto naturalmente così volontaria lavora a tutto ciò, dà un sostegno a queste persone, le quali oltretutto possono venire nella sede dell'associazione, per l'appunto, e lì parlano, raccontano, comunicano, Le cose anche, ma vengono anche per ricaricare il cellulare, vengono perché, no, ecco, per tante cose anche pratiche, ma spesso si siedono anche un momento e cercano anche di riposarsi un po' perché è faticosa, no, questa cosa. Quindi si è creata questa comunità e l'associazione, quindi diciamo che come primo obiettivo è quello di portare ogni mese in tipografia un giornale con dentro dei contenuti che sono poi quelli che sostengono i diritti sia delle persone che non hanno dimora, perché è il giornale di strada questo, no? Ma anche di mettere dentro, per esempio, nell'ultimo numero c'è tutto un articolo sugli alloggi ERP, le case popolari, che a Firenze abbiamo scoperto sono 800 case popolari ristrutturate, chiuse. Una roba che francamente uno dice: ma come? Abbiamo 3.500 persone in lista d'attesa per le case popolari e voi le tenete chiuse? Qualcuna c'ha da fare un ritocco, quell'altra c'ha la porta blindata, non si sa perché. Bene, ecco, noi parliamo di queste cose, perché curare le insicurezze significa anche dare gli strumenti alle persone per poter poi leggere criticamente quello che gli sta intorno. Non c'è niente di inevitabile. Tutto è frutto di scelte che spesso ci cascano addosso e le persone più fragili e più deboli sono quelle che ricevono le botte più forti, più pesanti. Ecco, dicevo, ma insomma del giornale poi se volete se ne parlerà anche dopo. Dico solo che è uno dei pochi giornali di strada che sono rimasti in Italia. È nato 32 anni fa da alcuni, quindi è molto longevo, diciamo. Ed è nato, diciamo, prendendo l'idea da un giornale londinese che era appena nato, che era The Big Issue, no? Il grosso problema, che era quello dei senza dimora. E quindi alcuni operatori che lavoravano all'Albergo Popolare di Firenze, che erano del tutto in disaccordo con le modalità che c'erano all'interno appunto dell'albergo popolare di accoglienza, insomma, eccetera, hanno pensato che forse queste persone meritavano qualcosa di più e di meglio e hanno fondato questo giornale. E da 32 anni questo giornale continua a esistere e noi abbiamo fatto un incontro per i 30 anni in cui abbiamo invitato gli altri giornali, no, che in Italia ci sono, cioè Scarpe e Tennis di Milano, poi c'è Zebra, per esempio, di Bolzano. Vero? Poi c'è Bologna e c'è anche, poi è venuta anche il giornale di Roma che è del Vaticano, vabbè, insomma, è un pochino diverso perché lì qualche sovvenzione c'è, cioè noi siamo del tutto, vero? Auto, ecco, va bene, però è stato interessante anche parlare, insomma, e vedere le esperienze. Beh, è venuto fuori che devo dire ora che insomma fuori binario è molto vitale, ecco, rispetto anche ad altre esperienze con cui però siamo in contatto e a cui vogliamo anche molto bene. Ecco, quindi del giornale poi casomai se ne può parlare. Ma questa associazione che cosa fa oltre a quello che vi ho detto finora? Ci sono altre cose che possono curare le insicurezze. Una, vabbè, ha a che fare con le residenze virtuali. Non chiamiamole fittizie, che brutto, è virtuali. Allora, noi abbiamo una serie di persone che hanno presso la nostra sede una residenza virtuale, cioè loro ricevono presso di noi in via del Leone 76 la posta e questo è fondamentale perché senza questo, cioè, sarebbero, cioè, non esisterebbero nemmeno. Quindi, noi abbiamo l'elenco di queste persone. E appena arriva la posta, noi avvisiamo, telefoniamo perché abbiamo i recapiti e loro vengono. A volte arriva la pubblicità di non so cosa, noi telefoniamo e diciamo veramente c'è solo la pubblicità, se vuoi venire. Allora qualcuno viene, qualcuno dice vabbè, alla prossima. Arrivano parecchie multe, devo dire, arrivano anche delle cose sgradevoli, quindi noi prepariamo un attimo, guarda, però ci sarebbero due multe. Dice vabbè, via, vengo. Ecco, allora questo significa che loro hanno la sicurezza che se hanno una comunicazione, soprattutto ufficiale, quindi insomma importante, può essere anche il comune, può essere chi è, loro hanno qualcuno che si fa carico di prenderla, di metterla nella cartellina e poi soprattutto di contattare. E questo per noi è curare insicurezze che potrebbero essere veramente devastanti per queste persone, perché stiamo parlando di persone appunto senza dimora. Un altro degli aspetti che in qualche modo vanno incontro ai bisogni anche è quello della distribuzione del pacchi alimentari. Allora, noi abbiamo affittato un furgone che va al banco alimentare e mensilmente porta nella nostra sede, quindi con tutti i volontari che scaricano, mettono, fanno i pacchi, eccetera, e abbiamo addirittura 62 nuclei familiari, più o meno della zona, sono quasi tutti della zona, che vengono e prendono questi pacchi che hanno cose che durano ovviamente nel corso del tempo. A volte sono più ricchi, a volte meno. Diciamo che forse ci sarebbero delle forme anche diverse per la distribuzione alimentare, ma noi per ora utilizziamo questa perché è l'unica che riusciamo a fare. E quindi, però le persone ci tengono moltissimo e sanno con sicurezza che quella data del mese loro possono avere, che ne so, l'olio, insomma, tutte le cose di cui c'è bisogno, eccetera. Quindi anche questo, tutto, teniamo registri, tutto. Quindi anche questo è un modo per, quindi è una comunità già più allargata questa, no? Ci sono i diffusori, ci sono i volontari, anche io, anche Cristian, cioè, anche Giovanni che è qui davanti a me è volontario. Facciamo dei turni proprio di presenza in sede, poi c'è questa comunità un po' più allargata di persone che comunque contano su di noi proprio per un bisogno così elementare come quello di avere alcuni beni. E poi c'è, ecco, la cosa più difficile, che è il problema delle residenze. Allora, non so se voi sapete come funziona, non la voglio fare neanche tanto lunga, però guardate che non avere la residenza è la cosa che crea più insicurezza di tutto quanto, perché senza avere la residenza non puoi avere assistenza medica, non puoi avere niente. Cioè, se stai male, te puoi solo andare al pronto soccorso. Dopodiché ti dicono, come hanno detto ad alcuni di noi che appunto non hanno residenza, devi operarti. Dice, però ce l'hai la tessera sanitaria? No, non ce l'ho perché non ho la residenza. E allora niente. Quindi te vai al pronto soccorso e poi te ne torni via, perché non puoi entrare nel percorso dell'assistenza sanitaria. Allora, noi sulle residenze, proprio come associazione, stiamo facendo una grossa battaglia, perché in realtà la residenza è un diritto. Cioè, non è che il comune te la dà perché è buono, oppure, non so, perché c'hai dei crediti di qualche tipo. L'ha detto la legge, oltre che la Costituzione, ma insomma quella mi pare venga poi interpretata, ma la normativa sulle residenze dice che ottenere la residenza è un diritto esigibile subito. Cioè, chiunque va allo sportello dell'anagrafe, per dire, e dice io sto a Firenze, ci sto stabilmente e quindi chiedo di avere la residenza qui, non si può dire non te la do. Il Comune di Firenze nel corso degli anni ha fatto delle cose che sono state molto pesanti, perché per esempio dal 2013 al 2016, e io ho seguito la cosa in prima persona, non ha più dato la residenza, cioè non la dava più. Perché? Perché il sistema, dice, era in revisione, era bloccato, perché non funzionava come era prima. Dal 2016 si è sbloccato. Però diciamo che si è sbloccato in modo molto farraginoso ed è difficilissimo per queste persone riuscire ad accedere, anche perché poi è stato appaltato, diciamo così, non c'è più l'anagrafe con lo sportello del comune, ma c'è un'associazione che è appunto la Fenice, che è quella che ha lo sportello, delegata dal comune allo sportello per dare residenze, solo che ha un budget. Quando il budget è finito, si chiude lo sportello e quindi le residenze se ne danno più. Questo è solo uno dei problemi. Poi è molto farraginoso. Guardo Giovanni perché lui fa parte del gruppetto che abbiamo chiamato di tutoraggio, che proprio si occupa di capire come riuscire invece a sbloccare questa situazione. Il problema è politico, non è amministrativo. Ecco, ora dimmi se il tempo io l'ho finito, però volevo dire che queste questo tipo di attività e il fatto che ci sia una sede dove le persone senza dimora, ma anche quelle che appunto non stanno poi benissimo, diciamo, vengono, possono parlare, innaffiano l'orto perché avevano fatto l'orto dietro nel terrazzo, eccetera. Beh, questo ha creato una comunità per cui io credo queste persone si sentono meno insicure in una società che le ha rese molto, ma molto insicure, e si continua a parlare appunto di sicurezza, quattro virgolette, va bene, a quella che intendono. E poi voglio dire una cosa, quelli là non sono signori, no, non sono signori, ecco, no, va bene, chiudiamola qua, non dico, chiudiamola qua.
0: Va bene, dopo facciamo una, un brainstorming su come li chiamiamo. No, ti ringrazio perché fascisti di merda. Ti ringraziamo per l'intervento, perché in fondo ci mostri che fare comunità, fa parte della comunità anche tutta una serie di persone che possono essere per tutta una serie di motivi in difficoltà, e che fare comunità vuol dire anche lavorare per tutti quei percorsi di inclusione che possono veramente aiutarli a trovare uno spazio, un posto, eccetera. E che non è l'esclusione la risposta, ma anzi mettere delle risorse e dargli delle possibilità. Domenica era la presentazione del libro di Mikhail
2: Mihail.
0: Il valore diffusore, ha scritto un libro, ci raccontava tutto il lungo percorso che ha fatto, e per lui arrivare a queste tappe, lui che racconta le sue difficoltà da bambino e tutta la fame e tutto il vivere in strada, eccetera, insomma, non si può dire che ha avuto fortuna, si può dire che ha trovato delle persone che l'hanno veramente accolto e aiutato. Allora, ora ci sarebbe il collegamento con Quarticciolo di Roma. È un territorio, un quartiere che, come sapete, ha avuto delle grosse difficoltà. Lì c'è tutto un tema sulla sicurezza, e la risposta della polizia e del governo è stato un altro decreto, ma loro stanno lavorando secondo altre modalità. Ciao Pietro, ciao Alessandro. Mi senti?
3: Io ti sento, ciao Alessandro.
0: Benissimo, ciao. Allora, sei qui, sei in viva voce, abbiamo di fronte una sessantina di persone nella piazza, se fosse 60-70, e avrebbero tutti molto piacere di sentire la vostra esperienza del Quarticciolo e come è legata al tema della sicurezza, e che cosa state combinando e che cosa state facendo di politico.
3: Tanto buonasera a tutti e tutte, grazie mille dell'invito, mi scuso per non essere là e riuscire a partecipare solo in collegamento telefonico, purtroppo sono giornate molto intense anche sul fronte della sicurezza in quartiere. Comunque entro un po' nel merito della questione su cui ci sollecitavate. Voi sapete che nel Quarticciolo, come palestra popolare, lasciamo come palestra del pugilato, ormai 10 anni fa, festeggiamo 10 anni a fine settembre, e a Quarticciolo il tema della sicurezza è sempre stato un po' il tema principale. Lo è stato all'inizio del nostro intervento, soprattutto in termini di sicurezza sociale, se mi fate passare il termine, per cui la minaccia degli sfratti, la difficoltà a cedere i servizi, no? Tutto il tema di che cosa vuol dire essere sicuri in casa in cui piove dentro, in cui ci sono dei crolli, quindi la preoccupazione degli abitanti e delle abitanti del quartiere per le condizioni che vivevano, anche in termini proprio di sicurezza fisica, mi verrebbe dire di incolumità, perché purtroppo negli anni gli episodi che ci sono stati rispetto allo stato manutentivo delle case hanno sfiorato anche eventi tragici, insomma molto complicati. Poi dal 2020, più o meno col Covid, è concesa quella pandemia di Covid, il quartiere è passato da essere una gigantesca piazza di spaccio per la vendita di cocaina a essere una piazza di spaccio per la vendita di crack, eroina e farmaci. E questo ha cambiato completamente la nostra vita, sicuramente, e anche la percezione del tema della sicurezza. Per farvela breve e darvi un riscontro quanto più concreto possibile, fino a che è stata una grande piazza di spaccio di cocaina, Quarticciolo era una specie di drive-in, le persone neanche scendevano dalla macchina, acquistavano e se ne andavano da un'altra parte. Quindi ovviamente c'era un tema di sicurezza anche in quei termini, perché un'organizzazione criminale che controlla lo spazio pubblico pone tutta una serie di interrogativi. Però quello che succede quando poi iniziano a vendere crack, eroina e farmaci è che i consumatori diventano stanziali in quartiere. Vuol dire che si accampano nelle aree aperte, negli spazi abbandonati, in qualsiasi luogo fondamentalmente trovano per fumare crack. Il crack a Quarticciolo si vende a 5 euro a tiro. Sono spesso persone, consumatori di crack, non so se voi ci avete mai avuto esperienza, anche nel vostro intervento sociale e politico vi capita di incontrare situazioni di questo tipo. Comunque sono spesso persone che hanno problemi plurimi, in cui la dipendenza da crack è l'ultimo stadio traiettorie che spesso hanno incrociato i servizi sanitari per collegare i servizi psichiatrici, difficoltà sull'abitazione, quindi sono situazioni molto molto complicate. Il fatto che il prezzo sia così basso e le persone vivano in condizioni così complicate fa sì che il danno, la prepotenza che bisogna fare per ottenere un tiro è veramente piccola, è una catenina, è un autoradio ancora, c'è successo pure di questo, no, un portafoglio di qualcuno, qualcuno che scende dall'autobus, in condizioni spesso in cui anche tutte le forme di, come ti posso dire, gestione dei tossicodipendenti, che fa ridere, ma purtroppo di questo parliamo, saltano completamente, cioè nessuno è più in grado di limitare questo tipo di effetti. E quindi noi dal 2020 ci siamo iniziati a confrontare con, banalmente, delle assemblee di comitato che, invece di parlare degli sfratti, hanno iniziato a parlare costantemente di che cosa fare con gli scippi, i furti, i tergicristalli delle macchine sfondate per pulire le pipette da crack, tutta questa serie di cose qua, che ovviamente è una cosa molto complicata, perché le persone tendenzialmente a Quarticciolo, come penso purtroppo in gran parte del paese, la prima reazione che hanno rispetto a problematiche di questo tipo spesso è molto violenta, è molto di prepotenza, è molto di andare a risolvere cose in maniera spiccia. Cioè, abbiamo avuto episodi nell'estate dopo il Covid in cui le persone del quartiere sono andate a dare fuoco agli accampamenti dei consumatori di crack. Insomma, non facile come situazione ancora a portarsi, pure perché il problema che c'è di fronte è enorme. Cioè, non è che te invece hai la compagna, la persona che è interna al quartiere e promuove delle forme di partecipazione politica, delle soluzioni alternative da proporre alla prepotenza o invocare l'esercito a questo tipo di approccio, no? La richiesta di sempre maggiore controllo sociale, di più telecamere, più posti di blocco, più presenza. E quindi che cosa è successo a Quarticciolo intorno a questa vicenda? È successo che abbiamo iniziato a provare a mettere in fila i fatti, cioè mano a mano ci siamo resi conto che però gli accampamenti di persone che fumavano crack non è che venivano proprio in qualsiasi luogo indistintamente, avvenivano in tutti quei luoghi che erano stati abbandonati o opere non completate della pubblica amministrazione, un asilo nido che erano rimaste solo fondamenta, delle palazzine ADER che sono completamente abbandonate, una piscina che ha chiuso nel 2015 e non ha mai riaperto. Cioè, sono quei luoghi là che diventavano degli spazi insicuri nella percezione del quartiere, per stare sul lemma che mi avete proposto. Quindi abbiamo cercato di trasformare questa insofferenza molto concreta, di ascoltarla intanto, cioè di non dire alle persone è solo un problema di percezione, ci devi c'è un problema vero, va capito, però qual è questo problema? Il problema è che viviamo in un quartiere abbandonato. Allora, da quello, il passaggio successivo è stato ragionare, ma perché proprio a Quarticciolo ci sono tutti questi posti abbandonati e in questi posti abbandonati a Quarticciolo si concentrano questo tipo di situazioni? E lì c'è una riflessione pure su come la città piano piano ha espulso verso Quarticciolo tutto quello che non vuole vedere, quindi accanto al crack c'è la prostituzione, ma ci sono anche quei lavoratori essenziali, così l'hanno definito durante il Covid, che servono perché la città sia viva, ma nessuno poi vuole veramente come vicini di casa, i lavoratori della logistica, le badanti, chi lavora nel mondo della cura. E quindi piano piano la rivendicazione è iniziata a essere quella di voler smettere di essere un quartiere di serie B, intanto col completamento delle opere e degli spazi abbandonati, e poi complessivamente con l'intervento sulle case popolari, con quello che è diventato un vero e proprio piano di quartiere fondamentalmente, cioè una raccolta di 21 punti che sono stati poi piano piano costruiti con gli abitanti in passaggi molto lunghi e articolati, e che ci hanno portato a dire: noi pensiamo che per affrontare il tema della sicurezza non si possa fare a meno di affrontare anche queste cose qua. Non sappiamo se è la soluzione da sola, però sappiamo sicuro che fino a che non affrontiamo pure come viviamo nelle nostre case e come viene gestito il nostro quartiere, non ne usciremo mai. nel paradosso, quello che ci è venuto in aiuto, fa ridere dirlo così, però la constatazione da parte degli abitanti di Quarticciolo dell'inefficacia invece degli interventi puramente muscolari. Perché, come sapete, il quartiere è stato poi inserito nel cosiddetto decreto Caivano Bis a dicembre del 2024, che è un decreto d'urgenza della Presidenza del Consiglio che individua 9 aree nel paese, tra cui appunto Quarticciolo, in cui estendere quanto fatto nel comune nella provincia nord di Napoli. Un intervento calato dall'alto, in cui arrivano tanti tanti soldi tutti insieme, ma gestiti da un commissario straordinario che tendenzialmente nel modello di impostazione, cioè quello che hanno fatto a Caivano, si concentra in un'unica grande opera da cui tagliare il nastro alla presenza delle autorità, e poi fondamentalmente un intervento muscolare, per cui a Quarticciolo ormai abbiamo i parapestrada, i droni, le truppe speciali dei carabinieri che tornano dalle missioni all'estero e vengono mandate in quartiere a fare grandi giornate di pesca a strascico. E dicevo l'inefficacia, un po' perché in realtà poi finite queste grandi giornate che chiamano operazioni alto impatto, no? La situazione non cambia per niente. Addirittura le ultime operazioni che hanno fatto, la piazza di spaccio continua a lavorare anche durante l'operazione, magari si spostano del metro, di un altro metro, ma tendenzialmente, e quindi anche quelli che magari sono di destra, un quartiere, che non è che la vedono come noi e tutto quanto, di fronte all'evidenza che non serve veramente a nulla riempire un posto di polizia e lasciarlo però nelle stesse condizioni che producono l'insicurezza da un punto di vista strutturale, hanno iniziato un po' a dire ok, al di là che questi hanno delle idee particolari, qua se ne vogliamo uscire dobbiamo trovare delle soluzioni di tipo diverso. E poi inefficace in realtà, perché il tema di come viene affrontata la sicurezza dal punto di vista di chi ci governa è un tema che sovrappone l'insicurezza all'illegalità, a qualsiasi forma di illegalità, e diventano tutti uguali, no? Per cui vi faccio un esempio: una prima operazione alto impatto a Quarticciolo, sequestrarono 5 grammi di droga, ma andarono a portar via con i carri attrezzi 75 macchine senza assicurazione, lasciate per strada dagli abitanti, e che non c'hanno i soldi per metterle nei garage o per assicurarle. Se fece a dicembre questa operazione, ovviamente gli abitanti rimasero abbastanza basiti dal fatto che un intervento di ripristino della legalità si accanisse con chi magari non c'ha i soldi, al di là del fatto che sia sbagliato ovviamente non assicurare i veicoli, il fatto che diventino quello il bersaglio di un'operazione fatta con le truppe speciali, gli elicotteri, tutto il quartiere chiuso per una giornata, vanno a vedere i bolli delle macchine e delle assicurazioni, è stato un altro piccolo tassello che ha iniziato un po' a inclinare l'idea che ci sia una soluzione rapida, efficace, e che quanto più è violenta, quanto più efficace. E poi su questo crinale, cioè sull'idea che il governo continua tra l'altro a propagandare, cioè che il tema della sicurezza sia il ripristino della legalità a tout court, si è arrivati agli sfratti nell'ultimo anno, per cui poi a pagare il prezzo più alto sono state le famiglie che magari hanno delle condizioni anche molto particolari. Uno in particolare riguardava una donna ultra settantenne allettata da 4 anni che è stata considerata un'abusiva perché ha smesso di compilare il questionario ADER semplicemente perché nessuno la assisteva, no? E quindi fisicamente non si alzava più dal letto, non è che non compilava il questionario ADER perché aveva da nascondere redditi da centinaia di migliaia di euro. E anche là devo dire che è stato un momento di grossa presa di coscienza collettiva, in quartiere io credo anche fuori, perché poi nel frattempo la vicenda ha assunto dei contorni un pochino più larghi dei 10 lotti in cui abitiamo noi. Vedere sfondare le porte delle case, un dispositivo militare molto molto anche esteticamente forte, anche esteticamente molto impattante, concretizzarsi poi nel togliere da dentro casa una persona anziana e disabile e lasciare fondamentalmente le piazze di spaccio a lavorare tanto quanto lavoravano prima, anzi forse anche con più arroganza, perché poi no, quando si militarizza uno scontro inevitabilmente tutte le parti diventano anche più violente, è stato un momento ulteriore. Vi cito soltanto un altro esempio concreto perché per noi nella nostra esperienza è stato un momento anche quello abbastanza rivelatore. Si parla spesso dei quartieri come Quarticciolo, non so se a Firenze è lo stesso, come luoghi in cui lo Stato non c'è, in cui lo Stato deve tornare e deve tornare a farsi sentire perché appunto mancherebbe la presenza delle forze dell'ordine. Da là, da questa assenza deriverebbe fondamentalmente una condizione di insicurezza. Mentre sappiamo che una parte di questa storia è vera ed è la parte in cui lo Stato dovrebbe garantire l'accesso ai diritti e la dignità di una vita piena alle persone che abitano nei quartieri delle case popolari, dal punto di vista della presenza delle forze dell'ordine è molto meno autoevidente di quanto un certo tipo di informazione, un certo tipo di politica vorrebbe raccontare. A Quarticciolo esiste una caserma della polizia dall'altra parte della strada del quartiere, fondamentalmente, ed è una caserma della polizia che ha chiesto il trasferimento, nonostante siano persone armate in servizio, ormai 3 anni fa, perché fondamentalmente non volevano avere i danni dei tossici nei parcheggi delle macchine, mentre nelle macchine parcheggiate di fronte alla caserma mentre erano in servizio, che per carità è legittimo, ma fa sorridere il fatto che quella viene presentata come l'unica soluzione possibile, diventa invece il primo elemento di fragilità in un intervento pubblico, tanto che chi ci lavora poi ti dice no, ma io preferirei che la caserma in cui lavoro venga spostata da un'altra parte. Insomma, ho cercato di farvi un po' un quadro articolato, spero che si riesca a cogliere il senso dal punto di vista nostro, su cui insomma ci teniamo molto anche a socializzarlo, e vi ringraziamo per averci concesso l'occasione di farlo con voi, è quello che probabilmente, se avessimo avuto una reazione ideologica all'inizio sul tema della sicurezza, avessimo provato a spiegare alle persone che era semplicemente propaganda del governo, soltanto propaganda di certi media, che invece il tema non esisteva, non saremmo mai riusciti effettivamente a incidere su quello che succedeva in quartiere. Mettersi in ascolto, mettersi in discussione, pensare di non avere una verità in tasca facile, ma però anche essere disponibili a fare un passo al giorno in una direzione molto concreta, è stata una cosa che io credo che in questo momento paghi. È chiaro che non è che ti risolvi una cosa come l'epidemia di crack, che è una roba immensa, gigante, su cui gli operatori ci dicono che non ci sono strumenti, fondamentalmente, mentre gli eroinomani sapevano almeno di come dargli il metadone, col crack non sanno neanche cosa dargli quando stanno male, quindi stiamo parlando di una cosa veramente gigante. Noi non pensiamo di avere la soluzione perché abbiamo un campo da calcio dove si fumano le pipette, smettono di fumare là, si spostano le 10 metri, però il tema è che nell'agire insieme, nel costruirsi degli spazi comunque in cui si torna a respirare, comunque in cui non c'è preoccupazione di tornare a casa la sera e a dover andare a impattare queste situazioni molto complicate, conquisti anche la fiducia per porre alla controparte politica l'urgenza di un intervento che non sia soltanto strumentale e propagandistico.
0: Grazie Pietro. Scusa. Vorrei chiederti una cosa, ma mi risulta avete fatto anche diverse cose sul quartiere, sulla palestra popolare, il dopo scuola. Vero?
3: Sì, noi nasciamo come palestra nel 2015, scusatemi, perdo gli anni, nel 2016 abbiamo aperto e nel 2015 abbiamo occupato per iniziare a ristrutturare, e poi in realtà è diventata una rete di quartiere molto articolata, nel senso c'è un dopo scuola, c'è un comitato sulla casa, c'è una microstamperia, c'è un edificio, c'è il campo di pallone che apre a settembre. C'è poi di fatto dentro questa rete la parrocchia, ci sono le associazioni che già esistevano, perché poi appunto nel male, paradossalmente, l'inefficacia di quello che veniva propagandato e la concretezza di quello che facevamo ha consentito a tante persone, anche che non vengono nelle nostre esperienze, di essere dentro oggi il percorso di lotta di quartiere.
0: Certo. Volete approfittare? Qualcuno vuole fare qualche domanda, vuole esprimere qualcosa, un'impressione, un parere? O sapere qualcosa di più di questa esperienza? Aspetta.
1: Grazie Pietro, sono Ornella e raccolgo tra le tante cose che hai detto una che mi sembra insomma molto molto importante, cioè il fatto che ci siano dei quartieri, delle zone che vengono abbandonate è una modalità tipica di chi poi quelle zone, dopo averle appunto degradate, la gente che va via, eccetera, eccetera, poi c'è il classico fenomeno poi invece della gentrificazione, cioè della speculazione, perché lì è lì che poi si possono insediare nuovi edifici, nuovi quartieri e così via. Quindi allora l'importanza della presenza invece, per non rendere deserte, no? Certe zone, che invece farebbe forse comodo anche che lo fossero, mi sembra importante anche da questo punto di vista, oltre che dal punto di vista proprio sociale e politico, ma anche come assetto di che cos'è la città, no? Di che cosa deve diventare la città. Deve diventare delle zone in cui si fanno le cittadelle bene, oppure appunto invece mantenere un tessuto della cosiddetta residenza originaria e mantenerla lì perché ci sono attività. Ecco, mi pare che voi abbiate anche questo ruolo, no? Così importante.
3: Grazie mille, diciamo che ci proviamo, però sì, hai centrato il punto, nel senso noi diciamo spesso Roma in questi anni, come penso anche Firenze, ha visto l'esplosione del turismo fondamentalmente, degli affitti brevi, di tutta una serie di processi che a Roma sono stati anche legati al giubileo che si è appena concluso. È chiaro, noi diciamo sempre, da qualche parte le persone che fanno i check-in con un turno spezzato a 600 euro l'ora, a 600 euro al mese, devono abitare, stanno a Quarticciolo, chi fa le pulizie dentro questi posti da qualche parte deve abitare, stanno a Quarticciolo, perché poi la mattina alle 7 li vogliono al lavoro, non è che li puoi mandare troppo lontano. È diventato un po' il luogo, ma Quarticciolo, come purtroppo tanti quartieri di case popolari a Roma, in cui hanno messo tutto quello che gli serve ma che non vogliono sotto casa. E allora la rompere l'invisibilizzazione che accompagna questi tipi di processi, iniziarli a raccontare, a far prendere parola alle persone, serve forse, speriamo, almeno questa è la nostra speranza, anche a renderli meno naturali, a viverli come meno fatalistici, insomma.
0: È veramente interessante che abbiate risposto a questo problema attraverso la ricostruzione, anche la costruzione, il rafforzamento, la riscoperta di una comunità. Mi sembra aver capito, con le assemblee, con le azioni comuni, con le iniziative insieme, e mi sembra veramente molto, personalmente molto interessante, che va nell'onda del tema della sicurezza che trattavamo stasera.
3: Sì, devo dire che siamo stati agevolati al fatto che il Quarticciolo, come spesso succede in questi quartieri, è un posto in cui le persone sono molto coese. Spesso in delle forme negative, cioè le comunità in dei luoghi abbandonati spesso si basano sulla prepotenza, sull'esclusione, però ci sono dei legami molto forti. Diciamo, a Quarticciolo, se dai, io mi guardo la pezza di affattività, se dai un volantino se lo leggono tutti, al bar ti chiedono perché hai scritto una cosa piuttosto che un'altra. Non è un posto in cui c'è indifferenza per quello che succede, questo no, magari è più difficile in quartieri molto grandi, anche con persone molto diverse che ci abitano. Il Quarticciolo più o meno sono le stesse famiglie dagli anni 40, si conoscono tutti, e quindi trasformare quel tipo di legame in un processo di lotta ad organizzazione al basso è stata un po' la scommessa che abbiamo fatto. Appunto, ancora riemerge il tema, no, di chi non è veramente del Quarticciolo, che magari ci abita solo da 40 anni e allora dice no, però questi sono venuti dopo. Ok, però forse non è là il tema, bisogna sempre maneggiarlo con attenzione, però sicuramente dal punto di vista della coesione di chi abita è stata una bella forza.
0: Va bene, allora ti salutiamo, salutami Eddie e Lele se li vedi.
3: Sarà fatto, vi aspettiamo a Quarticciolo e speriamo di venirvi a trovare presto.
0: Va bene, se passi da Firenze facci sapere.
3: Per forza.
0: Poi troveremo il modo anche di vedersi. Grazie tante.
3: Grazie a
0: Torniamo
3: voi.
0: Il contatto. Ciao.
3: Buona iniziativa.
0: Ciao.

0: Zoe.
1: Zoe. Ciao a tutte e tutti e tutto. Io sono Zoe dell'Assemblea Transfemminista di Non Una di Meno Firenze. E intanto grazie mille dell'invito a Tanucci Piazza Aperta. Mi sembra già un atto politico essere qui a parlare di questi temi in questo modo così anche allargato e anche critico, di messa in dubbio proprio davanti a quei fascisti là sulla destra. Diciamo che quando abbiamo ricevuto questo invito sulla questione sicurezza ci siamo dette ok, invece di su questo sono molto d'accordo con Pietro, con l'impostazione che si sono date al quarticciolo ribelle, la questione sicurezza esiste. Non possiamo essere snob e dirci no, sono soltanto dei razzisti, no, è solo una strumentalizzazione, è tutto vero, ma allo stesso tempo, e non è solo una questione di percezione, è una questione anche proprio di esperienze individuali che da femministe, da donne, da soggettività LGBTQIA+, viviamo, diciamo, da tutta la vita, ognuno ovviamente ha gradazioni e velocità diverse. Innanzitutto ci siamo dette, partiamo da uno svelamento di che cosa vuol dire sicurezza. Quasi tutte noi abbiamo subito violenze, molestie in realtà in ogni parte della città, non nelle pericolosissime cosiddette periferie, ma soprattutto in realtà in luoghi centrali, e su questo mi riattacco a quello che veniva detto adesso da Ornella su appunto turistificazione, processi di gentrification e come dire acquisto e svendita di pezzi di città da parte delle istituzioni, innanzitutto a grandi fondi bancari, fondazioni, oltre che ovviamente anche a come dire, privati cittadini, con tutto quello che sappiamo sugli affitti brevi da 20 anni a questa parte. La solitudine, la desertificazione, appunto l'esclusione dei residenti, degli studenti, delle persone precarie, delle persone che dovrebbero far vivere una città, che produce la violenza. Con lei ovviamente anche la mancanza di servizi adeguati, ma non soltanto l'esistenza dei servizi, ma proprio anche dei servizi che sappiano, che siano in grado di accogliere, ad esempio, una donna che nomina una violenza che non è esattamente perfetta, non rientra nel casellario della cosiddetta vittima perfetta. Quindi tendenzialmente con i lividi, tendenzialmente a capochino, che ha paura a parlare, che magari se piange anche meglio. Ecco, noi come Non Una di Meno riceviamo almeno una volta a settimana, se non di più, segnalazioni a mezzo social, tendenzialmente o per passaparola, di storie di violenza di ogni tipo. Come sappiamo, la violenza maschile e di genere non è soltanto fisica, non è soltanto domestica, e su questo, piccola parentesi, le ronde andrebbero fatte nei salotti delle case, nelle cucine, nelle camere da letto, non andrebbero di certo fatte in giro per le città, perché il punto qui sono gli italianissimi che ammazzano le donne, e molti tra l'altro sono armati, ma andiamo avanti a proposito di Vannacci e di generali. La violenza può essere anche psicologica, per la maggior parte è così, può essere nei posti di lavoro, può essere a scuola, nelle università e può essere ovviamente per strada. Ovviamente la maggior parte di noi ha subito violenze appunto in centro, tendenzialmente da italianissimi. Questo andrebbe anche iniziato a dire, a svelare effettivamente che cosa vuol dire, quali sono le esperienze concrete, invece di soffiare, diciamo, sul fuoco appunto lì del razzismo sui corpi e sulle esperienze quasi a tutela, perché poi una delle cose che dicono tanto quelli che fanno le ronde identitarie, ronde per la legalità, ma in realtà che fa anche in modo molto paternalista il governo Meloni, noi mettiamo il reato di femminicidio, per cui ergastolo per chi ammazza una donna, non è altro che fare vendetta quando siamo già morte. quando noi non ci interessa, diciamo, di questo scambio tra Vannacci che dice il femminicidio non esiste, Meloni che improvvisamente fa la moderata a difesa di tutte le donne e dice ma noi abbiamo fatto il reato di femminicidio, brava, così quando ci hanno già ammazzato metti in carcere quello, che il carcere lo sappiamo benissimo e non risolve niente, anzi accentua le questioni, in più se ci stai tutta la vita quale funzione riparativa ci sarebbe. Ma andiamo avanti. In questo senso noi riceviamo quindi sì, una volta a settimana o più segnalazioni di ogni tipo di violenza, anche delle violenze che non si vogliono denunciare perché non si vuole entrare in tutto quel circuito prima di colpevolizzazione nel commissariato in cui si va a fare la denuncia, poi nei 10 anni di tribunale che ci saranno, se ci saranno, di continua vittimizzazione secondaria e in cui fondamentalmente devi essere appunto la vittima perfetta, se no non verrai mai creduta. Su questo noi ci siamo inventate un po' di pratiche, che ovviamente non bastano mai, anche perché siamo poche e non abbiamo risorse e siamo in completa autogestione. Una delle pratiche è semplicemente l'ascolto. È semplicemente il credere a chi viene a raccontarti mi è successo questo ieri, mi è successo questo 6 anni fa e ora ho trovato la forza di dirlo. E inventarci quello che possiamo, quello che innanzitutto vuole, il livello che innanzitutto ci viene presentato seguendo il consenso appunto di chi ci racconta quella specifica esperienza e mettere in campo tutte diciamo gli strumenti che possiamo trovare, che sia anche l'accompagnamento in questura, che sia l'accompagnamento da un'avvocata che magari ci può dire qui merita fare una denuncia, se non la vuoi fare comunque ti consiglio questo percorso, se serve accompagnarla a un centro antiviolenza, c'è solo un centro antiviolenza a Firenze e in tutta la Piana che chiaramente non riesce e in parte direi anche che non vuole accogliere ogni storia di violenza, perché soltanto alcune, tendenzialmente chi poi denuncia, verrà seguita. Noi in qualche modo, quando riusciamo a intercettare tutto ciò che rimane fuori, o tutto ciò che in qualche modo anche fuoriesce in modo anche conflittuale dai percorsi dell'antiviolenza, inventandoci un sistema dell'antiviolenza, che chiaramente non basta. Su questo infatti mi riallaccio a quello che veniva detto anche all'incontro, alla prima sessione di oggi pomeriggio, per cui cioè, noi pensiamo che ci debba sempre essere anche un piano di rivendicazione, da una parte sorellanza fondamentalmente e pratiche femministe, transfemministe di lotta, ma dall'altra anche rivendicazione di risorse e ad esempio di centri antiviolenza transfemministi, quindi ovviamente non a gestione statale ma che abbiano un grande rifinanziamento strutturale. Un altro diciamo progettino che abbiamo in questo senso di sicurezza, perché questo è per noi praticare la nostra sicurezza in altri sensi appunto più quotidiani, è il progetto Greta, che è il diciamo gruppo di accompagnamento all'IVG, quindi all'interruzione volontaria di gravidanza. Anche quello, l'accesso al servizio dell'aborto, che è un diritto sancito da una legge, non è assolutamente facile, anche se siamo nella Toscana ricca in cui la salute forse ancora c'è, ma quello specifico diritto è sempre più svuotato, per cui anche lì diamo informazioni, seguiamo al di là della scelta che si voglia prendere ovviamente in un caso o nell'altro, però accompagniamo anche ragazze minorenni, come dire, accogliamo anche semplicemente le riflessioni che si vogliono fare sia dal punto di vista della violenza e delle esperienze di violenza, sia da quello, diciamo, della libertà di scelta, che ovviamente sono strettamente collegati. Un'altra cosa, poi, diciamo, smetto con la narrazione soltanto dell'esperienza e provo a entrare un attimo su altro di più così politico, anche se ovviamente è molto politico quello di cui sto parlando, è il rito di sorellanza che facciamo ogni 8 del mese in Piazza Santissima Annunziata. Forse qualcuno di voi passando in piazza avrà visto dei fazzoletti fucsia attaccati alla fontana. Ecco, noi ogni mese andiamo ad attaccare un fazzoletto per ogni donna o persona uccisa dalla violenza di genere, appunto femminicidi, transcidi, lesbicidi e così via, con nome e cognome e data di morte, facendo diciamo un rito. Questo, come dire, questa installazione di pañuelos, appunto di faccioletti fucsia, da qualche anno e soprattutto ultimamente viene deturpata da non sappiamo chi. Anni fa il comune stesso andò proprio con il flessibile a togliere i lucchetti, perché noi abbiamo diciamo ripreso quello che si faceva sui ponti di Roma, forse si fa ancora il lucchetto su Ponte Milvio, quella cosa terribile del sei mio, sono tuo, quindi ci allucchettiamo insieme, un po' 3 metri sopra il cielo. Ci siamo ripresi un po' la pratica dei lucchetti dandogli un altro senso. E il comune, il Partito Democratico, andò col flessibile a togliere tutti i lucchetti per il decoro. E poi li abbiamo rimessi, molto semplicemente. Ultimamente una persona, delle persone anonime, ce le sbombolettano di blu e ce le strappano, ce li tolgono, insomma, ce li annodano fra di loro, fondamentalmente lo deturpano. Al di là della installazione in sé, questo ovviamente è molto simbolico quello che sta accadendo. C'è una sorta di, non sappiamo bene perché, ci siamo fatte delle idee. Quel monumento, quella installazione dà noia. Dà noia vedere che quei fazzoletti fucsia continuano a salire ogni mese che passa e che noi continuiamo a rimetterli. E questo non dà altro che la cifra, diciamo, di un qualcosa di semplicemente anche di culturale che sta risalendo.

0: Innanzitutto però sarebbe da mettere in dubbio, come ad esempio viene fatto qui, quello che si chiama politica del decoro, che non è stata la destra a inventare, anzi siamo state fra le prime città, con il centro-sinistra a fare vertenze, sì, ordinanze, scusate, ordinanze, per il decoro contro i lavavetri, ecco, 2006, sì, Domenici, Cioni, ecco. Contro le minigonne, contro le minigonne, ovviamente in chiave anti-sex work. Queste politiche del decoro non fanno altro che spostare, no? Le politiche di zoning. Settimana scorsa penso che se ne sia parlato, per cui determinate categorie di persone, ovviamente targettizzate sotto il nome di, un tempo si sarebbe detto devianti, migrante non troppo bianco. Ma comunque anche quello, il tossico, o la tossica, la persona trans, la persona che fa lavoro sessuale, la persona che spaccia, quello che è, viene piano piano il povero, il precario e tutto il resto, viene piano piano spostato dove non si può vedere. Questo crea violenza, produce violenza, nelle strade come nelle case. Iniziare a nominare la violenza è anche, come dire, mi piaceva il concetto di comunità forte e comunità fragile. Comunità forte, sì, ma una comunità che sia anche in grado di mettersi in crisi, perché anche dentro le comunità, possono avvenire fatti di violenza. E dobbiamo essere in grado di affrontarli, sapere come si affrontano, nominare la violenza. Non essere omertosi, perché sennò diventa una comunità terribile, molto semplicemente, e che siano comunità sì forti, ma quindi nella loro forza anche porose, appunto, come veniva letto oggi pomeriggio, aperte, fluide, non ideologiche, non identitarie, ovviamente non maciste, ma insomma. Ecco, un po' volevo così chiudere su questo perché mi sembra anche interessante poi parlarne tutte insieme.
1: Grazie, Joy. Grazie per la tua testimonianza che ancora una volta ci allarga ancora di più il tema della sicurezza e ce la fa sentire come qualcosa veramente di complesso e di aperto. E penso che quello che emerge stasera sia l'importanza della comunità. L'importanza di un radicamento sul territorio e l'importanza di pratiche veramente di liberazione per tutti, a partire da tutti, senza le quali non si può pensare a comunità libere, comunità aperte, comunità che promuovono quella cura di cui si parlava dianzi, no? Questo sistema in realtà ci opprime, ci schiaccia, noi abbiamo la possibilità di attivare alternative a questo sistema, vivere alternative o semplicemente fare silenzio, che poi vuol dire accettare roba che ci schiaccia, no? Parlo dei decreti di sicurezza e di altre cose. Quindi siamo tutti invitati a processi attivi e le esperienze di stasera ci mostrano che in fondo a volte non serve neanche fare grandissime cose, però è partire da piccole realtà. Da iniziative concrete, da aspetti, si parla del birrificio, la palestra, il gruppo, il giornale, che certo, magari quando sono partite sembravano dei megaprogetti strani, magari ce la faremo, roba del genere, ma sono arrivati con anni a raggiungere qualcosa, però vuol dire anche avere una dimensione non solo di richiesta verso l'amministrazione o verso chissà chi, ma anche una capacità di attivarsi. Poi su questo c'è la possibilità di un intervento proprio di rivendicazione, come si diceva, di alcuni aspetti, ma è diverso, cioè i cittadini sono promotori di queste cose, sono loro che portano dei bisogni, delle richieste, degli interventi, delle proposte e l'amministrazione in qualche modo si deve fare volano, eccetera, per attivare queste cose. Ornella c'è una cosa in più da raccontarci. E ripasso il microfono. Poi se qualcuno ha domande, interventi da fare.

0: Sì, infatti. No, io allora intanto invito tutti, magari per andare via, a venire e a comprare una copia di questo giornale, perché invece io ora qui di starvi a dire le cose che ci sono qua dentro, però le ultime iniziative nostre sono intanto l'apertura di un microcredito per i senza dimora, che è una cosa importantissima, sono anche piccole cifre e c'è la restituzione senza interessi a 30 euro al mese, eccetera. Queste sono persone che hanno bisogno di pagare l'assicurazione di una macchina dove vivono, perché se no, naturalmente non la possono neanche tenere ferma. Capito? Esatto. O cose del genere, oppure, insomma, quindi necessità anche proprio di questo tipo. E noi siamo riusciti ad attivare appunto, un microcredito che è una costola della MAG, che è appunto la prima iniziativa di credito per le persone, come direbbero, non bancabili, un nome orrendo che io uso solo per far capire come i non bancabili sono tutti coloro che non possono dare garanzie finanziarie in banca, no? Ecco, loro non possono avere prestiti, non possono avere mutui. Bene. Invece questo sistema è proprio per le persone che offrono diciamo, una garanzia di relazione. Sono persone che attivano una relazione individuale e incredibilmente la restituzione è altissima. Cioè, le persone che appunto attivano questi piccoli crediti, come il Fondo Etico delle Piagge, come altri, no, circuiti. Questo micro uno è proprio relativo ai senza dimora, a fuori binario, e quindi noi stiamo raccogliendo anche questo. Però ecco, queste cose le trovate sull'ultimo numero dove si spiega bene il progetto, come trovate appunto lo scandalo delle case popolari vuote a Firenze, come trovate anche il piano casa oppure il ricatto ex GKN sullo stabilimento. Insomma, tanto per dirvi, questi sono gli articoli che noi cerchiamo. Perché? Ma perché diffondere pensiero critico è quello che ci dà la possibilità di leggere, no, questa realtà con occhi che non siano quelli imposti dai vari media, eccetera. Allora, quali sono le fonti, no, su cui noi ci possiamo informare? Non sono tantissime quelle alternative. Beh, direi che, insomma, Fuori Binario sta diventando una di queste fonti. Ora, poi non posso non citare anche la Città Manifesta, perché se posso, perché visto che da vario tempo me ne occupo insieme ad altri, ovviamente, anche lì la diffusione del pensiero critico. Cioè, come leggi un episodio? Non è che lo prendi così e c'è una lettura asettica. Sono scelte che vengono fatte, che hanno delle ricadute. Noi ci siamo occupati anche molto di urbanistica, che è uno dei temi caldi, lo sapete, in questa città. Ma in che modo? Andando a vedere, intanto partendo da vedere chi sono i padroni di Firenze, a chi fa gola Firenze, no? Vedi il libretto, a chi fa gola Firenze, vedere le scatole cinesi all'interno delle quali ci sono i grandi fondi immobiliari, poi. Ecco, questo processo ha molto a che fare con la sicurezza e col tema di stasera, perché è chiaro che una città che diventa la città del lusso, usiamolo questo termine, Firenze sta diventando la città del lusso, gli hotel che aprono sono a 4-5 stelle, sono enormi, dico, suite di lusso, eccetera. Questo è da un lato, cioè non c'è solo il problema degli affitti brevi che pure incide perché caccia la residenza originaria naturalmente dalla città, perché fa alzare i prezzi degli affitti, tutto quello che vogliamo, ma poi c'è tutto il turismo di lusso di cui noi dobbiamo parlare, perché se andate a vedere sono lì gli investimenti. Che cosa sta succedendo in tutti i tasselli pregiati della città? Sono queste le cose, come è successo all'ex teatro comunale, come no, sta succedendo in tutti gli altri posti dove anche il pubblico ha venduto e il privato di solito sono fondi investimento che. Allora, questo tipo di città non si può permettere di avere per strada gente che appunto non è allineata, non è all'interno di quel sistema e quindi deve essere cacciata. Ecco, quindi. collegare i temi è importante, cioè non è che chi si occupa di urbanistica non ha presente la ricaduta che poi sui vari quartieri hanno le scelte. Quindi ecco, mi pare importante, insomma, volevo sottolineare questo, più che parlare poi dei progetti specifici, perché poi ve li leggete, se no che gusto c'è, vi dico tutto, e allora no, va bene.
1: Allora, se non ci sono interventi e commenti, andiamo a chiudere questa serata. Vai.
2: Ciao a tutti, mi chiamo Stefano. Allora, mi ha veramente fatto pensare che il compagno che era al telefono praticamente ha ringraziato perché noi lo stavamo ascoltando. E io credo in questo periodo mi sono fatto un giro di tutte le iniziative che c'era a Firenze e mi sono reso conto che le problematiche più o meno con diverse variabili sono le solite. E io sto pensando da in questo momento che secondo me l'assenza di una rete di tutti i gruppi che c'è sparsi in Firenze potrebbe essere una forza che poi diventa una forza politica sulle richieste da fare alla politica di questa città. Il problema anche tuo, no? Che voi vi autosovvenzionate, no tuo, nel senso, per capirsi, vi autosovvenzionate, per cui prima ci sono stati altri interventi nel pomeriggio dove si parlava di raccolti di soldi e via dicendo per mandare avanti i progetti. Io credo che se noi riuscissimo a trovare una quadra e cercare di creare, oltretutto con le diversificazioni possibili e immaginabili delle zone, della zonità delle situazioni, per esempio si è parlato del tappeto buono di Firenze che sono le cascine, che ci mandano tutte le persone lì che non vogliono nel centro di Firenze. La famosa iniziativa transfemminista ha dimostrato con questa passeggiata che è stata fatta, e che però c'era poca gente, questo mi dispiace tanto, che comunque è importante. Quel polmone viene utilizzato esclusivamente per iniziative economiche e basta. Concerti dove si paga, dove c'è dei bar che lucrano dietro a questa situazione, ma di vivere quel parco non esiste. Per cui di fatto è una situazione anomala, perché in qualsiasi città di Europa, per non dire di mondo, i parchi sono vissuti come una cosa normale e quotidiana per qualsiasi tipo di iniziativa. E credo anche che alcune iniziative che sono anche comuni, avendo visto questi luoghi, credo che sia necessario confrontarsi proprio per trovare un minimo denominatore comune per fare richieste politiche a questa città, perché questa città, situazioni come queste, come tante altre che ce ne sono, le disturbano, come abbiamo sentito negli eventi di giovedì scorso, dei vari relatori che ci sono stati. Ci sono degli elementi che sono disturbanti in un andamento di normalizzazione di una popolazione che deve stare a casa, non rompere le scatole, guardare il Grande Fratello e poco più andare a lavorare e basta. Questa è la socialità che prediligono, perché in questa maniera riescono a controllarci. Quando c'è roba e non viene controllata, come si è sempre detto, questo per loro è un problema. Per cui noi dovremo intelligentemente riuscire a superare gli steccati senza cominciare a dire le differenziazioni. Ma io lo vedo, io no. Cercare di unire le forze proprio su un progetto da portare in tutta la città, di tutte le esperienze che abbiamo. Basta, non ho da dire niente, speriamo che domani sia le piazze piene contro il signore, signore, fascista Vannacci, va bene? Domani a Gavinana, per favore.
1: Allora, ricordatevi allora domani la manifestazione, la sera ci saremo anche noi con lo spezzone proprio Tanucci, Piazza Aperta, e ci ritroviamo lì alle 19.30 la sera al punto di ritrovo. 18.30 e la mattina c'è anche la manifestazione alle 11.30. Noi abbiamo aderito a tutte e due. Quindi vai, buona serata, grazie a tutti.

0: voi e per gli amici
1: Radio Wombat
2: dal 1312 1312.
3: Radio Wombat
4: da sempre
5: e obiettivamente
6: la migliore.

Quando vedo una ragazza, quella lì diventa pazza, perché sugar tiene o fascino la te. Quando il grande poliziotto Peter Kahn fu in un bar di Cincinnati un po' villano, lì per lì, senza riguardo, sollevai un gran biliardo e glielo misi al collo come un astracan. Quando ad Hollywood per caso capitai, ad un pranzo con Kim Novak non andai. Di risate sempre ghiotto per vedere Gianni e Pinotto, anche un bacio ad Avagarda rifiutai.

Sugar Bay. Ho una villa riservata giù a Sing Sing. Sorridete e salutate. State attenti o le buscate. Sono il dritto, dici.

0: Ben tutte e due dal vivo.
1: Esatto, perché abbiamo l'onore di avere la presentazione un po' del progetto editoriale di Tabor, che non so, penso che alcuni di voi già conoscano, e comunque presenteremo appunto il loro progetto editoriale, ma perché proprio oggi pomeriggio in Piazza Tasso, dalle ore 17 circa, e poi diventano come sempre le 17:30, ci sarà la presentazione di un libro che si chiama Io affilo la mia falce. Quindi accorrete numerose in Piazza Tasso più tardi.
0: E mentre accorrete potete continuare a ascoltare Radio Contado, perché oltre a Tabor ci sarà la presentazione anche di un altro libricino scritto da dei compagni nostri. Ma bando, non possiamo dare tutte le indicazioni ora. Ora
1: No.
0: vi lasciamo un po' di musica e a seguire il Mela Libro.
1: Ottimo.

0: cammino, se ne trovo qualcuno vicino, non domando perché si ritrova con me a condividere questo destino. Siamo lo spurgo del vostro motivo.
1: Mela Libro, rubrica estemporanea di libri di Radio Contado. E diamo il benvenuto a tutte e tutti gli ascoltatrici e ascoltatori in questo venerdì 9. Partiamo subito col primo libro che vi volevo consigliare. È un libro di Matteo Righetto e si chiama L'anima della frontiera. È un libro ambientato in montagna ed è questo uno dei motivi per cui ve lo consiglio, in Alta Val di Brenta. È una terra circondata da boschi e una terra in cui alla fine dell'Ottocento si coltivava il tabacco. E la famiglia De Boer, per sopravvivere, oltre che coltivare il tabacco, lo traffica di contrabbando, e è la storia di un padre che parte con la piccola figlioletta per insegnarle a diventare una contrabbandiera attraversando quei territori e quindi, senza troppe parole, come spesso fanno i montanari, le trasmette tutto quello che è il pericolo, ma anche tutto quello che è la simbiosi della vita in montagna, che la vita in montagna necessita per permettere la sopravvivenza degli umani. È un bel libro, un libro così, da bere tutto d'un fiato. Poi Matteo Righetti è un bravissimo scrittore, quindi penso che vi potrà appassionare. Vi leggo soltanto questo piccolo commento, cioè questo piccolo pezzo del libro che magari vi dà un attimo la suggestione, ecco, anche del perché ve lo consiglio. Le vedi in fondo? Quelle sono le vette feltrine. La Iole, il nome della ragazza, aveva seguito lo sguardo del padre finché i suoi occhi non si erano posati su quelle cime. Dopo qualche istante lui aveva ripreso a parlare. Iole, questo viaggio ha una sola regola: non tornare come sei partita, torna a casa diversa. E come si fa? Il mestiere del contrabbandiere è lo stesso del vento. Non ci si deve mostrare, non ci si deve far afferrare e si deve sempre imparare ad essere pronti a cambiare direzione. Quindi, Matteo Righetto, L'anima della frontiera, un romanzo di Mondadori.

0: scappa solo chi è fortunato.
1: Ma veniamo a temi più nostri, più affini anche al nostro momento storico. Voi sapete che io sono in un momento di David Graeber tutto dentro, e quindi il prossimo libro è suo, Dialoghi sull'anarchia. È un libro edito da Eleutera, da cui vi traggo questo semplice dettame. L'anarchia, per come la intendo io, non è un atteggiamento, né una visione, né un insieme di pratiche. È il processo di continua interazione tra questi tre poli. Quando un gruppo di persone si oppone a una qualunque forma di dominio e inizia ad immaginare un mondo diverso, modificando di conseguenza le proprie relazioni con gli altri, beh, questa è l'anarchia, comunque vogliate chiamarla. Detto questo, il libro è molto interessante anche per altri motivi, oltre che per l'approfondimento sul tema dell'anarchia, anche perché è un'ottima occasione di avere una buona sintesi anche dell'alba di tutto, cioè sintesi, diciamo che sintetizzare l'alba di tutto è una pratica penso impossibile. L'alba di tutto è un libro che io ho già consigliato e che secondo me va letto come Anna Arendt, La banalità del male, sono libri che vanno letti, però all'interno di questo libro si possono trovare degli assaggi sia di questo che di quello sul denaro, che sono comunque importanti da collocare, e anche così uno capisce se gli interessa un approfondimento, e quindi di buttarsi su due tomi da più di 500-600 pagine. Quindi questo secondo libro, David Graeber, Dialoghi sull'anarchia, edizioni Eleutera.

0: Sala o i Palazzinari?
1: Ma veniamo così al nostro terzo e ultimo libro di questa puntata, Edizioni Malamente, Raul Dal Masso. La verissima storia degli 40 banditi di Amandola che se ne andarono a menar guerra al turco. È la storia di una quarantina di banditi che facevano razzia in questo paesello ad Amandola, che era ambientato seconda metà del 1500 ed è tratto da un manoscritto realmente ritrovato ad Amandola. Questo lo rende interessante, lo rende un reperto storico, perché la trascrizione, diciamo, che tenta fedelmente di riprodurre un po' quello che sono stati i passaggi di questa specie di diario ritrovato, in cui Raul Dal Masso fa poi anche tutto una, lo contestualizza, ecco, lo traduce, perché sennò sarebbe comunque incomprensibile per come scrivevano in quegli anni, sia graficamente che dal punto di vista sintattico. Quindi questo libro, appunto, che racconta la storia di questi 40 a un certo punto erano nelle Marche, Amandola si trova nelle Marche, e il Papa li fa bandire, li fa cacciare, quindi questi si mettono in marcia verso la Serenissima, dove in quegli anni la Serenissima iniziava ad avere problemi coi turchi, e quindi loro si imbarcano su queste galee che arrivano fino a Cipro, dove vivono l'assedio a Cipro, che dura un bel pezzo, tipo un annetto, e a Famagosta nel bel mezzo della grande guerra contro il turco, ecco. E quindi durante, insomma, quest'anno il bello, insomma, anche di questo libro è che un po' come io affilo la mia falce, tu percepisci proprio precisamente com'era in quegli anni girare, vivere, assediare in questo caso, e quindi nel dettaglio un po' come si agiva la guerra in quegli anni. Purtroppo la guerra è un argomento quotidiano anche per noi, e quindi è così, no? Tutte le stramberie di allora sono incuriosiscono. Il libro poi culmina con la battaglia di Lepanto, e quindi così, insomma, anche un gran finale, ma appunto il bello è l'ambientazione, e quindi vi consiglio, come terzo e ultimo libro di questa nostra rubrica di oggi, Raul Dal Masso, Edizioni Malamente, Storia dei 40.

che parte tira, qua come gira la ruota del tempo, niente più è come prima, tutti puntano al ponte più in alto, scoprire.

0: Ah, senza vino non c'è festa.
1: Uno spot imperituro, nonostante non lo sia il nostro Papa e ci ha lasciato, ma questo spot rimane comunque negli annali della storia di Radio Contado. Ma eccoci adesso con chi?
2: Abbiamo l'onore di avere qua con noi il Ruvido. Era un po' ora che non salivi, Ruvido.
3: Ciao, ciao a tutti e tutte, era tantissimo che non venivo qua su, ma forse, magari anche un paio di settimane,
1: Ci sono stati un po' di problemi con i treni ultimamente, ma comunque rieccoti qua. E sei qua con noi in quanto amico degli amici di Lud.
3: eh? Eh sì, amico degli amici.
2: L'amico degli amici, perché volevamo presentare questo libro che è uscito da pochissimo, un mese forse.
1: Ma
2: Possiamo.
1: anche meno forse.
3: Sì, un po' meno. È uscito.
1: Perché ci siamo incappati al genuino noi.
3: Sì, è uscito preciso per il Genuino che è stato giù in quel di
2: Battipaglia.
3: Battipaglia. Sì, è uscito quell'occasione lì, quindi non è neanche un mese, sì.
2: E presentiamolo subito. Mangiare è un atto di guerra.
1: E si comincia
3: Dunque.
1: subito con un titolo ad effetto.
2: Pom pom pom pom.
3: Sì, è un lavoro fatto a più mani dagli amici di Lud, così si firmano. Io li conosco, sono amico degli amici di Lud, diciamo. E questo libro ha questo gli è stato dato questo titolo, Mangiare un atto di guerra, riferendosi alla famosa frase di Wendell Berry che diceva che mangiare è un atto agricolo, e parafrasandolo appunto l'abbiamo trasformato, perché il monito che esprimeva Wendell Berry dicendo che appunto l'atto di cibarsi, l'atto di sopravvivenza, che è quello di mangiare, non è un atto diciamo mercantile, ma è un atto agricolo. A questo punto lo abbiamo, insomma, gli amici di Lud
1: L'hanno
3: l'hanno
1: attualizzato.
3: attualizzato, dicendo che appunto, a questo punto, come stanno le cose nell'industria, sia della produzione che della distribuzione di cibo, il fatto stesso di alimentarsi, il fatto stesso di sopravvivere mangiando è diventato un atto di guerra. Quindi, questo libro è una ricerca su questo aspetto e ha un sottotitolo che spaventa, perché appunto forse l'hanno fatto apposta solo per farlo leggere ai veri
2: Per
3: interessati,
2: incutere
3: perché
2: timore.
3: sì, appunto si fa subito un collegamento fra l'apparato militare industriale, che ha comunque ormai a livello planetario conquistato la produzione di cibo, e il sistema Israele, cioè quello che è diventato oggi l'espressione massima della produzione industriale che, guarda caso, genera violenza. Genera violenza, violenza di tipo coloniale, è un po' il fondamento di tutto lo sviluppo occidentale.
2: E come è sviluppato un po' questo libro? Io ho iniziato a leggerlo, devo dire, scusate, sono solo a metà perché il tempo non è stato molto, però c'è una lunghissima premessa e una gran
3: Beh, insomma,
2: ricerca.
3: la ricerca è complessa perché mettere insieme questi argomenti in modo, diciamo, che abbiano un minimo di organicità non è cosa semplice. È articolato in quattro capitoli, dove il primo capitolo è un po', diciamo, a parte l'introduzione e un minimo di conclusioni. I quattro capitoli si organizzano intorno a un filo conduttore che è appunto la produzione industriale di cibo. Il primo capitolo è diciamo un'introduzione alla geopolitica, a tutti i sommovimenti che ci sono e che stiamo vedendo sempre in maniera più drammatica, la lotta per le risorse nei vari angoli del pianeta. Si vede appunto che c'è questo sistema complesso di tentativi di accaparrarsi energia, l'energia che viene dalle energie fossili o energie nucleari, energie tutto quello che appunto è energia, che è estremamente il sistema, diciamo, di produzione di cibo industriale, ma non solo, di tutte le produzioni industriali, sono estremamente energivori. Tutta la società occidentale nostra, cosiddetta sviluppata, è energivora e ha bisogno di grosse quantità di energia. Adesso, con l'ingresso prepotente della digitalizzazione, di tutto ormai i processi, anche semplicemente di, più che altro per ora nella distribuzione, però piano piano sta entrando anche nella produzione, sono sempre più digitalizzati, sempre più dipendenti da input che sono di origine appunto cibernetica e informatica, e quindi hanno bisogno assolutamente di grosse quantità di energia. L'accaparrarsi e quindi i conflitti maggiori che vediamo in questo momento sul pianeta sono tutti in zone dove c'è dispute che riguardano questioni energetiche. Poi il secondo capitolo invece entra un po' più nell'argomento e fa un excursus storico, partendo dall'Ottocento, insomma, fino alle due carneficine mondiali, dove appunto si vede che tutto quello che si è mosso nell'industria bellica ha avuto delle grosse ripercussioni anche nell'industria del cibo, e anzi sono assolutamente compenetrate le due, e nasce così il concetto di dual use, che ancora oggi, come lo stesso Fritz Haber, che era l'inventore dei gas bellici, dei famosi gas che hanno fatto le prime stragi nella prima guerra mondiale, ha potuto seguitare i suoi studi appena finita con la sconfitta della Germania e messa al bando la produzione di gas bellici. Lui ha seguito i suoi studi dicendo che appunto studiava per insetticidi occupati in agricoltura.
1: Eh certo, l'industria non si può fermare, quindi è ovvio, poi
3: No, e
1: dobbiamo
3: poi si
1: riconvertire.
3: creano delle industrie grosse che producono principi attivi, che producono materie prime, che per l'appunto l'esempio più eclatante è quello dei nitrati di ammonio, che appunto sono un brevetto che è valso a Fritz Haber il premio Nobel nel 1918 per la chimica, perché ha avuto questa invenzione della produzione industriale dei sali di ammonio, dei nitrati di ammonio. Sono gli stessi che servono a fabbricare gli esplosivi e in contempo anche i concimi chimici, i fertilizzanti, che ancora oggi la BASF, che è la detentrice del brevetto, sta ancora scrivendo sul suo sito che la grande scoperta di Fritz Haber è una scoperta che sancisce l'unione inscindibile fra industria e guerra, e anche l'unione fra l'industria e la produzione del cibo, e a tutt'oggi scrivono che permette l'alimentazione a miliardi di persone. E noi sappiamo benissimo che questa è una balla, perché è la balla della rivoluzione verde, dove ci hanno raccontato per 60 anni che la chimica era fondamentale per poter nutrire i miliardi di persone in aumento. Adesso che siamo sugli 8 miliardi, ci stanno dicendo che non è più sufficiente la chimica, ma c'è bisogno della bioingegneria, c'è bisogno della genetica, c'è bisogno della cibernetica per poter mettere tutti i processi sotto l'automatizzazione digitale. Questo è appunto il secondo capitolo, fa questo excursus storico mettendo in relazione l'origine di questi processi, fino ad arrivare insomma, ad oggi, sull'energia atomica, su quello che è stata la conquista dello spazio, e poi ancora oggi la conquista dello spazio, diciamo, digitale. Quindi e si sta parlando di cavi sottomarini, si sta parlando di infrastrutture potenti, non di cose eteree e smaterializzate. Sono materiali eccomi, e sono
1: Terre rare, cioè, da
3: sì,
1: benedire santi
3: tutto
1: fiati.
3: quello che viene, l'estrazione serve per poter produrre gli strumenti, diciamo, che tutti quanti abbiamo, quasi tutti quanti abbiamo in tasca, via. Gli amici di Lud non ce l'hanno in tasca, però vabbè, questo studio seguita con un quarto capitolo che questo è quello più simpatico, perché si entra nel magico mondo della genetica, perché appunto da quando si è scoperto, insomma si è avuto le grandi scoperte di secolo, no? Il DNA, la struttura, cose che ancora oggi, di cui ancora oggi non ne siamo pienamente a conoscenza, ma che comunque vengano ampiamente utilizzate in un modo estremamente determinista e riduzionismo, però comunque vengono utilizzate per poter giustificare gli OGM, poter giustificare la manipolazione genetica degli esseri viventi e i relativi brevetti, in quanto diventano invenzioni.
4: Attenzione, gli organismi geneticamente modificati sono tornati sui nostri scaffali. Si chiamano TEA e sono nocivi per l'uomo e per l'ambiente.
3: Ecco, questo era un annuncio della COP.
1: Vero?
3: Mi sembrava, no? Pensavo, vabbè, no, appunto, questo è un richiamo che appunto c'è anche un accenno nel libro sulla questione della deregolamentazione dei nuovi OGM, che ormai sappiamo che il 18 maggio, molto probabilmente tra poco, pochissimi giorni, sarà approvata dal Parlamento europeo, e quindi la deregolamentazione comporta il fatto che alcuni degli organismi geneticamente modificati, che per un sotterfugio diciamo molto, molto grossolano non sono più equiparati agli OGM, perché insomma non vengono considerati come fossero naturali, cosa che in realtà non lo è, però verranno deregolamentati, e quindi sarà possibile utilizzarli anche nei paesi europei dove fino ad ora c'è stata una moratoria agli OGM, e ci sono milioni e milioni di cittadini europei che sono convinti che ancora ci sia questa moratoria, ma che invece non ci sarà più, questi prodotti, questi cibi, e poi interverranno anche sugli animali, ma insomma tutto entrerà nella nostra catena alimentare di prossimità, quindi nei nostri supermercati ci saranno prodotti in Italia e anche in Europa,
1: e senza essere etichettati,
3: che non c'è obbligo di etichettatura, quindi saranno messi in commercio senza che nessuno lo sappia. Questo è un bel regalino ci stanno facendo i nostri parlamentari europei.
1: Tutto questo è legato anche alla questione brevetti, poi.
3: È legato alla questione brevetti, insomma, ecco, diciamo che su questo sì, perché c'è la normativa, diciamo, mondiale su questo qui. C'è stata tutta una battaglia legale negli Stati Uniti, e poi si è estesa un po' a tutto il mondo, che ha fatto sì che si potesse brevettare, questo già negli anni 50 mi sembra, si potesse brevettare un essere vivente, cosa che ovviamente non è possibile brevettare un essere vivente, in quanto in natura non è di nessuno, però è diventato possibile brevettarlo, in quanto andando a modificare le sequenze del DNA e introducendo dei pezzetti di sequenze da altri organismi, si va a creare un qualcosa che diventa automaticamente, legalmente, un'invenzione, e quindi brevettabile. E questa è un po' tutta la storia che conosciamo della Monsanto, di tutte le battaglie legali negli Stati Uniti, che anche oggi diventerà in Europa, diciamo, attiva in questo senso. E questo è un po' tutto il capitolo che parla della genetica. È molto interessante, perché insomma questi amici di Lud si sono messi di buzzo buono a cercare di far...
2: Hanno studiato,
3: ma anche hanno cercato di far di trasportare un linguaggio comprensibile, comunque non strettamente accademico, anzi tutt'altro che accademico, però comunque insomma di manipolare delle nozioni che normalmente deleghiamo agli specialisti, ma che invece non sono affatto da specialisti, anzi sarebbe l'ora che la gente cominciasse a occuparsene più direttamente.
2: Quindi può essere comprensibile anche a noi comuni mortali, non così eruditi?
3: Sì, io penso proprio di sì, insomma, non è... Non è... Poi appunto c'è una cosa anche simpatica, ho visto dentro a questo libro, c'è pure scritto, non mi ricordo più se nell'introduzione o nel finale, che non ci sono note, non c'è...
2: Infatti l'avevo notato, volevo domandarti.
3: Hai notato che non c'è note?
2: Se per caso tu lo sapevi, non ci sono note.
3: Non ci sono note, no, c'è scritto, forse nelle conclusioni, c'è scritto che non ci sono note, perché il lavoro tutto accademico di dimostrare che una cosa è reale, perché si cita un altro lavoro che ne cita un altro e che ne cita altri due, è un sistema tutto accademico e fa diventare realtà provata quello che in realtà potrebbe ancora essere oggetto di discussione, tipo questa, il riduzionismo, diciamo, applicato alla genetica negli OGM. Mentre invece qui non ci sono note, ma c'è un sentirsi liberi di manipolare le informazioni che studiando si possano, pur non essendo ultra specializzati, ma anzi si può mettere in contatto delle scienze dei campi che non sono usualmente a contatto, tipo incastrare un ragionamento di genetica sulla storia o sulla geopolitica può sembrare un ragionamento un po' strano, però in realtà è mettere in contatto delle nozioni che normalmente l'Accademia valuta in scatole stagne non comunicanti tra loro, generando ultra specializzati che non sanno, sanno magari guardare con il microscopio molecolare l'infinitesimamente piccolo, sanno guardare a milioni di anni luce le stelle, ma non si accorgano delle frane che ci sta sotto casa. Quindi, insomma, questo discorso volutamente non accademico, vedo che l'hanno praticato.
2: Interessante, interessante.
3: L'ultimo capitolo, non so se c'è ancora tempo.
1: Sì. Ci dica.
3: L'ultimo capitolo invece è è un po' il succo di tutta questa ricerca, fatta la premessa sulla geopolitica, sulla storia e sulla genetica, si arriva a oggi e si mette, viene messo in relazione quello che in questo momento l'Accademia in Italia sta facendo, e lo sta facendo a stretto contatto con l'Accademia israeliana e con l'imprenditoria israeliana e ovviamente di tutto l'Occidente intero, però in questo momento l'Israele, proprio per volere del suo diciamo del gruppo di comando attualmente sionista che c'è in Israele, è proprio volutamente altamente specializzato in alcune tecniche, compreso quelle della gestione dell'acqua e della gestione del cibo e della produzione industriale del cibo, però hanno bisogno di una scala dell'economia di produzione che loro non possono avere. Ovviamente sperimentano tutte le loro diavolerie sui territori occupati, quindi è una sottotecnologia di estrema violenza sia contro la natura che contro anche le persone e i popoli che abitano i territori, e lo vediamo, ovviamente ce l'abbiamo sotto gli occhi. E poi anche hanno bisogno di un bacino d'utenza maggiore per poter giustificare produzioni industriali di grossa portata. Tutto questo sta avvenendo nel caso nostro, con tutta la ricerca in Italia, sta avvenendo con una stretta collaborazione, e facciamo un esempio, uno fra tanti, che è quello dell'Agritech Agritech International Center,
2: proprio quello
3: che ha sede appunto alla Federico II a Napoli, e che raggruppa un po' in una fondazione che, come sappiamo bene, le fondazioni sono società di diritto pubblico e privato insieme, che comunque si raggruppano intorno a un capitale per ottenere uno scopo che normalmente lo dichiarano ovviamente filantropico, benefico, però sappiamo benissimo che in realtà o si parla di distrazione di fondi o si parla di condizionare la ricerca. In questo caso è la seconda, si condiziona la ricerca perché praticamente questa fondazione che è fatta appunto nel 2022 a Napoli raggruppa tutte le università, quasi tutte le università italiane. E poi ci sono i centri di ricerca nazionali, o MICNR, o
1: Creo,
3: il
1: via.
3: CREA e quant'altro, e poi ci sono i cosiddetti portatori di interessi, che hanno messo capitali anche loro, e sono la grossa industria, e guarda caso, è molto impegnata in tutti i settori del tecnofascismo coloniale che principalmente, insomma, si possano, vabbè, Leonardo in testa e poi tante altre, c'è l'ENI, c'è la Nestlé, sono tutte dentro lì. Poi la cosa bellina e simpatica è che questi capitali che sono stati messi per la ricerca in realtà sono solo la miccia per accendere dei progetti che vanno poi finanziati con i PNRR. Quindi, insomma, tutte le università metteranno fondi del PNRR, quindi diciamo soldi a debito sottratti alla comunità vanno a fare ricerca bellica oppure dual use, che quindi riguarda anche la produzione industriale di cibo, che come recita il titolo, mangiare è un atto di guerra.
2: Per non svelare tutto, perché insomma ve lo dovete leggere questo libro, ma dove si può trovare?
1: Esatto, dove si trova questo libro? Visto che gli amici di Lud non li possiamo
2: Ah,
1: vedere, come arriva
2: se
1: questo
2: non lo
1: libro?
2: sai nemmeno te, però
3: No,
2: magari tu ci puoi
3: senti,
2: procurare qualche copia.
3: io attualmente ce l'avevo qualche copia, ma non
1: È andata a ruba.
3: ci sono più. Presto, insomma, ci sarà una ristampa e si può trovare nelle distribuzioni.
1: Nei migliori mercati di Firenze.
3: No, il mercato contadino di Piazza Tasso ce lo dovrebbero avere, poi comunque anche in altri contesti, insomma, sta girando. Per
2: Va
3: il
2: bene.
3: momento non è edito, insomma, è edito in proprio, quindi non c'è una distribuzione di tipo un po' più organizzato, però insomma,
2: Cercate,
3: cercatelo,
2: cercate.
3: ci
2: Va
3: troverete.
2: bene. Ruvido, grazie
1: Grazie
2: mille.
1: mille.
2: Noi ti lasciamo tornare
3: Vabbè,
2: al lontanissimo
3: io
2: mercato.
3: voglio pigliare il treno e me ne
2: Esatto.
3: torno ai
2: Buon
3: mercati.
2: viaggio, buon viaggio. E a presto.
1: Grazie
3: Ciao a tutti,
1: mille,
3: ciao,
2: ciao.
3: grazie di aver ascoltato.

0: Verso la metà di febbraio del 1525, Thomas Münzer tornò liberamente a Mühlhausen, in Turingia, da dove era stato espulso 5 mesi prima. Da allora a Mühlhausen accadono cose strane. Con il ritorno di Münzer, l'agitazione in città crebbe, ma sembra che, montando di tanto in tanto a cavallo per arringare il popolo, egli in realtà cercasse di evitare che l'inevitabile insurrezione scoppiasse prematuramente. Si può dire che a Mühlhausen si instaurò una sorta di doppio potere. Da una parte c'era il Consiglio Perpetuo, rappresentativo della tendenza riformatrice moderata di una minoranza del patriziato e dell'insieme dei maestri delle corporazioni, che cercava di amministrare la città a vantaggio dei propri interessi, ma nel rispetto della tradizione, quindi continuando a riscuotere regolarmente le tasse, a pagare gli interessi, eccetera, eccetera. Dall'altra parte, invece, c'era un embrione di proletariato rappresentato dai sostenitori attivi della riforma popolare, organizzati intorno a Münzer. Questa massa esercitava una veemente pressione sul nuovo consiglio, cercando di tirarlo dalla propria parte e di strappargli determinate concessioni. Questa situazione riassume la grandezza e i limiti di Münzer. Egli aveva condotto sulla soglia del potere una classe sociale che sarebbe stata troppo debole per mantenerlo se l'avesse conquistato, come sicuramente avrebbe potuto fare con un colpo di mano. I suoi nemici dell'epoca sostenevano che avesse instaurato un regime comunista, ed è importante cercare di estrarre qualche elemento di verità districando questa matassa di letture tendenziose. Non basta prendere per buone le calunnie e rimbalzarle per farne dei titoli di gloria da attribuire a Münzer. Dobbiamo cercare di capire quali fossero le cose che voleva fare e quali invece quelle che poteva fare. Insegnò, secondo l'anonimo autore di una storia di Thomas Münzer, che tutte le proprietà dovevano essere tenute in comune, come scritto negli Atti degli Apostoli. In questo modo rese il popolo così spregiudicato che la gente non voleva più lavorare. Ogni volta che qualcuno aveva bisogno di grano oppure di stoffe, si recava da un uomo ricco, scelto da lui, ed esigeva la cosa richiamandosi alla giustizia divina. Perché Cristo, dicevano, vuole che si condivida con chi ha bisogno. Se i ricchi non davano volontariamente, venivano espropriati con la forza. Proviamo ora a metterci nei panni dei contadini asserviti alla gleba, dei soldati mercenari licenziati, dei piccoli commercianti esclusi dal sistema delle corporazioni, degli operai sfruttati e affamati, abituati a subire ogni tipo di prepotenza. L'esempio di Münzer diede loro, a tutti costoro, la forza e il coraggio di osare, mentre la sua predicazione faceva loro intravedere la speranza in un mondo migliore. Che cosa potevano desiderare? Quale destino migliore potevano immaginare? Senza dubbio diventare contadini indipendenti, padroni del proprio pezzo di terra. O poter diventare maestri in una corporazione. Il regime politico che potevano sognare, l'instaurazione di quella giustizia divina di cui parlava Münzer nei suoi sermoni infocati, come avrebbero potuto immaginarlo se non come uno Stato in cui le ricchezze superflue dei ricchi sarebbero state redistribuite tra i poveri? L'articolo che volevano applicare diceva «Omnia sunt communia», tutto è in comune. Ognuno doveva ricevere secondo i suoi bisogni e secondo delle proprie necessità. Quanto ai principi, i conti o i signori che non avessero voluto adeguarsi dopo essere stati severamente richiamati, sarebbe stata tagliata loro la testa o sarebbero stati impiccati. Questa è stata la sua grandezza. L'aver saputo fare del suo ideale un obiettivo accessibile alla gente del suo tempo, a persone socialmente determinate, e al tempo stesso l'aver saputo mettere in campo una tattica politica e militare per raggiungerlo. Questi i suoi tratti, lo distinsero profondamente dalle varie sette mistiche o anabattiste del tempo che parlavano del regno di Dio in assoluto, senza fare i conti con le contingenze di classe.
1: E ringraziamo il Ruvido che oggi insomma, ci regala, oltre alla sua presenza, anche se è disposto a leggere un brano tratto dal libro che presenteremo oggi in Piazza Tasso verso le 5:30, che è dell'edizione Tabor. Abbiamo qua con noi proprio il fondatore. Abbiamo l'onore di avere il fondatore dell'edizione Tabor.
2: Grazie, è un onore per me.
1: Grazie, perché finalmente dopo anni e anni e anni siamo riusciti a farti scendere fino a Firenze, perché insomma hai fatto un bel pezzettino di viaggio per essere qua con noi. E, non so, raccontaci subito come nascono le edizioni Tabor.
2: Allora, sì, diciamo che nascono in Val di Susa. Il primo libro l'abbiamo pubblicato nel 2013, in Valle di Susa, che non è un caso perché, a parte, vabbè, appunto il fatto che io e gli altri che hanno dato vita a questa avventura abitiamo lì, c'è però anche un po' una ragione che è un po' uno dei fili così fondanti del progetto che c'è alla base, nel senso che nasce chiaramente anche un po' sull'onda della lotta Notav, e perché noi sentivamo per me un po' un'esigenza derivata dal fatto che il movimento Notav aveva comunque una grande forza pratica, diciamo, in quel periodo lì soprattutto. Però quello che un po' ci rendevamo conto è che anche l'immaginario che si aveva in questa zona di montagna, ma come in tante altre zone marginali, periferiche di montagna o rurali, condividevano, in qualche modo erano un po' subordinate a un immaginario molto cittadino, metropolitano, che è un po' ovviamente un portato del movimento operaio novecentesco, in cui riferimento principale, il soggetto, come si diceva, l'operaio di fabbrica, industriale, cittadino, con tutto quello che ne consegue, con anche un certo sorta di disprezzo, un po' più o meno dichiarato per i villani, le classi rurali, contadine, che insomma nelle ideologie novecentesche del socialismo, ma in generale un po' tutto un certo progressismo delle ideologie novecentesche, le popolazioni rurali sono sempre state viste un po' come in qualche modo reazionarie, marginali, portatrici di istanze che non erano quelle, no, del progresso dell'uomo nuovo, che si libera grazie alla tecnologia. Quindi l'idea era cercare anche di creare dal punto di vista dell'immaginario un proprio immaginario, no? Quindi andare a riscoprire tutta una serie di storie, di patrimoni, di episodi di resistenza, di rivolta, di lotte in territori non metropolitani. Quindi inizialmente, appunto, soprattutto nelle nostre zone, delle Alpi occidentali. I primi libri che abbiamo fatto, uno era su Fra Dolcino e Margherita, un'esperienza di un'eresia e nel contempo di una rivolta delle popolazioni della Valsesia, in quel caso nel 1300. Poi un altro libro che abbiamo fatto sugli Escartun, che era stata questa esperienza, questa storia di una sorta di autogoverno a cavallo delle Alpi, che è durata ben 4 secoli, tra 1300 e 1700, in realtà molto di più, è stata formalizzata appunto nel 1300, ma un'esperienza secolare, che in realtà non è una particolarità di quella zona delle Alpi, è un po' tutto nel Medioevo, si creano tutta questa serie di esperienze di autogoverno molto diverse tra di loro, che però dimostrano che per secoli le popolazioni si sono autogovernate al di fuori degli stati nazionali, degli stati centrali, a cavallo delle frontiere per come le conosciamo oggi. Quindi abbiamo cercato un po' di ricostruire anche queste storie di altre forme di amministrazione dei territori, non per idealizzarle, per dire che erano insomma qualcosa di perfetto a cui tornare, però diciamo per riappropriarsi un po' di episodi di storia che ci sono sconosciuti, perché è abbastanza allucinante se ci pensiamo, noi stessi che vivevamo in quel territorio lì non ne sapevamo niente, per 4 secoli popolazioni con territorio si sono autogovernate, ed è un'esperienza che è stata completamente cancellata. Sicuramente non si studia nelle scuole, quindi il tentativo era quello di riappropriarci di queste storie, e di farlo non da un punto di vista così accademico. Noi non siamo dei storici, professionisti, ma l'idea era proprio che le popolazioni dei territori dovessero riappropriarsi delle loro storie. Quindi questo, diciamo, un po' come punto di partenza. Poi in realtà abbiamo fatto diversi libri, la gran parte sono più di taglio storico, però abbiamo fatto altri libri su esperienze più, diciamo, contemporanee, più uno Contrade sulla storia della SAD di Notre-Dame-des-Landes, del movimento Notav. Un po' in parallelo, che ricostruiscono questa lotta, altri testi, ad esempio la collana Agire, che è uscito il primo libro appunto quest'anno, su un'esperienza di lotta di Los Cangaceiros, che era questo gruppo semiclandestino francese negli anni 80, e poi la collana Bundschuh, che è il nome della Lega dei Contadini, questa cospirazione che all'inizio del 500. Appunto, Bundschuh è lo scarpone Legacci, che era un po' il simbolo di questa alleanza tra le schiere contadine, che all'inizio del 500 preparano in qualche modo il terreno per quella che sarà la cosiddetta Grande Guerra dei Contadini del 1525, di cui ci parlava l'audio di prima, e di cui parla l'ultimo libro che abbiamo pubblicato, questo qua su Thomas Munzer, appunto Io filo la mia falce. E appunto, prendendo come logo questo simbolo di questa Lega, abbiamo preso un po' a pretesto il cinquecentenario, appunto, della guerra dei contadini del 1525, e abbiamo fatto tutta una serie di pubblicazioni, di libretti, di libri su questo tema qua. Adesso l'ultimo, appunto, su Munzer, specifico sulla guerra dei contadini, però in realtà ricostruendo un po' il contesto in cui questa esplosione avviene. Questo perché crediamo sia estremamente interessante non tanto quel momento lì, quella rivolta lì, ma proprio il momento storico in cui avviene, che è la fine, il declino del Medioevo, la nascita della modernità capitalista per come la conosciamo oggi ancora, il momento in cui nasce lo Stato-nazione per come lo conosciamo, l'economia capitalista, le frontiere, un certo modo di fare la guerra, il colonialismo, la scoperta dell'America, sono tutte questioni collegate, che in qualche modo portano al momento storico in cui siamo tuttora, e i contadini dell'epoca si rendevano perfettamente conto di quello che stava succedendo. E quella fu veramente una resistenza, una vera e propria guerra che oppose ai poveri dell'epoca contro questo nuovo mondo che stava nascendo, che dimostra che intanto che i contadini non, le rivolte contadine, come spesso vengono lette, non erano in realtà delle così esplosioni di collera senza programmi, senza obiettivi, senza idee. Al contrario, i contadini avevano appunto perfettamente consapevolezza di quello che stava succedendo, avevano richieste, rivendicazioni ben precise, e poi appunto che si fu veramente a un passo da un vero e proprio rovesciamento sociale. Quindi questo dimostra anche che, anche qui, al contrario di come certa ideologia ci presenta il progresso storico, non c'era scritto da nessuna parte che il feudalesimo dovesse essere sostituito da un ordine ancora più disumano come quello capitalista. Erano appunto strade aperte, l'affermazione della modernità non è stato così un lineare progresso, ma è stato proprio il frutto di una sconfitta, la sconfitta delle classi povere, e di una vera e propria guerra civile che in realtà è andata avanti secoli. Quello è stato un momento culminante, il 1525, ma in realtà è un conflitto secolare che in qualche modo va avanti ancora oggi per certi versi.
1: Quindi l'idea di creare proprio una casa editrice nasce dal vostro bisogno, appunto, di comunque dar voce, parlare, approfondire anche argomenti, insomma, che è difficile trovare da altre parti. Ma come funziona? Cioè, scrivete solo voi, pubblicate anche libri di altri, in quanti siete, come scegliete? C'è cioè un. So, com'è strutturata Tabor?
2: Ma un po' non è che esista proprio una struttura, diciamo, fissa. appunto, ci sono delle linee guida che sono quelle che più o meno ho detto, insomma, che stanno alla base. Siamo in due o tre che ci occupiamo, chi più della distribuzione, chi più dei banchetti, chi più della redazione dei libri. Però in realtà, appunto, a parte chi porta avanti, diciamo, continuativamente, questo progetto, poi ogni libro ha un po' una sua storia, nel senso che abbiamo pubblicato alcune cose, sono state scritte da noi stessi, due o tre libri, altri sono traduzioni, quindi appunto ogni libro ha un po', le sue collaborazioni, nel senso che magari ci vengono fatte delle proposte, collaboriamo con qualcuno per tradurre, un testo, altri siamo noi a proporre, delle collaborazioni. Poi, ad esempio, abbiamo fatto delle ristampe, abbiamo collaborato con, per esempio, Donne Delinquenti, che è un libro di Michela Zucca, che è un'amica, un'antropologa, del Trentino, che ha scritto questo libro su, diciamo, un'altra storia anche qua dei territori marginali, soprattutto alpini, montanari, di tutte le figure, eretiche, ribelli, bandite, al femminile, e lei è appunto un'antropologa alpina. Quel libro l'abbiamo fatto, insieme a lei, cioè l'ha scritto lei, poi l'abbiamo un po' rivisto insieme. E così ogni libro ha un po' insomma, un suo percorso diverso, diciamo così.
1: Bello, interessante, interessante. E avete proprio stampate voi, avete dei compagni o delle compagne fanno?

0: i libri proprio li stampiamo in tipografia anche per esigenze proprio tecniche, che facciamo di solito almeno tirature di 1.000 copie, più rilegate, quindi sarebbe insomma per ora troppo complicato farli noi autoprodotti, quindi quelli li stampiamo in tipografia. Per il resto sì, ci occupiamo tutto noi dell'impaginazione, della redazione, delle grafiche, appunto in questo modo qua, ed è tutto comunque volontario, cioè non è un'attività lavorativa per noi, anzi insomma.
1: Beh, è tutto volontario, quindi vuol dire dalla vendita dei libri che cosa succede?
0: E dalla vendita dei libri teniamo, cioè il ricavato serve per stampare altre cose di
1: Quindi
0: fatto.
1: tutto viene
0: Sì,
1: reinvestito
0: sì, sì.
1: per ricreare altri libri.
0: Sì, poi in realtà abbiamo anche una biblioteca in Val di Susa, quindi in parte serve anche per acquistare altri libri per allargare la biblioteca che abbiamo su, appunto, in Val di Susa.
1: Vabbè, cultura che genera altra cultura, quindi tutto viene reinvestito.
0: Funziona, diciamo.
1: Bene, bene.
2: E i canali che usate invece per la distribuzione, quindi sono vari banchini, poi c'è un sito.
0: Esatto, sì, facciamo appunto banchini in giro di distribuzione, poi abbiamo il sito, quindi si possono, che è edizionitabor.it, e si possono acquistare lì scrivendo al contatto mail che c'è sul sito, e poi abbiamo anche un distributore ufficiale, diciamo la Diest, che si occupa poi di distribuirli nelle librerie, cioè ovviamente non ha una grande distribuzione nelle librerie, però teoricamente, se uno in libreria
1: Però
0: lo
1: se uno va
0: chiede,
1: in
0: si può.
1: libreria, lo chiede, lo
0: Esatto,
1: può ordinare. Anche questo è importante da sapere.
2: sì. E mi immagino sia appunto una scelta anche ponderata quella di non essere invece sui canali social, vari.
0: E sì, in realtà da poco abbiamo
2: Tanto la
0: aperto.
2: domanda del
0: In realtà finora sì, per più di 10 anni non li abbiamo avuti, ma più che altro per incapacità
2: gestionale.
0: nostra, però da un annetto così abbiamo aperto un canale Telegram e un canale
1: Ah, lo so, noi lo vediamo, da qua noi solo che possiamo vederlo, vediamo che una nota di vergogna sul suo volto, ma bisogna scendere a
2: No, colpa mia
0: compromessi.
2: della mia domanda.
0: No, no, no, beh, ci sta, devo dire che comunque.
1: Bisogna ammetterlo, è così.
2: Ma che ti volevo chiedere in realtà? Ma per la ricerca appunto di testi, cioè mi immagino sia complesso comunque, non sono argomenti appunto come dicevi prima, né che sono trattati spesso, sono lati della storia anche un po' rimasti sepolti. Cioè com'è che uno arriva a ripescare magari libri da poi tradurre? Cioè penso ci sia una ricerca, insomma.
0: Ma sì, lì è un po' tra virgolette casuale, nel senso appunto cioè non avendo noi neanche un percorso di studi specifici su questi temi, sono un po' interessi personali che poi vengono approfonditi sulla base appunto anche delle esigenze del momento, di quello che ci sembra più interessante pubblicare in un momento o in un altro, e poi appunto anche grazie ovviamente alle collaborazioni, nel senso che noi non è che abbiamo un sapere così esteso su tutto, quindi magari quindi facciamo più riferimento, ci appoggiamo a chi magari ne sa di più di una cosa, dell'altra, si fanno insieme delle ricerche per poi arrivare alle pubblicazioni, insomma, un po' così. Adesso, ad esempio, io ho parlato soprattutto appunto di episodi storici delle nostre zone, però abbiamo anche una collana in cui abbiamo pubblicato gli scritti di Öcalan, altre cose sul Kurdistan che abbiamo fatto in quel caso in collaborazione con Wiki, che è l'ufficio informazione Kurdistan in Italia. Insieme a loro abbiamo appunto pubblicato una serie di libretti di testi di Abdullah Öcalan, insomma varie cose così.
2: Ottimo. Senti, ti facciamo dire giusto due parole su Io affilo la mia falce senza entrare troppo nel dettaglio, visto che avremo a breve
1: Esatto.
2: l'iniziativa, ma giusto una cosa un po' generale.
0: Sì, appunto, questo è l'ultimo libro che abbiamo pubblicato di questa collana, che dicevo prima, il Bunshu, ed è un testo in realtà su Munz e sulla guerra dei contadini, e ne esistono di testi, anche se la gran parte sono esauriti, però abbiamo scelto questo perché intanto non era mai stato pubblicato in Italia, è un testo che originariamente era stato scritto in francese da uno svizzero, Maurice Pianzola, che era un uno scrittore, giornalista svizzero negli anni 50.

0: 70, quindi un testo abbastanza, insomma, di metà del secolo scorso, e ha un taglio, come forse si è un po' anche capito dalla lettura di prima, un po', diciamo, sul confine tra il romanzo storico e il saggio politico, cioè non è un testo molto pesante, abbastanza scorrevole come lettura, però anche abbastanza insomma, preciso e rigoroso a livello storico, quindi è un buon strumento, anche questo un po' in generale il taglio che cerchiamo sempre di avere, cioè di non avere un taglio troppo accademico, scientifico, palloso, diciamo, le questioni di cercare che insomma avere testi che siano un po' alla portata anche di chi vuole leggerli, non ha troppe per forza competenze scientifiche o accademiche, e ricostruisce appunto attraverso la figura di Thomas Munzer. Che così poi lo diremo meglio dopo, è un po' rappresentante della corrente radicale della riforma, cioè colui che, insieme ad altri ovviamente, però diede insomma, un grande contributo a fornire al movimento contadino le parole d'ordine delle loro lotte. La grande guerra ai contadini si può anche intendere appunto come un convergere di tante battaglie locali che nel secolo precedente, all'inizio del Cinquecento, avevano contrapposto la comunità contadina con il signore locale in controverse appunto singole, isolate tra di loro. La guerra ai contadini fu un po' un confluire di tutte queste battaglie in una lotta comune, dal punto di vista pratico ma anche dal punto di vista teorico. La corrente radicale della riforma, mentre la riforma protestante più famosa, quella di Martin Lutero, era in qualche modo, no, la giustificazione del punto di vista dei principi, della borghesia in ascesa che si contrapponeva alla Chiesa di Roma per di fatto tenersi per sé le ricchezze e non doverle consegnare a Roma, ci fu un'altra riforma, un'altra faccia della riforma che fu quella popolare, cui appunto Munzer era rappresentante, che attraverso la riappropriazione del Vangelo, ricordiamo, poi appunto dopo diremo meglio, però un aspetto tra i tanti, ma uno dei più centrali, forse quello appunto la predicazione in volgare, cioè fino ad allora la gente andava in chiesa la domenica a ascoltare in latino delle parole che non sapeva cosa volevano dire. La predicazione in volgare fece sì che i contadini, gli artigiani, i tessitori, gli operai iniziarono a capire cosa c'era scritto nella Bibbia, iniziarono a capire che non c'era scritto da nessuna parte, che c'erano i servi e i padroni, che c'era chi era destinato a sgobbare, chi a pregare o a combattere, ma al contrario c'era scritto che gli uomini erano tutti uguali perché tutti figli di Dio, o perlomeno i contadini se ne riappropriarono e ne fecero un messaggio rivoluzionario e ne fecero la base delle loro rivendicazioni, quindi fondando le loro rivendicazioni di accesso comune alle terre, di riappropriazione delle risorse, di fine della servitù della gleba, giustificando queste richieste sulle scritture, quindi il diritto divino, diciamo così. E quindi questo libro racconta un po' questa storia, ricostruendo anche un po' tutto il periodo storico, quindi con la nascita tanto delle colonie, poi di nuove tecnologie, la stampa a caratteri mobili, insomma tutta una serie, le miniere, insomma tutta una serie di rivolgimenti, le espressioni artistiche. Pianzola, l'autore di questo libro, ne ha scritto un altro che stiamo traducendo, forse sarà una delle prossime pubblicazioni, sui rapporti tra i contadini e i pittori. Fu un periodo, quello del Rinascimento, di fatto, in cui molti pittori si schierarono con il movimento dei contadini, quindi ci furono le espressioni artistiche anche in questo senso. Insomma, un po' una descrizione di tutto quel momento storico attraverso la figura di questo giovane predicatore tedesco.
1: Io prima di salutarci, che insomma sta giungendo l'ora anche perché sennò poi ti prosciughiamo, che dovrei fare prendere un treno, andare fino in Piazza Tasso a presentare il tuo libro. Una curiosità, ma c'è i libri che, no, che voi pubblicate, decidete di pubblicarne un tot, riuscite a venderli tutti? Ce n'è uno che magari vi è rimasto sul groppone che non
0: Sì.
1: riuscite.
0: Adesso vabbè, non voglio proprio svelare troppo, no, sì, si può dire. No, di solito devo dire che cioè, va molto bene, nel senso che molto spesso sento altri che fanno libri, che che si lamentano in generale, il mercato librario, tutti si lamentano. Io devo dire che noi siamo sempre riusciti a mantenerci, cioè perlomeno ad andare in pari, se non insomma, avere comunque sempre un fondo per poter stampare i libri successivi. Quasi tutti i libri, noi ne stampiamo 1000-1500 copie, quasi tutti li abbiamo ristampati almeno una seconda volta, se non alcuni anche tre o anche quattro. Alcuni, tipo stranamente, peraltro, quello ad esempio che dicevo prima con Trade, che parla della ZAD di Notre Dame des Landes, del movimento NOTAV, che io credo sia un bellissimo libro, secondo me dei migliori racconti sia del movimento NOTAV che è l'unico peraltro in Italia che almeno fino ad allora raccontava un po' della storia della ZAD fatta proprio da dei protagonisti, cioè da compagni che stavano lì. Non so per quali ragioni, però quello lì ce li siamo tenuti sul groppone, ne abbiamo ancora delle pile varie.
1: Quindi per chiunque passa in Piazza Tasso oggi, magari
2: consigliamo vivamente
0: Offertone.
2: l'acquisto di Contrade, che tra l'altro io ho, quindi uno me l'ho levato.
1: Bene, noi ti ringraziamo e
0: Grazie a voi.
2: ci vedremo più tardi.
1: Vedremo più tardi quando riusciremo a sganciarci da questa brevissima puntata.
0: Grazie mille a voi.
2: Grazie
0: Ciao.
2: ancora.
0: Ciao a tutti.

0: Un'altra questione assunse per Thomas Muntzer un'importanza fondamentale, non solo dal punto di vista tattico, ma anche strategico: la distruzione dei castelli fortificati. Abbiamo già visto come questa tattica fosse al centro della petizione dei contadini della Foresta Nera. Durante i mesi di aprile e maggio, i contadini demolivano un migliaio di castelli in tutte le province insorte, su istigazione della minoranza rivoluzionaria guidata dai seguaci di Muntzer. In Turingia, egli diede personalmente istruzioni in diversi luoghi affinché tutti i castelli fossero demoliti completamente, uno per uno, e le loro ricchezze fossero confiscate e distribuite a beneficio delle comunità. L'8 maggio scrisse al Consiglio Comunale di Sondershausen: «Dobbiamo attaccare il nido dell'aquila, come dice il profeta Abdia. Siate coraggiosi, in alto i cuori. Non risparmiate gli empi, non abbiate pietà di loro. È necessario se non volete che la Germania diventi un'immensa fossa comune». Nella mente di Thomas Muntzer, questa Germania del futuro era un paese senza fortezze, una Germania in cui la classe dei principi e dei feudatari sarebbe stata distrutta perché non avrebbe più avuto roccaforti dove nidificare. Si pone a questo punto la questione del sistema sociale e politico che avrebbe sostituito questo sconvolgimento dell'ordine e della relativa forma di potere. A questo proposito, Muntzer evitò ogni previsione utopistica. In lui non c'è più traccia dell'ideale del Bundesstaat, il sogno di una Germania centralizzata con la sola autorità dell'imperatore. Muntzer afferma più e più volte che il potere della spada appartiene alle comunità. L'obiettivo della rivolta era quello di rafforzare questo potere mettendolo al servizio della comunità di cui era emanazione. E se i principi che portavano la spada l'avessero usata a beneficio di tutti, allora avrebbero potuto continuare a esercitare il loro mestiere di servitori del popolo. La forma del potere è rimasta quindi un po' indefinita. Sarebbe stata una sorta di repubblica. Quel che è certo è che sarebbe stata emendata da qualsiasi divisione in classi. Come scrisse Thomas Muntzer nel suo opuscolo di Norimberga, il popolo sarà liberato e Dio sarà il suo unico padrone. L'incredibile attività di Thomas Muntzer durante il mese di aprile e la prima quindicina di maggio del 1525 e la sua influenza su tutto ciò che accadeva in una città importante come Mühlhausen fecero sì che il focolaio di insurrezione innescato in questa città si estendesse in poche settimane a tutta la Turingia, alla parte di Sassonia a ovest dell'Elba, a Fulda, all'Assia, all'Eichsfeld, all'Arz e al Brunswick. Muntzer non era più l'uomo che passava la notte chino a preparare i suoi sermoni. Predicava dal pulpito, riceveva le delegazioni nel suo quartier generale, nella casa dei Giovanniti, arringava le compagnie degli artigiani armati radunate in piazza, talvolta cavalcava fino ai villaggi vicini per andare a dirimere dispute e a sistemare certi affari, e quando tornava andava a ispezionare i lavori di ampliamento dei fossati della città. Portava ancora il suo stendardo bianco con su dipinto l'arcobaleno, simbolo dell'alleanza stipulata da Dio con l'umanità quando le acque del diluvio si erano ritirate. L'avremmo potuto trovare per strada a complottare con la sua giovane compagna Ottilia e il suo gruppo di donne, monache liberate dalla clausura. L'avremmo visto spesso recarsi al convento degli Scalzi, dove c'era la fucina dei cannoni. Quanto era orgoglioso della sua artiglieria. Del resto era l'arma che abbatteva le mura dei castelli. Era qualcosa che avrebbe dovuto diffondersi in tutta la Germania.
1: Oh, eccolo lì. Napoli, binario 1349.
2: Andiamo!
1: Dai, su!
3: Oh, ma che te pare che sei ribotte?
4: Benvenuti là, alla stazione, la nuova regia di Radio Wombat.
5: Attenzione, allontanarsi dalla linea gialla.
6: Ebbene, molto molto in anticipo rispetto al nostro solito, noi vi salutiamo, vi lasciamo
7: ma
6: ovviamente...
7: Ma c'è un perché, giustamente, perché quando ci sono le iniziative in Piazza Tasso, anche a noi ogni tanto piace parteciparvi in orario, e quindi essendoci questa bellissima presentazione alla quale vi invitiamo caldamente a partecipare e speriamo con queste letture e con l'intervista di prima a Pepe di avervi invogliate tutte e tutti a venire, noi vi salutiamo in anticipo in modo da riuscire a prendere il nostro bellissimo treno e arrivare più o meno in tempo per l'inizio della presentazione in Piazza Tasso, quindi non ci vogliate a male, ma oggi va così.
6: Vi lasciamo comunque con la Cinemela, se no che puntata di Radio Cantato sarebbe, e noi ci riaggiorniamo. A presto.
7: A presto.

Ma veniamo subito al primo film consigliato per questa settimana che trovate su Netflix. Si chiama 40 secondi, è del 2025 ed è di un giovane regista che si chiama Vincenzo Alfieri. È la storia di Willy Monteiro Durante, un giovane che viene ucciso durante una rissa a Guidonia Monceglio, che è un paese vicino a Roma. E il merito di questo film, il motivo anche per cui ve lo consiglio, è un po' quello di divulgare una storia realmente accaduta, cioè che in un ambiente comunque, diciamo, di malavita o di pre-malavita, di giovani di strada, si annidano poi delle modalità di conflitto e degli espedienti anche di conflitto piuttosto futili, che però poi alla fine hanno risvolti drammatici. E quindi appunto è la storia della morte di questo ragazzo, che avviene in 40 secondi di bastonate assurde, sotto effetti di droghe più o meno pesanti, e quindi sì, appunto è la prima nota di merito, ecco, di questo film, è quella di raccontare questa storia. L'altra è proprio un merito registico, nel senso che tutta la vicenda è montata in maniera avvincente, sale un'escalation, una suspense, una sorta comunque di intrigo che il regista sa rendere in maniera molto efficace. Per questo che ve lo consiglio, 40 secondi del 2025 di Vincenzo Alfieri.

Ma veniamo dunque al secondo film, titolo di questa puntata di Cinemela, che è Non morirò di fame, che trovate su Rai Play del 2023. È un film del 2023, è la storia di una persona che prima faceva il cuoco, poi cade in povertà per tutta una serie di disgrazie, anche sì, così un po' consuete, ecco, in questi nostri anni moderni. Cade in povertà e appunto attraverso il riutilizzo di quelli che sono gli scarti di mercati ortofrutticoli e della grande distribuzione organizzata, quindi dei supermercati, crea e ricrea delle relazioni perché comunque è e rimane un grandissimo chef. E diciamo che questo film che scorre via, insomma un po' come una commedia dalle tinte un po' drammatiche, ma proprio appena appena appena, pecca un po' di non avere alcuno spirito critico e alcuna politicizzazione del tema che invece affronta bene ed è il tema cruciale, appunto quello dello spreco alimentare. D'altra parte, questo Umberto Spinazzola, questo regista che sì, attorno alla sessantina, è comunque un regista che arriva da programmi televisivi, regia di programmi televisivi tipo cose sulle top model, reality o MasterChef, cose di questo tipo qua, e quindi non ci si può aspettare certo che al di là del gridare allo spreco, possa dire molto di più. Però, insomma, se ci fai un film, ci investi dei denari, coinvolgi delle persone, secondo me, insomma, potrebbe anche essere che si va oltre dire lo spreco alimentare si può contrastare facendo dei manicaretti, per le persone che se no non mangerebbero, dire anche lo spreco alimentare è parte di una catena tossica che riguarda l'alimentazione e, insomma, su tutto questo argomento non spendo parole che potrebbero essere retoriche, ma che comunque, appunto, dire semplicemente che lo spreco si può riutilizzare mi sembra, insomma, svilire, minimizzare un tema che è un tema politico cruciale, importantissimo di questi nostri anni. E quindi, insomma, io vi consiglio questo film, però, appunto, da guardare con questo occhio critico, insomma, o comunque con questo occhio obbligato in qualche modo alla superficialità.

Ma veniamo ora al pezzo forte di questa puntata, che è il film dal titolo Bus 47, un film del 2025 di Marcel Barrena, con l'ottimo Eduard Fernandez, che già è presente, protagonista nel film Open Arms, La legge del mare, che vi ho segnalato, del film Quando Dio imparò a scrivere, che trovate su Netflix, che non so se vi ho segnalato, ma comunque è un bel giallo da vedere, appunto anche lui coprotagonista di Tutti lo sanno, il bellissimo film che vi ho consigliato ancora l'anno scorso a Cinemela, con Penelope Cruz e Xavier Bardem. E quindi lui, che è Eduard Fernandez, è invece protagonista di Bus 47, è l'autista di un autobus e nonché è una persona che è stata emigrata dalla sua regione per motivi politici assieme a tante altre persone, e che assieme fondano questo quartiere, lo costruiscono proprio, questo quartiere di Barcellona che si chiama Torre Barrio, il quartiere che non ha minimamente servizi. È un film alla Ken Loach, molto bello, in cui insomma c'è un po' la conquista della linea del tram dell'autobus che arriva tuttora in quel quartiere, ed è insomma un bel film, un film politico, un film appunto ambientato poi in una Barcellona ricostruita, anche bello, pieno di immagini di repertorio, perché appunto il quartiere fu fondato nel 1958, e poi tutta questa la vicenda, diciamo, legata alla rivendicazione del diritto al trasporto, anche perché comunque tutto il quartiere lavorava poi per Barcellona come schiavo della città, schiavo invisibile che dopo deve tornare a casa a piedi attraversando una montagna, e quindi la rivendicazione di un diritto di trasporto per i lavoratori è ambientata nel 78, quindi c'è tutta una ricostruzione e anche tutto un utilizzo delle immagini di repertorio, soprattutto sul finale, in cui appunto ci sono le immagini veritiere di quel periodo e di quella vicenda. Quindi Bus 47 di Marcel Barrena, 2025.

E su queste segnalazioni io vi saluto, vi auguro una buona visione, vi do appuntamento al prossimo Cinemela e tanti saluti, statemi bene. Ciao ciao!

0: Radio Wombat.
1: Da sempre.
2: E obiettivamente.
3: La migliore.

0: autogestita di Firenze. Ci trovate dal sito radiowombat.net, ma anche dalle frequenze AM, quindi dall'ascolto radiofonico in area fiorentina sulle frequenze 13.59. Provate ad ascoltarci così, fateci sapere come va, come si sente, da dove ci si sente. Come ce lo fate sapere? Beh, dal sito appunto radiowombat.net c'è la pagina contatti, tra cui trovate per esempio anche il pad direttawombat.vado.li è il link per accedervi. Che dire, oggi lunedì 15 giugno, Nervature, la trasmissione che vi parla di piante, biologia, botanica, giardinaggio e filosofia a volte. Oggi invece parliamo di musica, perché questa è un'altra puntata del format che ormai forse già avete presente, di chiacchiere melodiche. Quindi puntata tranquilla, abbastanza chillona, diciamolo, in cui vi riporto una serie di canzoni che parlano in un qualche modo di piante. Questa volta diciamo non seguiamo un filo tematico particolare perché ogni canzone è un po' a sé, diciamo, parla di piante a modo proprio, per cui niente, ne parleremo di una dopo l'altra in modo magari un po' disordinato. E quindi partirei subito con la prima che si chiama Salut, c'est cool des fleurs, quindi canzone francese molto carina, molto divertente, con un testo veramente simpatico. Poi dopo magari lo vediamo insieme, visto che in francese forse non è chiarissimo per tutte all'ascolto.
1: Je suis une fleur. Je suis une très jolie fleur. Je suis plus jolie qu'une rose et je sens meilleur qu'un lilas. Qui suis-je? Je suis toi. Tu es une fleur. Tu es une très jolie fleur. Tu es plus jolie qu'une rose et tu sens meilleur qu'un lilas.

0: Ed ecco, questi erano Salut, c'est cool, il nome del gruppo, un gruppo francese di Parigi, piuttosto conosciuto, e la canzone è Les Fleurs, quindi i fiori. E se qualcuna di voi magari mastica un pochino di francese, insomma, sicuramente si sarà divertito a ascoltarla questa canzone, perché il testo è veramente molto simpatico, ve lo traduco molto velocemente. Io sono un fiore. Ah, tra l'altro, premessa. In francese la parola fiore è al femminile, quindi è come se noi dicessimo sono una fiore. Non lo so, a me, secondo me nel cervello viene recepita in modo diverso questa cosa, il fatto che è femminile. Boh, lancio lì la riflessione. Dunque, quindi il testo è sono un fiore molto carino, sono più bello di una rosa, profumo più di un lilà. Che cosa sono? Io sono te. E poi dice, quindi, te sei un fiore. Te sei un fiore molto carino, sei più carino di una rosa, profumi più di un lilà. Ma chi sei te? Tu sei noi. E poi, noi siamo fiori. Noi siamo fiori molto carini. Siamo fiori molto carini, eccetera, eccetera. Poi, siamo tutti dei fiori nello stesso bouquet. Siamo dei trifogli, delle digitali, delle orchidee, e poi ripete questa cosa più volte. Quindi, insomma, un po' una canzone demenziale, come molte altre di questo gruppo, e che però mi piaceva un po' come inizio puntata, perché così, dai, ci fa sentire un po' tutte coinvolte, magari, appunto, in questo grande bouquet. Allora, andiamo adesso, passiamo alla prossima canzone che è di tutt'altro genere, proprio non c'entra niente, perché questo è Adriano Celentano con Un albero di 30 piani.
1: Per la tua mania di vivere in una città, guarda bene come c'è. Don't you?

E questa quindi era un albero di 30 piani, probabilmente la conoscevate già. Questo era Celentano, album I mali del secolo del 1972. E vabbè, qui chiaramente non c'è bisogno di traduzione, però insomma, un testo bello, molto esplicito, molto comunicativo, molto semplice, ma allo stesso tempo anche comunque interessante. In particolare a me piace i versi in cui dice tutti grigi re co come grattacieli con la faccia di cera, con la faccia di cera è la legge di questa atmosfera che sfuggire non puoi fino a quando tu vivi in città. Non so, questa immagine della faccia di cera, come se cioè come se diciamo, paragonando l'inquinamento atmosferico alla cera, che quindi ti ricopri il volto o comunque ti ricopri la tua superficie e non riesci più bene a respirare, non riesci più a fare scambi gassosi, magari. Insomma, quindi la cera è proprio uno strato bello, bello spesso, bello importante, quindi rende molto l'idea, ecco, come immagine. E poi chiaramente sì, l'idea anche delle allodole, degli uccelli, la città che è un richiamo di morte, ce cioè lo dice proprio chiaramente. Quindi, però alla fine c'è questa nota un po' più ottimistica, vedo solo che qualcosa sta nascendo, forse è un albero, sì, è un albero di 30 piani. Che quindi può voler dire che magari io in quanto albero sì vivo in città, ma il mio seme è andato chissà dove e quindi mi dissemino da un'altra parte, a quel punto magari non in città dove starò bene, ma magari comunque può anche voler dire che sì, nonostante la città, io albero riesco comunque a sopravvivere perché c'ho due coglioni così e quindi riesco comunque a sopravvivere, a crescere bene fino ad arrivare a 30 piani. Insomma, quindi un po' un messaggio anche di ottimismo, di speranza, dai. Passerei alla prossima canzone, che in realtà non parla direttamente di piante, però mi piaceva il collegamento. Si chiama Festa nella foresta e parla esattamente di questo, cioè di come sono le feste nelle foreste, le festone. E quindi mi piaceva un po' questo collegamento che si passa dall'albero in città alla foresta proprio e a come, diciamo, alla grossa differenza, insomma, anche percettiva per noi umani di questi due ambienti così diversi.

0: festa.
1: Sì, allora non ho mai detto che sarei stata coerente con la scaletta in quanto a generi musicali, con una bella transizione tra una canzone e l'altra, quindi ormai ce la becchiamo così. E, sì, no, mi è piaciuto questo cambio, veramente un po' schizofrenico, ma il cambio successivo lo sarà di nuovo di più. Ma prima di passare alla prossima canzone, appunto, anche qui mi piaceva un po' riguardare il testo. E, vabbè, quindi come si diceva, proprio un'ambientazione diversa. Siamo nella foresta, quindi tutt'altro che città. Vabbè, qui predicano un po' una connessione con la natura. Vabbè, ora non stiamo a giudicare come possa avvenire questa connessione, però ecco, mi piaceva vedere che nella penultima strofa c'è. Dice proprio proveremo a no, scusate, qui non costruiremo una città, l'albero è una mela da mangiare, sembra sia lì solo per noi, proveremo a farcela bastare, qui non costruiremo una città, quindi proprio si va un po' a seguire il filo anche della scorsa della canzone prima. Allora, adesso vi vorrei mettere un'altra canzone che a proposito appunto di schizofrenia, direi di tornare a Celentano, addirittura allo stesso album dove eravamo prima, perché c'è un'altra, quindi scusate, ritorniamo un attimino sul genere di prima, appunto, perché appunto c'è un'altra canzone in questo stesso album, che è appunto I Mali del Secolo del 72, molto molto calzante, il cui nome è L'ultimo degli uccelli, può darsi che conosciate già anche questa, in cui parla sì di uccelli, ma parla in generale della poco equilibrio che noi umani riusciamo a avere con gli ecosistemi, con la natura, e qui diciamo prendo un po' il focus dell'uccisione di uccelli, quindi magari della caccia e così, che però questo provoca poi una serie di altri problemi appunto di equilibri o anzi disequilibri ecosistemici. Eccola qua.

Oltre a questo, cosa vi voglio dire? Che è un gruppo veramente degno di nota, soprattutto secondo me, a mio parere, a mio gusto più che altro, soprattutto in live, perché fanno dei live veramente bellissimi, estremamente coinvolgenti, estremamente densi proprio di emozione, emozioni, parole, concetti, e non è solo un live, è un po' anche un'esperienza, diciamo, perché comunque diciamo coinvolgono proprio attivamente il pubblico e quindi insomma è molto interessante. Allora, ve la faccio sentire, questa appunto è come una foglia.

0: bene così.
1: Veramente adorabile questa canzone, è proprio una coccolina, è proprio stupenda. Quindi sì, qui è un po', diciamo, le piante così sono un po' marginali, mi sembra, però hanno voluto chiamare proprio tutta la canzone come una foglia fra tutte le cose che poteva essere, magari, non lo so, una ranocchia, i lapislazzuli, un sacco di cose vengono citate. Hanno deciso di chiamarla come una foglia, boh, a me mi viene da pensare magari perché forse la foglia dà un po' più idea di libertà, forse, fra tutte le cose che vengono citate. Comunque, vabbè, a prescindere da questo, canzone veramente, veramente adorabile. E, in realtà ci sono altre canzoni in questo album interessanti, e ora ce le andiamo un attimo a spulciare. E, per esempio, questa che si chiama Rizoma, che vabbè, il nome chiaramente già dice tutto.

Anche questa, veramente canzone adorabile, adorabile. E, questo quindi era, abbiamo sentito tre canzoni addirittura di fila dell'album Bricioline, ecco, ho ritrovato il titolo, scusate, me l'ero perso, delle Queen of Saba, album nuovissimo del 2026, quindi proprio di quest'anno, come appunto già dicevo. Che è dedicato al bambin, quindi sono tutte canzoni un po' con questa dolcezza, pensate o che parlano di infanzia o soprattutto pensate proprio per essere rivolte a bambin. Quindi canzoni veramente adorabili, quest'ultima che abbiamo sentito, per esempio, vabbè, insomma. Il testo è veramente, veramente bello. Un modo, tutta una metafora per spiegare a bambin che comunque ci sta di educarli, no? Però non in modo perentorio, non in modo dogmatico assolutamente, ma magari facendo capire loro e più che altro condividendo con loro che non tutte le azioni sono giuste, non tutte le azioni sono buone, che ogni azione ha la propria conseguenza, fino ad arrivare appunto alla fine, dai un bacio a chi tu vuoi, prima chiedile se puoi, di nuovo dai un bacio a chi tu vuoi, prima chiedigli se puoi, quindi un po' il rispetto, la cura anche per le altre persone. La canzone invece abbiamo sentito prima di questa era Rizoma. Magari qui un testo un pochino più, tra virgolette, da adulte, da adulti, vabbè, tra tante virgolette, comunque, anche questo testo super interessante perché parla dei rizomi che sono appunto una tipologia di radici che alcune piante hanno, vi fa degli esempi, magari la canna di fiume che ha dei rizomi veramente grossi. Veramente, veramente potenti. Il bambù uguale, sono della stessa famiglia, come anche la gramigna, per dire. Ma rizomi ce l'hanno anche gli iris, quindi il giglio, no? Il giglio di Firenze, così chiamato. Quindi sì, sono un tipo di radici che appunto ha la forza di accumulare energia, risorse e quindi poi riesce a ributtare, quella pianta vuol dire riesce a ributtare dalle radici stesse, cosa che non è sempre scontata. E poi ha quest'altra caratteristica che i rizomi sottoterra diventano proprio una rete. Se per caso avete gli iris a casa, lo sapete benissimo, ogni tot vanno dissotterrate tutte, divise, perché la rete è talmente fitta e poi diventa un pochino esausta. E poi appunto se avete mai fatto questo lavoro sapete bene di cosa parlo e quindi magari avete potuto visualizzare bene ecco, il testo di questa canzone che usa il rizoma come metafora del fare rete fra comunità, fra collettività e quindi anche tutto ciò che questa rete comporta, solidarietà e quant'altro. Allora, ci sarebbe anche altre cose da sentire delle Queen of Saba, però magari direi di passare ad altro. E, vabbè, facciamo diciamo un po' un volo pindarico a un tutt'altro genere di canzone, ma anche un po' un'altra, decisamente un altro spessore di testi. Diciamo il collegamento, se ce lo vogliamo trovare, è il fatto che abbiamo sentito la canzone del limone, che è un frutto che si mangia, e ora sentiamo una canzone che parla di nuovo di cibo, in modo però molto più, molto più esplicito e senza un vero e proprio focus, diciamo, specifico sulle piante. Comunque ci piace lo stesso. Questa è Rima gli italiani di Sandro Joyeux, che in realtà è un artista fantastico, metà francese, metà italiano, che suona nell'ambito della musica africana, ma lo sentirete, ha una voce strepitosa, tra l'altro suona spesso anche qui in Toscana, quindi se vi piace il genere magari riuscite a ritrovarlo. E questa è appunto Rima gli italiani.

0: italiani. Minestra dice che non ci sono carote, che non ci sono fagioli per tutti. La minestra dice
1: che i cavoli,
0: che i cavoli,
1: che i sedani,
0: e i sedani non vanno bene insieme. Rimma, rimma, rimma, rimma, rimma, rimma, rimma, rimma, rimma, rimma, rimma, italiani.

Ecco, quindi questo era Sandro Joyeux, comunque molto carina anche questa canzone, a parte molto bella, molto piacevole a livello melodico, però anche il testo, dai, è veramente simpatico. Passerei alla canzone successiva, non ve la presento più di tanto, vi dico solo, si chiama Forget the Flowers, quindi qui passiamo a un'altra lingua, siamo adesso all'inglese.

0: E quindi questa era Forget the Flowers di Wilco, un testo particolare, sinceramente a me risulta un po' criptico, parla appunto di una relazione sentimentale arrivata al termine, quindi in questo caso i fiori sono simbolo di affetto, ma anche poi di... Insomma, cambiano anche un po' il significato verso la fine. Insomma, è un testo un po', per quanto mi riguarda, criptico, però affascinante, cioè a livello poetico è coinvolgente, non so come dire. Poi magari a me il significato mi risulta un po' confuso, però ecco, quindi tanto comunque lo potete ritrovare dal web. Andrea, un'altra canzone, ci stiamo avviando verso la fine, vi metterò altre due canzoni, due forse tre. Questa è Apple Tree di Erykah Badu e qui a proposito di significati che diamo ai fiori, alle piante, insomma, qui il significato è ancora diverso, quindi sentiamole insieme e poi lo vediamo.
1: I'd like to dedicate this to all of the Creator's righteous children. I have some food in my bag for you. Not that edible food, the food you eat.

Grandissima, grandissima Erika Badu, che voce, che davvero fantastica. Questo quindi era, questa era Apple Tree, brano del 97. E ecco qui appunto come introducevo prima l'albero di mele. Il melo appunto è un po' considerato un po' in modo diverso rispetto a quello che le canzoni abbiamo sentito finora, e è un po' una metafora del, diciamo, tutta la canzone parla del fatto che io parlo come io, giusto per semplicità, ho dei certi principi, mi scelgo, diciamo, le amicizie. Ci tengo alle amicizie, quindi ci tengo che condividiamo, che la pensiamo simile, che abbiamo appunto un'etica un po' in comune in un certo senso. E quindi dice: I pick my friends like I pick my fruit. Quindi mi scelgo gli amici come mi scelgo i frutti, cioè guardo i frutti sulla pianta, vedo quelli che sono buoni e me li scelgo. E poi, if you want, scusate, if you don't want to be done with me, you don't want to pick from my apple tree. Ora, non è che so di preciso in realtà la traduzione, però insomma il concetto penso sia. Non ti farò raccogliere dal mio albero di mele se non voglio che tu lo faccia, se non voglio, se non ti reputo, diciamo, mio amica, amico o degna, degno in un certo senso. Quindi un po' questa immagine dell'albero, della pianta come una sfera, diciamo, di intimità. Io la vedo un po' così. Quindi, diciamo, l'albero, l'apple tree, riflette un po' i miei gusti, la mia etica, la mia anima, volendo. E quindi se te puoi raccogliere frutti da quell'albero vuol dire che ti ho aperto le porte. Vabbè, quindi insomma una metafora così diversa, diciamo, interessante. Allora, in realtà siamo più o meno arrivate in fondo a questa puntata. Io vi lancerei altri due brani, che in realtà non hanno testi particolari e quindi diciamo l'unica cosa per cui richiamano le piante sono il titolo. E intanto ci sentiamo quindi Golden Flower.

E questa quindi era Golden Flower, Wooden Gips, non so bene come si pronunci, SHJIPS. Quindi è un gruppo americano. E direi che siamo arrivate alla fine di questa puntata di nervature, di chiacchiere melodiche. Io vi lancerei un ultimo brano a questo punto, che è Garofani. In questo caso non c'è il testo, almeno dicono delle cose a un certo punto, ma io non riesco veramente a capire, non riesco nemmeno a capire che lingua sia, e il testo non l'ho trovato, per cui per me rimangono dei vocalizzi, per quanto ne so. E comunque, appunto, Garofani dell'artista Banditori. Io vi saluto, ci risentiamo lunedì prossimo, sempre con Nervature, sempre alle 19, qui su Radio Wombat. Mi raccomando, rimanete connesse a Radio Wombat e appunto ci risentiamo lunedì prossimo. Vi auguro a tutte e tutti una buonissima serata. Ciao ciao!

0: Radio Wombat.
1: Da sempre
2: e obiettivamente
3: la migliore.

0: devi guardare la mail mentre stai seduto sul cesso. Devi trovare l'hashtag più trendy.
1: Devi seguire i tuoi amici.
2: Ma che sei la guardia?
3: Devi farti i cazzi di tutti.
4: Devi trovare il tasto cancio.
5: La tua vita deve essere scandita dal cinguettio della tua suoneria.
0: Devi installare programmi a caso. Devi inserire le genti nelle cerchie.
1: Devi twittare ogni due minuti.
4: Ti devi piacere.
3: Ti deve piacere.
4: Devi aggiornare il tuo profilo su Facebook.
5: Devi avere Stephen Hawking su Ruzle.
0: Devi fare finta di avere una Lomo. Devi essere sempre connesso.
1: Ti devi loggare.
4: Devi farti un MacBook.
3: Ti devi aggiornare.
4: Ci devi dare la tua posizione.
5: Ti devi patchare.
0: Devi installare l'app. Devi farti uno smartphone.
1: Devi condividere tutto.
2: Dammi il tuo numero di cellulare.
3: Devi cambiare il mood.
4: Devi taggare tutto.
3: Tutto.
6: No, no,
3: no,
6: no,
7: no,
6: no,
7: no, no.
5: Il vero sballo è dire no.

qualcuno verrà presto. Una voce verrà da un altro mondo. Porterà la guerra santa. Il Shifar. Che purificherà l'intero universo.

alcuni pensieri emettono dei suoni che diventano l'equivalente di una sonda sonica. Usando suoni e movimenti diventerete capaci di paralizzare i nemici, spezzare ossa, appiccare fuochi, soffocare un nemico, fatti scoppiare le viscere. Nessuno deve andare contro la parola di Dio. La tua parola porterà la morte eterna.

saranno una tempesta, la nostra tempesta. E quando arriverà scuoterà l'intero universo.

il shifa che purificherà

alcuni pensieri emettono dei suoni che diventano l'equivalente di una onda sonica. Usando suoni e movimenti diventerete capaci di paralizzare i nemici, spezzare ossa, appiccare fuochi, soffocare un nemico, fatti scoppiare le viscere. Nessuno deve andare contro la parola di Dio. La tua parola porterà la morte.

vostro tempo è finito. Sta arrivando una tempesta, la nostra tempesta. E quando arriverà scuoterà l'intero universo.

0: Radio Wombat.
1: Da sempre.
2: E obiettivamente.
3: La migliore.

E allora credo sia meglio distruggere tutto. Ma non faccio altro che chiudere gli occhi, sperando, illudendomi, che tutto possa scomparire.

0: terre del capoluogo lombardo, ma anche gli altri sparsi in Italia, sono di fatto dei luoghi nascosti alla società civile. Vietato l'ingresso ai giornalisti, alle associazioni che si occupano dei diritti umani, a volte vietato l'ingresso anche agli avvocati di chi è rinchiuso. Poca trasparenza inoltre sugli appalti per la gestione di queste strutture e controlli carenti da parte di chi dovrebbe verificare. Questo podcast prende spunto da quel rapporto, anche nel titolo, e cerca di capire cosa succede anche negli altri CPR. L'associazione Naga, nata a Milano nel 1987, offre assistenza sanitaria, legale e sociale gratuita a cittadini e cittadini stranieri, irregolari e non, e a Rom e Sinti. Ha avviato uno sportello legale e da quando nel 1998 sono stati aperti i primi centri di detenzione amministrativa, ha dovuto occuparsi della tutela di chi ci finisce dentro. Insieme alla rete Mai Più Lager, no ai CPR, ha attivato inoltre un centralino al quale ogni giorno chiamano persone rinchiuse o qualcuno dei loro familiari o amici. Un mondo nascosto, quello dei centri di permanenza per il rimpatrio, denunciato anche da chi ha la facoltà di entrarci e compiere vere e proprie ispezioni, come i parlamentari e i consiglieri regionali. Basti ricordare quanto ha detto in una conferenza stampa a Palazzo Madama il senatore Gregorio De Falco, dopo aver visitato nel 2021 il CPR di Milano.
1: Quello che abbiamo visto è ciò che viene sottratto alla vista dei cittadini. Ed è un mondo altro del quale noi non dobbiamo sapere niente, nel quale si viene a essere trattenuti dopo un'udienza, si fa per dire, la cui durata varia tra 3 e 5 minuti, in 3-5 minuti si discute della libertà di un uomo o di una donna. A Corelli c'erano solo uomini. 3-5 minuti per discutere della libertà di un uomo sotto il profilo amministrativo, sotto il profilo... Un uomo che non ha compiuto alcun reato. Lo vogliamo ripetere? Un uomo, una persona, che non ha compiuto alcun reato. Che è straniero.
0: Il Naga e alcune testate giornalistiche in questi anni hanno denunciato e documentato la costante violazione del diritto alla vita, alla salute, alla tutela legale delle persone trattenute nei CPR. Tra queste, IRP Media, sigla che sta per Investigative Reporting Project Italy. È un periodico indipendente online di giornalismo investigativo. IRP Media in particolare ha svelato quali interessi economici siano in gioco con gli appalti per i CPR, tanto da attirare società straniere che in alcuni paesi europei gestiscono strutture carcerarie. Sulla pagina Facebook della rete Mai Più Lager, no ai CPR, potete trovare decine di video di denuncia realizzate dagli stessi migranti. Violenze, tentativi di suicidio, persone sofferenti e abbandonate a se stesse, giovani che si procurano ferite pur di attirare l'attenzione degli operatori del CPR. Condizioni igieniche spaventose, cibo di pessima qualità a volte con i vermi. Chi è stato in carcere sostiene che il CPR sia peggio. In questo podcast però non sentirete le grida di rabbia e di dolore di quei video. Insieme a Nadia Bovino, attivista del Naga, e a Teresa Florio del Naga e della rete Mai Più Lager No ai CPR, siamo andati a cercare alcuni di questi giovani dopo che hanno vissuto la terribile esperienza in una di queste strutture. Alcuni rinchiusi nel CPR di Milano, altri in quello di Gradisca di Sonzo, o di Macumer, o di Roma. Abbiamo voluto ascoltarli da uomini liberi. I video di denuncia sono doverosi, ma con questo podcast abbiamo deciso di voler andare oltre. Che storia hanno queste persone? Come vivevano prima di finire in un CPR? Come è avvenuto il rimpatrio? Oppure, com'è stata la loro vita dopo che sono stati rilasciati e sono tornati alle loro case, qui in Italia? Ci siamo fatti raccontare da loro il prima, il durante e il dopo di questa esperienza.
2: Vieni portato lì dentro in modo del tutto casuale, cioè il fatto di finire in un CPR o non finirci non dipende in nessun modo da qualche comportamento che tu possa mettere in atto, quindi una costante è la casualità, direi.

0: Perché fumava e c'era il coprifuoco alle 10 in quel periodo, stiamo parlando del tempo del Covid. L'altro aspetto che accomuna tutti è la totale ignoranza riguardo la propria situazione legale. Nessuno sa perché si trova lì, quanto tempo ci resterà e qual è la sua situazione, se ha diritto o non ha diritto a qualche forma di, come dire, di difesa. Se ci sono dei motivi che potrebbero annullare quel trattenimento, nessuno sa nulla.
1: In Italia i CPR sono 10. Non sempre sono tutti in funzione. Alcuni rimangono chiusi per mesi o per anni perché devastati durante le rivolte di chi è rinchiuso. Oltre che a Milano, i CPR sono a Torino, Gradisca di Sonzo in provincia di Gorizia, Roma, Palazzo San Gervasio in provincia di Potenza, Macomer in provincia di Nuoro, Brindisi Restinco, Bari Palese, Trapani Milo, Caltanissetta Pian del Lago. Sono strutture in cui le persone straniere che non hanno i documenti in regola vengono trattenute. Questo è il termine falsamente gentile della burocrazia. La realtà è che vengono rinchiusi in attesa di essere rimpatriati. Queste persone non hanno commesso un reato. L'irregolarità non è un reato. Tecnicamente questo trattenimento è una detenzione amministrativa che è stata introdotta dalla legge turco-napolitano nel 1998. Nel corso degli anni queste strutture hanno cambiato nome. All'inizio erano CPTA, poi CIE e dal 2017 sono diventati CPR, ossia centri di permanenza per il rimpatrio. Il linguaggio della nostra burocrazia è sempre soft. Sono centri di permanenza, come se si trattasse di un'allegra colonia estiva, per il rimpatrio, insomma per tornare a casa. Però ci sono le sbarre. Non si è scelto di entrarci e tantomeno si ha la libertà di uscire. Nel nostro ordinamento si viene privati della libertà solo se si è commesso un reato e non sempre si sconta la pena in carcere. Nei CPR invece le persone possono essere trattenute fino a un massimo di 18 mesi, un anno e mezzo, senza aver commesso reati. È una detenzione vera e propria, in attesa di essere espulsi, decisa dal questore e poi confermata da un giudice di pace in quell'udienza di pochi minuti di cui parla il senatore De Falco. Vengono rinchiusi in attesa che il loro paese di origine dia l'ok al rimpatrio. L'Italia, per velocizzare le procedure, ha firmato degli accordi con alcuni di questi paesi, per esempio con Tunisia, Egitto, Nigeria, Gambia, Costa d'Avorio e Senegal. Solo il 50% dei rinchiusi effettivamente viene riportato nel proprio paese di origine. Gli altri vengono rilasciati qui in Italia. Quindi sono stati privati della loro libertà per nulla.

0: Solo per gli stranieri abbiamo previsto una detenzione amministrativa. Ci sono altri provvedimenti che possono essere disposti dai questori, ma nessuno implica la privazione della libertà personale. Come ci spiega molto bene l'avvocato Eugenio Losco, penalista ed esperto di diritto dell'immigrazione.
1: È totalmente assurda questo tipo di detenzione. Una detenzione di tipo amministrativa diversa da quella che è prevista per lo straniero che viene condotto in questi centri, direi che non c'è in Italia. Ci sono delle limitazioni alla libertà di movimento, non limitazioni alla libertà personale. Il DASPO, che poi è una parola che non è corretta perché il DASPO sarebbe quella limitazione per quanto riguarda le manifestazioni sportive. Però poi si è mantenuto questo nome DASPO, ma il DASPO da divieto di accedere a manifestazioni sportive ha trovato un'applicazione molto più ampia per quanto riguarda una serie di determinate di categorie di soggetti o categorie sociali per impedire ad alcune persone di svolgere una determinata attività o di frequentare determinati posti. Poi ci sono ad esempio le misure di prevenzione che sono

0: anche quelle amministrative, il foglio di via, la visorale, la sorveglianza, però appunto non incidono direttamente sulla libertà personale, ma sulla libertà di movimento.
1: Per questo podcast abbiamo raccolto le storie di Alexander, Fued, Mohamed e Saif e di Giuseppina, cognata di Mounam, giovanissimo tunisino che è stato rinchiuso una prima volta nel CPR di Gradisca di Sonzo e poi in quello di Via Corelli a Milano. Abbiamo voluto ascoltare infatti anche la voce di un familiare, perché quando si parla di migranti irregolari si tende a non considerarli come persone che hanno chi li ama, chi si preoccupa per loro, chi li attende a casa.
2: I miei figli, zio, cioè, capito, sono affezionati. Tutte le mattine li porta a scuola lui, li portava a scuola lui, tutti i giorni, quando uscivano da scuola. Dov'è zio Mola? Ma andiamo a fare la merenda insieme. Comunque mio cognato è una persona brava. Però i bimbi si erano affezionati, quindi l'abbiamo vissuta male. I bimbi poi piangevano tutti i giorni, dov'è zio Mola? Perché ce l'hanno portato via? Perché. E io ho dovuto spiegare ai bimbi che chi non ha i documenti e viene in Italia da un altro paese, da un altro. Non può starci senza documenti, cioè bisogna avere il visto, bisogna avere. Che se ti fermano per un controllo. E mio figlio mi ha risposto, mi ha detto: allora mamma, anche tu se ti fermano per un controllo devi tornare al tuo paese. Io ho detto: perché amore? Mi ha detto: perché la Sicilia non è attaccata all'Italia, quindi non sei italiana. Ho detto: no, aspetta, Matteo, la Sicilia fa parte dell'Italia, io sono italiana e rimango qua. Comunque, l'abbiamo vissuta molto male. Io ho cercato di far tornare Mulan per i miei figli più che altro, per vedere comunque le loro facce felici, perché ci sono stati veramente male. E tuttora lo cercano zio Mulan, perché zio Mulan è molto bambino anche come loro, perché è molto buono. Quando loro lo dicono, zio, mi porti al parco, lui subito prendono le bici, vedi, le bici sono ormai parcheggiate lì, non le usa più nessuno.
1: L'ingenuità di questo bambino ci ricorda le sofferenze di tanti migranti italiani in Italia e nel mondo. E la domanda che tutti ci dobbiamo fare, secondo noi, è questa: perché l'immigrato irregolare fa così paura? Difficile trovare una risposta razionale a questa domanda. Prevale sempre il pregiudizio. Ascoltate, per esempio, quel che ha detto nel 2017 il ministro degli Interni Marco Minniti alla commissione d'inchiesta della Camera dei Deputati sul sistema di identificazione, trattenimento ed espulsione dei migranti. Da pochi giorni era entrato in vigore il suo decreto con cui ufficialmente i vecchi CIE venivano sostituiti dai CPR.
3: Abbiamo il tema di quelli che sono irregolari e potenzialmente possono costituire un pericolo, non hanno commesso un reato, potenzialmente possono costituire un pericolo. In questo ambito, l'idea che è stata proposta è quella di avere dei centri, numeri molto contenuti, non vanno oltre i 1600, 1600 su tutto il territorio nazionale, un centro per ogni regione, e cioè centri piccoli. Fuori, prevalentemente fuori dai centri urbani, vicino ai centri di comunicazione, governanza trasparente.
1: L'ha detto il ministro, i migranti irregolari non hanno commesso un reato, ma potenzialmente possono costituire un pericolo. Ho riascoltato più volte queste parole.
3: Non hanno commesso un reato, potenzialmente possono costituire un pericolo.
1: Mi chiedo come un ministro della Repubblica italiana possa dire che una categoria di persone, in questo caso gli stranieri con i documenti non in regola, sia potenzialmente pericolosa e quindi sia possibile privarla della libertà personale. Forse sono pericolose le badanti che facciamo lavorare in nero nelle nostre case? O i braccianti che raccolgono i pomodori? O i giovani che pedalano per recapitarci a casa pizze, sushi, hamburger e ogni altro tipo di pietanza? Perché io, Dario Paladini, invece non sono considerato potenzialmente pericoloso?

0: La mia storia, io sono nato nei Balcani, sono venuto in Italia con la famiglia molto prima degli anni 90, perché forse avevo un anno e mezzo, due. Ho cominciato a parlare decentemente in Italia, ho fatto l'asilo, le elementari, le medie.
1: Alexander cresce dunque in Italia, sa solo l'italiano, è un ragazzino che si sente italiano. Con l'adolescenza i rapporti con la sua famiglia si incrinano, incappa nella giustizia minorile, fa uso di droghe. Diventa maggiorenne, ma non è nella condizione di preoccuparsi di regolarizzare la sua situazione. Però pian piano riesce a ritrovare un suo equilibrio. La sera in cui viene arrestato, lo ricordate, era di ritorno dalla festa di un amico, ha 38 anni.
0: Io avevo una vita abbastanza tranquilla, regolare, comunque lavoravo in viticoltura da più di 10 anni, facevo quel lavoro che adoravo.
1: Quella sera Alexander sta pedalando sulla sua nuova bici da corsa, comprata con i risparmi di quei 10 anni di lavoro in viticoltura. Vive da solo in un appartamento in affitto, qualche anno prima però aveva avuto un incidente in auto. È uscito di strada, ne esce incolume, ma l'auto è distrutta. Intervengono le forze dell'ordine, lo sottopongono alla prova dell'etilometro e viene denunciato per guida in stato di ebbrezza. Nel corso dei mesi e anni successivi, l'avvocato lo tranquillizza: non ti preoccupare della denuncia. E invece, quella sera, quando viene fermato dai carabinieri sulla sua nuova bici, scopre che è stato condannato a 12 mesi di reclusione. Finisce in carcere, sconta la sua pena e dopo 8 mesi viene rilasciato. Ma è a questo punto che viene il peggio.
0: Il giorno della mia scarcerazione ero felicissimo, perché ho detto finalmente me ne torno a casa, e da lì in giro di 3 ore mi sono trovato in un posto abbastanza molto più orribile del carcere. Firmo le carte della scarcerazione e tutto, mi danno un foglio di invito per presentarmi all'ufficio stranieri. E io ho visto l'orario, ho pensato sì, prendo un bus, un tram, ho detto ci arrivo, però. Quando sono uscito proprio dal carcere c'era già una pattuglia della questura e mi hanno preso in consegna dicendomi: tranquillo, non sei in stato di arresto, però dobbiamo portarti per l'identificazione. Io gli chiedo: se sono uscito dal carcere, cos'è che devi ancora identificarmi? Gli ho detto: mi sembra un po' strana la cosa. Ho andato in questura, foto segnalamento, tirato fuori i precedenti penali e tutto, e da lì hanno fatto il decreto d'espulsione dall'Italia e anche i paesi del trattato Schengen, e da lì mi hanno portato in un CPR comunque.
1: Non diremo in quale CPR è stato rinchiuso e il nome Alexander è di fantasia, non vuole essere riconoscibile. Anche Fouad viene trattenuto dopo anni di vita in Italia. La sua voce l'abbiamo sentita all'inizio di questo episodio. Pensa di andare in questura per ritirare un documento per poi presentare un ricorso visto che gli hanno negato il rinnovo del permesso di soggiorno e invece incappa nel tritacarne dell'espulsione.
2: Quando ero giovane, mio padre è morto, avevo 17 anni e ho avuto un shock, mi sono entrato in depressione che mi ha causato la perdita dei miei capelli, ho avuto l'alopecia. Da questo tempo che ho iniziato a vivere l'inferno, sono stato discriminato dai miei paesani. Io vengo da una città piccola, tutti si conoscono, tutti hanno paura di me. Non hanno accettato la mia malattia e hanno paura che pensano che ce l'ho una malattia contagiosa. Tipo, entro a fare un caffè, mi servono il caffè a un bicchiere di plastica e mi sono stato chiuso per un anno a casa mia da solo, non frequentavo più gente. Tipo così, tipo delle storie che mi hanno spinto a pensare lasciare la Tunisia e venire in Italia.
1: Fouad, come migliaia di suoi connazionali, decide di attraversare il Mediterraneo su uno dei tanti barchini che partono dalle coste tunisine, sbarca in Sicilia, chiede e ottiene asilo, e poi raggiunge la sorella nel nord Italia.
2: Ho trovato italiani bravissimi, soprattutto la dottoressa che ha capito la mia storia. Hanno capito che io non rappresento nessun pericolo. Ho avuto il permesso di soggiorno per motivo umanitario e sono uscito da lì. Ho trovato la mia sorella che mi ha aiutato. Ho cercato un lavoro, ho trovato un lavoro, lavoravo, facevo metalmeccanico. Ho avuto qualche infortunio sul lavoro, ho perso un dito e ho sempre lavorato. Ho sempre lavorato, e mi sono integrato. Ho fatto il massimo per cambiare la mia mentalità.
1: Fouad poi racconta che per 3 volte rinnova il permesso di soggiorno per motivi umanitari. Ogni volta, dato che ha un contratto di lavoro, chiede di poterlo convertire in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Ma negli uffici della questura gli dicono sempre di lasciar perdere. Fouad, come dire, si fida di chi di fronte a lui veste la divisa. Pensa che gli stia dicendo cosa è meglio fare. Il problema, però, è che nel 2018 l'allora ministro dell'interno Matteo Salvini, con uno dei suoi decreti sicurezza, abolisce la protezione umanitaria e introduce la protezione speciale, che viene concessa però solo per alcuni casi particolari. Fouad riesce a ottenere che la sua protezione umanitaria sia convertita in protezione speciale. Ma nel maggio del 2024 gli viene negato il rinnovo. Vuole fare ricorso, ne ha diritto, riceve una convocazione dalla questura, immagina che sia per consegnargli il diniego del rinnovo con il quale poi presentare ricorso. Ci va. All'ingresso gli indicano l'ufficio che deve occuparsi del suo caso, lo trova e aspetta il suo turno. È fiducioso, anche se sente un filo di inquietudine.

0: Io aspettavo, perché ho visto un egiziano, ho parlato con lui, ma io ho visto che fanno entrare prima di me. Io già ce l'ho il numero del mio avvocato, sono pronto per chiamarlo. E gli stessi poliziotti sono arrivati a me. Loro mi hanno detto dal passaporto, io ho chiamato l'avvocato, ho detto avvocato mi stanno prendendo dentro. E lui pensava che mi prendano a un CPR.
1: Fued sente per la prima volta in vita sua la parola CPR, non sa cosa sia. Tutte le persone che abbiamo ascoltato per questo podcast non sapevano che esistessero i centri di permanenza per il rimpatrio prima di finirci dentro. Quel pomeriggio però Fued non viene portato in un CPR. Gli agenti della polizia gli dicono che lo tengono nelle celle della questura perché per lui l'indomani è già pronto un volo per la Tunisia.
0: Mi hanno perquisito, mi hanno tolto il mio pantalone, mi hanno cambiato, mi hanno dato un altro pantalone extra sporco. Ho avuto una crisi di panico, ho trovato una difficoltà a respirare. E da quando mi hanno preso il passaporto e il permesso di soggiorno e la carta d'identità piangevano.
2: Il viaggio è stato tutto un po' confusionario perché non capivo, non sapevo. Quando sono entrato al CPR gli agenti della questura mi hanno detto va, non preoccuparti, sarà una cosa di una settimana, massimo 10 giorni.
1: Sia Fred che Alexander nel giro di 48 ore compariranno di fronte a un giudice di pace che deciderà se confermare o meno il loro trattenimento. Intanto si preparano a passare la loro prima notte da rinchiuso.
2: Io appena sono arrivato dentro, quando sono arrivato nella cella stanza, diciamo, era freddo. Io sono stato, da quando sono entrato lì nel pomeriggio fino quasi mezzanotte, senza una coperta. E la temperatura dentro, tu fumavi dalla bocca. Era freddissimo.

Avete ascoltato il primo episodio di Dietro quella porta, un podcast di Naga e Rupi Media realizzato da Intrecci Media. Testi e voce narrante Dario Paladini, sound design e post produzione di Angelo Miotto. Questo podcast è il frutto del lavoro di inchiesta e documentazione realizzato dal Naga e da Rupi Media. Un ringraziamento particolare a Nadia Bovino e Teresa Florio.

0: non faresti mai gli scontri a volto scoperto.
1: Non ti confideresti mai con un prete.
2: Non daresti mai il tuo numero di cellulare a Facebook.
3: Non daresti mai le chiavi di casa tua a una guardia.
4: Installare Skype equivale a fare tutte queste cose. Installare Skype è come dare le chiavi di casa a una guardia.

anche le foche bevono Radio Wombat.

0: Andiamo, torniamo indietro, su Belli, su!
1: Copritevi la bocca! Assassino!
0: Mettetevi i fazzoletti sulla bocca! Ci vorrebbe una bella lettera ai giornali!
1: Il mondo non si cambia con le lettere ai giornali!
0: Chi ha il fazzoletto? Se lo metta sulla bocca!
1: Dovreste andare là e buttare una bomba!
0: Sono contro la violenza, il mio idolo è Gandhi!
1: Guarda, ti avverto che mio figlio non crescerà come una pecora!
0: Io ti avverto che se il mio lo vedo con un'arma in mano lo prendo a schiaffi!
1: Ma prendi a schiaffi quelle che le fabbricano le armi! Schiaffi. E il cemento! E questa è l'aria fresca che mi ha ordinato il professore! L'aria pura!
0: Inquinatori! Sfruttatori!
1: Quando è che ti sentono? Ma anche con loro tubi, hai uno stile. E grida!
0: Non voglio dare ai bambini una lezione di volgarità, siamo degli educatori.
1: Ma è una lezione di ecologia. Sanguisughe!
0: Egoisti!
1: Ricchi!
0: Ricchi non è un'offesa.
1: Si vede che ignori la lotta di classe.
0: Ricchi! Capitalisti! Ineducati!
1: Buonasera.
0: Maria, davanti a queste innocenti creature, che posso dire di più?

anche le foche bevono Radio Wombat.

terrorism.

Buonasera, buonasera, eccoci qua, ben ritrovati su Nervature, Radio Wombat, la radio libera e autogestita di Firenze. Beh, diciamolo subito dove ci trovate, perché no, ci trovate in area fiorentina, di solito sulle frequenze 1359, perché dico di solito? Perché in questo momento abbiamo qualche problemino tecnico e non stiamo trasmettendo su AM, bensì ci potete comunque sentire, come probabilmente state facendo in questo momento, tramite lo streaming, quindi lo streaming dal sito, ovvero radiowombat.net. E diciamolo anche però che questo sito è bellissimo, è bluissimo, è funzionalissimo e lo potete usare per tante altre cose, oltre allo streaming, tra i contatti e i podcast e tutte le varie trasmissioni. Allora, Addo qui con voi in voce, in regia, Nervature, appunto, la trasmissione vi parla di piante, biologia, botanica, verde, quando a volte lo vogliamo chiamare così, giardinaggio e quant'altro. Oggi sono in diretta, nonostante tutto direi sono in diretta, non vi sto a raccontare le varie vicissitudini. Anche oggi, anche qui, di problemi tecnici, ma sembrano essere risolti, quindi gioiamo tutte assieme. Insomma, siccome sono in diretta, ci tengo anche a ricordarvi il link del pad, che è il foglio di testo condiviso che usiamo per chiacchierare con voi in diretta e non, perché no. E come lo raggiungete? Lo raggiungete tramite il link, scusate, direttawombat.vado.li. Se ve lo siete perso, comunque dal sito radiowombat.net lo ritrovate nella sezione contatti. Ebbene, eccoci qua, quindi quest'oggi, questo lunedì 24 agosto, caldo, ma comunque rispetto alle altre volte sembra di stare in freezer. 7 qualcosa, 7 e 10, scusate il piccolo ritardo, che dire, appunto, sono qui in regia, quest'oggi on my own, quindi da sola. E vi parlerò però di un po' di robina, bella densa, bella interessante. E come sempre però iniziamo prima con un bel pezzo musicale e poi ci risentiamo fra poco. Questa che vi mando ora è Lura con As Agua.

Eh sì, questa voce angelica, questa era Lura As Agua, abbiamo sentito. Bella, bella, bella, cantante magnifica. Bene, siamo entrati in un mood molto languido, ma ci piace così. Sì, qui partono cose, vabbè, qui partono cose. E noi non le facciamo partire per ora. No, non le facciamo partire perché direi in realtà di buttarci subito nell'inizio di questa puntata, appunto di lunedì 24 agosto di Nervature. Allora, l'argomentone cappello di oggi è verde urbano, che vabbè, cioè è un po' enorme, un attimino gigante come argomento. Ma sì, la prendiamo un po' da vari punti di vista, un po' così alla larga, però perché è un tema che in generale come Radio Wombat vogliamo trattare. Infatti, se per caso qualcuna delle ascoltatrici più fedeli ha già spulciato il sito negli ultimi giorni, si sarà accorta che tra le varie, tra le tante, c'è anche una intervista a delle attiviste degli orti sociali, non solo orti, in realtà di Via Goito a Livorno, che è uscita come speciale, quindi probabilmente non l'avete sentita, diciamo, dallo streaming. Ecco, se l'avete sentita è perché l'avete ascoltata tramite il podcast dal sito, ricordiamolo, tra l'altro, radiowombat.net, nel dubbio. Oggi invece ve la faccio sentire, di nuovo, per chi l'avesse già sentita, però non prima di un altro cappellone decisamente più introduttivo. Allora, qual è il programma quindi per oggi? Vi faccio sentire un podcast, un estratto, diciamo, quasi totale, di una puntata di un podcast che si chiama Alberi e altri umani, di Stefano Mancuso. Poi dopo sentiremo, appunto come vi annunciavo, l'intervista sugli orti urbani di Via Goito. E poi infine vi riporto questo libro, anzi Atlante in realtà, riguardo alla fauna ornitologa, come si dice, insomma, gli uccelli che stanno a Milano. Direte, Addo, che cazzo ti è preso intanto a parlare di ornitologia, che di certo non è il mio, però in realtà poi è tutto connesso, perché quando si parla di verde urbano si cerca di parlare di città come ecosistema, e quindi in quanto ecosistema composto da tante specie vegetali, animali, fungine, non solo. E quindi ecco, mi è arrivato, diciamo, ho trovato questo Atlante curioso, molto ben fatto, poi lo vediamo meglio dopo, e quindi ho deciso di

0: esperta di città, rigenerazione urbana, urbanistica in generale. E quindi ecco, ce lo sentiamo, poi magari lo commentiamo dopo insieme.
1: Una, 2 anni. Oggi Elena lavora al Politecnico di Milano, ma è anche e soprattutto conosciuta come autrice di libri che hanno segnato il dibattito pubblico sulle città. E fra questi ricordiamo Placemaker o gli ultimi due, Il senso delle donne per la città e La città è di tutti, ed è anche una cara amica. Elena, sono molto contento di averti. Iniziamo.
2: Ciao Stefano, ben trovato.
1: Ciao Elena. Come tutte le puntate, la prima domanda che io ti farei è: come ti immagini il nostro futuro?
2: Ora me lo immagino caldo, caldo, molto caldo. O in alternativa, e possiamo darci questa alternativa, un grande cantiere di cambiamento delle nostre città e dei nostri stili di vita. Diciamo che siamo al bivio tra queste due opzioni.
1: Ti capisco perfettamente. Senti, partiamo subito, vediamo un po' dalla domanda che forse è anche la più difficile. Che cos'è una città e soprattutto come sono costruite oggi, come sono fatte le nostre città?
2: Guarda, solo recentemente, quindi dopo 30 anni che studiavo urbanistica, sono andata a cercarmi il significato di città sul vocabolario e con grande sorpresa ho scoperto che c'è una definizione assolutamente banale: somma di edifici che si affacciano lungo una strada asfaltata o lastricata. Pensa che definizione abbiamo sul dizionario. Le città sono qualcosa di più complesso, hanno a che fare con lo spazio vuoto, con la natura, con le relazioni umane, ovviamente. Quando le abbiamo costruite per proteggerci dal caldo, dal freddo, dalla neve, dai nemici, dalle intemperie. È esattamente questa loro forma che oggi è inadeguata al cambiamento che ci sta avvenendo intorno e quindi sono fatte per proteggerci dal caldo, ma in realtà ci blindano dentro edifici che sono caldissimi, che dobbiamo raffreddare attraverso, ad esempio, l'aria condizionata. E quindi oggi la città dimostra la sua inadeguatezza perché il clima, il mondo e il paesaggio che abbiamo intorno non è più quello di 100-200 anni fa, quando la città moderna ha preso forma. È come se avessimo un visone, avessimo un visone in spiaggia e questo visone ci fa caldo anziché consentirci di stare bene.
1: Sì, capisco perfettamente il tuo punto di vista. In effetti noi abbiamo costruito le nostre città fin dall'inizio, in qualche maniera come una barriera, come qualcosa che ci doveva proteggere da una natura che percepivamo come ostile, che magari agli inizi, diciamo, della nostra civiltà era in effetti qualcosa da cui dovevamo difenderci. Oggi in realtà siamo noi il vero punto di ostilità nei confronti della natura, ma cercando in questa maniera di proteggerci, come giustamente facevi notare, ci siamo andati a infilare in una situazione che sembra veramente difficile da raddrizzare. Cioè, queste città che non hanno niente degli ecosistemi naturali dai quali noi proveniamo e che sarebbero fondamentali per garantire appunto una sopravvivenza in equilibrio, diciamo così, con il pianeta, beh, sono state costruite in una maniera completamente diversa, appunto, sono inorganiche, sono impermeabili. Come si fa a trasformare un aggeggio del genere in modo da renderlo in qualche maniera in grado di sopravvivere a quello che sta accadendo al pianeta e soprattutto quello che accadrà nei prossimi anni?
2: Intanto la consapevolezza che i materiali di cui sono fatte le nostre città, l'asfalto, il cemento, la pietra, la stessa pietra che tanto glorifichiamo come uno dei materiali di cui sono fatte le città italiane, oggi sono materiali inospitali, inadeguati alla sopravvivenza degli esseri umani e questo non dovrei spiegarlo a te. Quindi questi materiali così inadatti oggi chiedono di essere rimossi, di integrati con altri materiali più naturali ed è una cosa che peraltro i nostri piedi sanno già, perché chi di noi
1: Certo.
2: andrebbe scalzo d'estate su una strada asfaltata? E invece tutti noi sappiamo che in un bel prato o persino in una spiaggia di sabbia cammineremo volentieri anche scalzi. Allora il nostro corpo sa. Ma la nostra mente, che è inadeguata al cambiamento e anche a rendersi conto di come cambiare, resiste, resiste e quindi continuiamo a.

0: trovare belle le città di pietra, a trovare romantiche, storici, i nostri centri appunto urbani, che sono completamente inadeguati, ma non soltanto alla sopravvivenza del pianeta, alla sopravvivenza degli esseri umani. Allora, oggi si parla tanto di depavimentazione, di reinserire l'elemento acqua dentro le città, di scoperchiare quei fiumi che abbiamo tombato pensandoli inutili rispetto alla nostra sopravvivenza. È chiaro che si tratta più di togliere che di aggiungere, e invece abbiamo densificato, costruito e continuiamo a farlo. Peraltro con questa visione estetica che è folle, perché quello che ci sembra bello è quello che ci fa più male. Pensate, una piazza d'armi senza alberi e senza sedute. Che follia agli esseri umani.
1: Beh sì, guarda, hai toccato un punto fondamentale, questa idea delle piazze senza alberi, di queste spianate enormi, completamente impermeabili, che piacciono tantissimo, devo dire, evidentemente, agli architetti, almeno
0: Gli architetti,
1: ad
0: ai sindaci,
1: ai
0: alle
1: sindaci. Esatto.
0: sovrintendenze, agli ingegneri, agli
1: Come
0: urbanisti, a tutti quelli che
1: mai?
0: invece.
1: Come.
0: Perché noi abbiamo una mente storicizzata, abbiamo, come dire, consolidato l'idea che bello è quello che le sovrintendenze hanno deciso come storico, che magari è riferito a un certo momento storico, pensiamo a Firenze che fatica a far passare
1: Certo.
0: l'idea che bello è anche natura e soprattutto natura, e che la città storica, questa è una cosa che non viene creduta dai più, come se fosse davvero un'eresia, che le città storiche erano sterrate, che l'asfalto è arrivato soltanto con l'automobile negli anni 30 e
1: Certo.
0: 40, ma prima le nostre città erano fatte, ma anche Roma, erano fatte di quei materiali capaci di assorbire l'acqua, perché noi dovevamo convivere con quegli elementi della natura, che poi abbiamo pensato di addomesticare, di dominare attraverso appunto degli elementi materiali che rendono standard il comfort urbano, no? Si dice, ma come? Togliendo l'asfalto poi c'è la polvere, c'è lo sterro, c'è il fango. Abbiamo mille paranoie anche igieniste che si accompagnano, no? I materiali poi oggi sono tantissimi, anche molto tecnologici, quindi è un falso problema. Però c'è un tabù, che è proprio un tabù etico, estetico, legato al fatto che bella è la città di pietra, bella è la strada asfaltata. Tant'è vero che ai sindaci chiediamo di coprire le buche, non di togliere l'asfalto, un grande
1: Certo.
0: paradosso, no? E quindi un sindaco bravo è quello che asfalta la strada, e noi dobbiamo inorridire al fatto che
1: Sì.
0: ancora consideriamo sensata questa procedura.
1: Mi vengono in mente quelle rappresentazioni delle città ideali del Rinascimento, no? Che sono belle, che
0: Vuote,
1: completamente morte, belle ma
0: ma
1: morte, dove non
0: morte,
1: c'è,
0: morte,
1: esatto,
0: morte.
1: dove
0: Sì,
1: non ci sono
0: esattamente.
1: neanche
0: Senza
1: esseri
0: natura.
1: umani.
0: Sì.
1: Esatto.
0: Diciamo dalla
1: Senti.
0: città ideale a Basilico, senza prendere fiato, la bella foto, la bella città è proprio quella dove gli esseri umani e le piante non ci sono. E per questo si
1: Esatto.
0: fa fatica a dire no, bello è dove c'è l'uomo, bello è dove ci sono i bambini, bello è dove c'è un fiume che può scorrere libero. E però è una rivoluzione culturale quella che stiamo portando avanti, e lo sai.
1: Lo so benissimo, no? E ti ringrazio per avercelo ricordato, però c'è anche un altro punto che volevo affrontare con te, che sei molto esperta di questi argomenti, ed è il fatto che alla fine i quartieri che in qualche maniera più si avvicinano a questa idea di città con più verde, con più acqua e anche in qualche maniera con più possibilità di socialità sono quei quartieri abitati dalle persone più ricche. Allora, mi chiedo, c'è un tema, il tema della gentrificazione delle nostre città è un tema fondamentale, importantissimo, ma io vorrei chiedere invece un tuo parere su una cosiddetta gentrificazione verde. Sembra che i quartieri dei ricchi siano più verdi.
0: Sì, perché almeno dal Covid in poi, ma già prima, la natura è diventata un benefit, qualcosa che accresce il valore immobiliare. Un quartiere residenziale deve avere dei grandi balconi alberati, pensiamo al Bosco Verticale, non faccio mistero di quali sono le icone
1: Certo.
0: anche di questa visione, e dentro questo immaginario il verde diventa qualcosa di esclusivo, a cui può accedere chi è capace di spesa, e quindi più ricchi, quelli che in città ci stanno peraltro pochi mesi, perché poi d'estate se ne guardano bene dallo stare in città. E allora abbiamo questo paradosso, che abbiamo dei quartieri che si gentrificano anche dal lato della natura, perché ci sono più parchi, più spazi verdi, c'è addirittura l'accesso al fiume in tante città, pensiamo città svizzere bellissime, Zurigo, dove la prossimità col fiume è un elemento vitale, però questo diventa un elemento di esclusione sociale, perché i quartieri più poveri sono quelli dove paradossalmente c'è anche meno natura e dove, doppio paradosso, le persone vanno anche meno in vacanza, quindi escono meno dalla città, non possono salire in montagna, non possono andare a vivere altrove, almeno nei mesi più caldi. Questo tra l'altro è un problema che almeno per l'anno prossimo dovremo cominciare a porci. Che cosa fare di quei cittadini che non escono dalle città, da questa condanna che diventa la città che peraltro durante tutto il resto dell'anno tutti desiderano. La città è l'oggetto del desiderio, appena fa caldo è luogo da cui scappiamo in cerca di altro verde. Forse dovremmo davvero chiederci che cosa dovrebbero essere le città, dei luoghi dove anche la natura è qualcosa che è un diritto a cui bisogna accedere dai luoghi anche più periferici delle città. Sai bene che ad esempio la metrica del 330-300, che è una regoletta certo, un po' scema di ripartizione sì, del verde, però illuminante nel dirci almeno 3 alberi davanti alla finestra della casa di ciascuno sono almeno un parametro di giustizia distributiva, quantomeno.
1: Guarda, e oggi la quantità, la necessità fondamentale che ci sia appunto una copertura arborea superiore delle nostre città, come ci ricordi perfettamente, ha a che fare anche con la capacità delle persone di sopravvivere. Cioè, noi sappiamo che c'è un legame diretto di cui non si parla tanto fra temperature elevate e aumento della mortalità nelle nostre città, che è un legame che è stato studiato in maniera molto dettagliata, per cui sappiamo che ad esempio nel 2024, che non è stato neanche un anno particolarmente caldo, durante luglio in Europa sono morte accertate a causa delle conseguenze dell'aumento delle temperature oltre 65.000 persone, delle quali 16.000 in Italia. Quindi stiamo parlando di numeri molto alti. Io sono certo che quando verranno fatte le corrette valutazioni su questo periodo, questo maggio e questo giugno e questo luglio che stiamo vivendo, verrà fuori che in Europa sono morte davvero molto di più di 100-150.000 persone. Allora,
0: sono quelle morti invisibili che non vedendole, esatto, non correlandola a certo, niente di così vistoso, perché non è il Covid, non è la pandemia, non è l'essere chiusi in casa, non sono neanche i malati di cancro, che pure appunto sono sempre correlabili alle cattivissime condizioni ambientali, dalla Lombardia appunto al sud Italia. Però proprio perché non le vediamo, evitiamo di prendere tempestivamente delle decisioni che potrebbero essere solo radicali, perché sennò il quadro ovviamente è destinato a peggiorare.
1: Era proprio su questo che volevo chiederti qualcosa, cioè quello mi sembra che l'unica cosa che sono riusciti a cavarsi di testa i nostri amministratori in un periodo apocalittico come quello che abbiamo passato è stata questa storia dei rifugi climatici, o come si chiamano, insomma dei posti dove andare per rinfrescarsi. Allora, io non voglio mettere in dubbio che sicuramente questi sono, è una possibilità, qualche cosa che serve ad alleviare un'emergenza, ma non si può pensare che i rifugi climatici, o come si chiamano, siano la strategia con la quale affrontare degli anni che praticamente non vedranno più ondate di calore, perché sarà un'unica continua ondata di calore che inizierà alla fine di maggio e terminerà alla fine di settembre. Allora, che cosa bisogna fare?
0: Mi ha molto colpito questo uso di queste mappe. Molte amministrazioni hanno prodotto molto in fretta delle mappe con i rifugi climatici, andando a verificarli anche un po' per lavoro, per gusto critico. Molti sono giardini o parchi che già c'erano e quindi non possono essere ascritti a nessuna novità, oppure sono bar con l'aria condizionata, i benedetti centri commerciali, che negli anni 60 erano dei rifugi climatici già allora. E quindi il rischio è che tutte le volte noi cerchiamo una scorciatoia un po' furba, pensando che anche questa volta ce la caveremo. È questo che mi turba profondamente da studiosa di città, che ogni volta pensiamo di potercela cavare indicando i giardini di quartiere, La rivoluzione oggi chiede interventi molto coraggiosi. Noi dovremmo iniziare il mese di settembre considerando che cosa possiamo fare in vista del prossimo maggio, giugno e luglio 2027. Ma appena verrà fresco, noi avremo altre priorità, altre necessità.
1: Certo.
0: Pensa quanto siamo stati capaci di fermare durante la pandemia, ad esempio, lo spostamento delle automobili, di fare le benedette domeniche senza le auto, riuscire a fare interventi, ma minimi, che in grandi città come Bogotà si fanno da 30 anni sistematicamente tutte le domeniche. Ecco, io vedo proprio non solo mancanza di coraggio, ma soprattutto, e mi fa più tristezza, un'astuzia, una furbizia tutta italiana, per cui adesso appunto pensiamo che basti indicare ad anziani che peraltro non possono fare più di 50 metri da casa per andare a trovare sto benedetto rifugio climatico. Ne dovremmo avere migliaia per poter salvare la popolazione anziana. Ecco, ancora una volta un escamotage anziché darsi delle priorità radicali. Qui si tratta di quantità, si tratta di imponenza degli interventi che siamo disponibili a fare o non siamo disponibili a fare, e quindi appunto niente omeopatia ma cure intensive, perché la malattia l'abbiamo vista quest'anno.
1: Sì, ti capisco perfettamente. Io mi viene in mente un bel editoriale di Michele Serra di qualche settimana fa in cui diceva: sì, stiamo distruggendo il pianeta, l'arca di Noè esiste, si chiama carta di credito, per cui chi ha la possibilità certamente si raffredda, gli altri stanno lì a cuocere al caldo, come dici tu. Fra un po' bisogna semplicemente scollinare, arrivare a settembre e poi se ne parla l'anno prossimo. Ci sono tanti problemi che sono legati, diciamo, alla città. Io ho in mente una tua bellissima definizione, che è quella della città che cura. Ecco, a me la parola cura è una parola che piace molto, dovunque la si metta, ancora di più quando appunto la si mette insieme a qualche cosa che al momento non ha niente di curativo come la città. Che cos'è questa urbanistica della cura di cui tu parli spesso nei tuoi libri?
0: Sai, finora abbiamo guardato il risvolto negativo, l'impatto sulle nostre vite, sulla salute. Nel libro La città è di tutti ho provato ad andare a guardare quello che invece va in direzione opposta e contraria. Tutto il tema, ad esempio, della riscoperta dei fiumi urbani, a cui abbiamo voltato le spalle per tantissimi decenni, considerando l'acqua in città qualcosa di superfluo, la balneabilità dei fiumi, riportare una dimensione anche ludica legata allo spazio e al tempo della natura. Il rovesciamento di paradigma parte proprio da qui, dal dire: ma le città sono nate per proteggerci, quelle città fatte così oggi non hanno più senso. Ma c'è un'altra idea di spazio pubblico, di spazio fra le case, di luoghi terzi, di terzi spazi, che sono quei luoghi che non sono né privati né pubblici, le grandi biblioteche dove andare appunto a studiare non soltanto per leggere un libro, i grandi musei che possono oggi essere trasformati anche in sale di studio per i ragazzi. C'è un enorme spreco di spazio pubblico. Noi abbiamo tantissimi spazi inutilizzati e abbiamo un sacco di bisogni, penso soprattutto alle nuove generazioni, bisogni che non vengono appagati da luoghi dedicati ai giovani. Ecco, allora si tratta proprio di rivedere, alla luce di questo paradigma del prendersi cura di una città che fa spazio ai giovani, che usa meglio gli spazi che ha in città. Il sottoutilizzo degli spazi pubblici è qualcosa che davvero sempre mi frastorna. Le scuole medie elementari che chiudono all'ora di pranzo e mandano magari i ragazzi a casa da soli davanti al cellulare, sono tutti spazi sottratti alla vita. Ecco, la città che cura è questa: è una città che rimette al centro le relazioni di prossimità, faccia a faccia, non soltanto lo spazio del consumo. Ecco, la città che cura è proprio il contrario della città che consuma, che si vende, che rende accessibili i servizi soltanto se sei ricco, soltanto se consumi. E oggi tutto è dedicato al consumo, tutto è dedicato alla rendita. Pensiamo alle nostre città turistiche, pensiamo all'esclusione dei cittadini dalle città, perché quello spazio urbano è destinato ad altri, a chi viene magari a Firenze per un giorno e poi scappa via perché ritorna a casa. Quindi mi pare che i problemi sono chiari e sono anche chiare le possibili soluzioni. Quanti anni che diciamo, ciascuno sul suo fronte, guardate che le soluzioni le conosciamo, sappiamo cosa potremmo fare, anche in modo semplice per cambiare il destino della nostra convivenza. La vera domanda è perché non ci attiviamo per farlo.
1: Grazie mille, Elena. Come al solito, ogni volta che ho avuto l'occasione di parlare con te, hai uno sguardo molto lucido, molto penetrante su davvero che cosa è oggi la città e che cosa sarebbe fondamentale fare. Ma come hai giustamente più volte sottolineato, le soluzioni ci sono. Non solo ci sono le soluzioni, ci sono anche gli esempi, ci sono delle città che stanno facendo qualche cosa da questo punto di vista. Questa è l'ultima, veramente l'ultima domanda che ti faccio. Se dovessi raccontarci di qualche città che potrebbe essere presa, perlomeno per alcuni dei suoi aspetti, come esempio, quali sono queste città che dovremmo andare a studiare?
0: Noi abbiamo città perfette non esistono, ma un bellissimo campionario infinito di esempi, un abaco di cose belle che andrebbero replicate. Pensa a tutto gli interventi di piantumazione, di abbassamento delle temperature a Medellin, pensa alla forma di Barcellona che ha delle derive ovviamente di overtourism, ma una struttura di spazialità urbana che ha saputo gestire molto bene togliendo spazio agli automobili. Pensa a piccole città francesi come il lago di Annecy, dove tutto il lago è accessibile alle persone perché la dimensione ludica e della salute è qualcosa che deve essere disponibile per tutti. E poi ci sono casi in Brasile. Il Brasile è stato la prima nazione al mondo a mettere nella sua costituzione il divieto di fare architettura difensiva, cioè di rendere inospitali le città da alcuni gruppi sociali, i poveri senza fissa dimora, gli stranieri, i giovani. Ecco, io raccolgo negli anni, come se fosse davvero una collezionista, di buone pratiche che non sono perfette, non vanno copiate pedissequamente, ma che possono essere davvero adattate anche nelle nostre città, anche nelle città medie, perché non si tratta soltanto delle grandi metropoli. Le piccole città, le città medie possono fare tantissimo. Pensa soltanto se avessero il coraggio di depavimentare tutte le piazze scolastiche davanti alle scuole, potremmo partire da lì. Allora, abbiamo centinaia di migliaia di esempi che vanno appunto da esempi sociali ad esempi più ambientali, il recupero dell'energia, delle acque meteoriche, la questione della conservazione dell'acqua piovana. È un tema che si poneva nei nostri bisnonni, persino nella storica Venezia, dove appunto la piazza era il luogo dove si stoccava l'acqua piovana, per le funzioni anche meno nobili, per pulire le strade. Allora, riprenderci questo spazio che potremmo dire premoderno, ma è modernissimo e futuribile, che è lo spazio appunto di un rapporto diverso con la natura e con gli altri esseri umani e anche tra di noi. E avanti a cercare esempi, a proporli, a cercare di convincere amministratore per amministratore che quello che diciamo non è una follia, ma è semplicemente un assoluto buon senso senza il quale siamo destinati davvero a chiuderci in casa, per i migliori con l'aria condizionata, per gli altri con una fatica di vivere che insomma non ci auguriamo reciprocamente.
1: Grazie Elena, speriamo che qualche amministratore faccia tesoro di queste parole e voglia iniziare a lavorare con coraggio anche sulle nostre città. Grazie mille.
0: Grazie a te Stefano.
1: Come in tutte le punte.
2: Ed eccoci qua che rientro in voce. Sì, alla fine c'è soltanto un cappellino conclusivo, lo possiamo saltare, va bene così. Allora, spero vi sia interessato intanto quello che avete sentito finora. Nel frattempo, così ve lo annuncio, uno dei computer qui in regia mi si è bloccato, io non so bene come posso andare avanti in questa diretta. Non si sta sbloccando più che altro. Vabbè, nel frattempo però vi devo dire un po' di cosine. Ecco, dicevamo quindi di quello che abbiamo appena sentito. C'erano un po' di tips interessanti. Allora, in generale è un approccio non superficiale, però diciamo un primo approccio al tema, ecco, non va giustamente in questi quanti sono stati, credo 20 minuti che abbiamo sentito, non c'era nemmeno tempo, non c'era occasione di andare più nel profondo, quindi intanto appunto abbiamo fatto un po' un cappellone introduttivo, però che toccava tanti ambiti diversi. E Ecco, innanzitutto mi piaceva riprendere un po' questo aspetto del bello che citava, appunto, perché si ha troppa tendenza da noi in Occidente a riferirsi a quello che è bello, a quello che è, ecco, al bello a cui si lega anche l'idea di degrado terrificante, questa idea terrificante, estremamente escludente, estremamente gentrificante di degrado, che però viene da, secondo me, appunto quella che abbiamo già radicato, perlomeno noi italiani, poi non so altrove, che dicevo appunto abbiamo radicato come idea di bello, di pulito, di quindi sano, giusto, eccetera, eccetera. E tra l'altro, secondo me, è anche, cioè, come vogliono far passare tutte le politiche di gentrificazione che quindi allontanano quello che viene definito purtroppo normalmente come degrado, fanno presa su questo, cioè quindi spesso vengono passate a livello mediatico anche perché tutti vogliono una città bella, no? Chiunque risponderebbe alla domanda vuoi una città bella? Sì, chiunque, no? E quindi interessante appunto il parallelismo anche con come erano prima le città. Quindi le città, tra l'altro, appunto parlando sempre dell'Italia, strutturate come sono strutturate appunto adesso, avevano certe funzionalità che oggi si sono perse, appunto citavo lo stoccaggio dell'acqua e tutta un'altra serie di cose, tra cui anche interessantissimo il fatto che le strade erano sterrate, incredibile, quindi vuol dire che comunque la città non solo aveva certe funzioni, ma era pensata per, ecco, in generale assorbire quello che compone un sistema, quindi le variabili appunto ambientali in un certo modo. Poi sì, il computer qua continua a essere incastrato. Ora cercheremo di risolvere la situazione. Intanto però sì, volevo anche mettere già che parlavamo di gentrificazione. Vorrei un attimino, cioè è ovvio, diciamo, che un podcast di questo tipo con Stefano Mancuso, che è uno dei maggiori parlatori, diciamo, vabbè, anche esperto chiaramente, a livello appunto internazionale di divulgazione scientifica, ma non solo, insomma, è un po' un personaggio pubblico, ci deve andare, cioè ci deve, non ci deve, però purtroppo ci va un po' in punta di piedi in questo argomento, quindi osa dire che forse esiste anche una gentrificazione verde? Beh, ovviamente sì, qui a questi microfoni ne abbiamo già parlato diverse volte. È uno dei problemi maggiori della gentrificazione, che è quello, cioè è il problema fondamentale, cioè che allontana tutta una classe di popolazione non desiderata, o almeno non desiderata da alcune e alcuni, e cerca di allontanarle in favore del altri ambiti, altri aspetti di popolazione che possono portare più profitto, fondamentalmente. Quindi il verde, sì, i parchi, il verde urbano, i fiorellini anche fanno figo e quindi li mettiamo nei posti dove vogliamo che sia tutto bello e di nuovo ritorna l'idea del bello, pulito e vendibile, fondamentalmente. Allora, io farò una piccola, sì, una piccola pausetta, e cerco di far resuscitare questo computer così che possiamo anche sentirci un po' di musica scelta. Ed eccoci, allora, dovrei essere ritornata operativa, controlliamo però perché non si sa mai, non si sa mai che invece le cose non stiano funzionando. E non ho modo di controllare come si fa, me lo dovete dire voi se sta funzionando oppure no. Ma io ci credo fortissimo, per cui direi che possiamo ripartire con questa puntata di Nervature. Scusate la piccola interruzione. Ecco, sì, ho controllato, sta andando tutto molto bene. Ecco, già che c'è stata questa interruzione, ricordiamo che siamo qui in diretta con Nervature, che ci potete scrivere se volete dal pad diretta wombat.vado.li, e il link per accedere al pad, appunto. Ora guardo se magari qualcuno ha scritto qualcosa nel frattempo che, ok, eccolo lì, che il computer si riprende, si è ripreso, tutto bene, tutto a posto. Bene, bene, eccoci qua. Allora rientro appunto nell'argomento. Abbiamo quindi sentito la puntata, una puntata quasi completa del podcast Alberi e Altri Umani, e si parlava appunto un po' in generale di città, di come è strutturata, di vari problemi che ha, e a questo punto, come avevo già annunciato in apertura, vi farò sentire un'intervista a due attivisti e attiviste degli orti urbani di Livorno, di Via Goito. E in che contesto lo inseriamo questa intervista? Vabbè, ovviamente li vogliamo dare voce, cosa che infatti già avevamo fatto, perché questa intervista è già pubblicata sul nostro sito, ma lo inseriamo nel collegamento rispetto al podcast che abbiamo appena sentito con la città della cura, quindi questo che già appunto avete sentito citare, la città che deve includere, la città che deve essere pensata per essere dei cittadini e delle cittadine, e quindi città dove l'aspetto comunitario è particolarmente importante. Beh, un esempio tra l'altro a noi molto molto vicino è proprio questo, può essere proprio questo, degli orti urbani di Via Goito. Allora, rimanderei quindi a questo punto l'intervista, ci risentiamo fra una decina di minuti, e tanto sentirete tutto, anche introduzione e quant'altro all'interno, quindi non mi dilungo oltre.
3: Bene, eccoci, Radio Wombat Firenze, andiamo a Livorno per raccontare, meglio far raccontare, quello che sta succedendo al rifugio climatico, agli orti sociali, agli orti urbani di Via Goito. Una vicenda che chiaramente mette immediatamente tristezza anche solo a sentirla raccontare. In brevissimo faccio proprio un cappello introduttivo per passare la parola a protagonisti e protagoniste di questa esperienza, perché ce la raccontino nel significato più vero e più profondo che ha, ma appunto ridotta ai minimi termini. Ci sono 6 ettari di area degradata che da ben 14 anni un gruppo di abitanti ha restituito alla città in forma di orti sociali, in forma di difesa di questo spazio verde, e che, tanto per cambiare, viene venduto all'asta per essere acquistato da un privato che, tanto per cambiare, ci vuole costruire palazzi. Con molta probabilità saranno abitazioni, ma non è detto, chi lo sa, se sarà un classico complessino tra residenziale, commerciale, direzionale e chissà quant'altro. Una vicenda che in qualche modo ci collega anche a tante altre battaglie che si stanno dando ovunque sui nostri territori, che si parli della Toscana, si parli di altre regioni, giusto per valicare l'Appennino. Stiamo seguendo in qualche modo da distanza anche la vicenda di Bosco Ospizio, quella che era stata il Parco Besta, sempre per rimanere nell'area bolognese. E insomma, c'è però da parte di coloro che hanno restituito questa porzione di Livorno alla città la voglia di resistere assolutamente, senza arrendersi, senza piegarsi a una sorta di destino che è quello della cementificazione, e al contrario una chiamata per un campeggio di lotta in loco dal 3 al 6 di settembre, e all'interno di questa cornice anche un passaggio di manifestazione aperta alla partecipazione da fuori Livorno e anche nazionale, prevista per il 5 di settembre. Noi appunto siamo ai nostri microfoni con compagni e compagne, abitanti, cittadini e cittadine di Livorno che partecipano a questa esperienza, che stanno facendo questa chiamata a largo ed ampio giro, e raccontano per spiegare un po' quello che è Come dicevo, la vicenda legata alla possibile privatizzazione, al rischio evidentemente anche di uno sgombro di questa esperienza comunitaria, ma nello stesso tempo anche per raccontare a chi non la conoscesse, o magari come il mio caso la conosce, ma per sommi capi, qual è la storia, qual è il significato di questa esperienza che va avanti da ben 14 anni e che in 14 anni, come sappiamo, sicuramente ha sedimentato delle relazioni, ha un significato e porta oggi questi compagni, queste compagne, questi abitanti del quartiere e non a parlare di difesa di un rifugio climatico e di una porzione di Livorno che non vuole essere cementificata come gran parte del resto del territorio. Grazie a voi, raccontateci pure e partite tranquillamente da dove volete, andate in massima libertà, non ci sono né censure evidentemente, ma neanche problemi di tempo per i vostri interventi.
4: Ciao, ciao a tutte e a tutti di chi ci sente a Radio Wombat. Io sono Giovanni De Peppo e sono un attivista degli orti urbani. Aderisco a Europa Verde e quindi più che mai sento la necessità di essere presente e combattere per la salvaguardia di questa grandissima area di ben 6 ettari al centro della città di Livorno. Pensate, tanti cittadini che presidiano quest'area, che rischia davvero di essere di diventare l'ennesima urbanizzazione del tutto inutile a Livorno. Ne abbiamo tante case da ristrutturare, eppure messa a gara, il bando è stato vinto da un imprenditore della zona e quindi siamo in grave rischio di diciamo cementificazione. Quindi chiediamo e ci appelliamo un pochino a tutti quanti, a tutte quante, per poter essere presenti il giorno 5. Ci sarà una grande manifestazione a Livorno, Radio Wombat sicuramente spiegherà meglio gli aspetti diciamo più di carattere organizzativo, ma di fatto sarà un presidio e prima ci sarà appunto questo già citato campeggio che dà la possibilità appunto di esserci e di capire come fare per poter presidiare l'area. È un'area di incredibile bellezza, posso dire questo, perché ci sono alberature, c'è dell'acqua, c'è la presenza di una cisterna d'acqua, pensate, del 1500, quindi veramente dobbiamo combattere per questo e chi meglio di Radio Wombat ci può dare una mano. Grazie a tutti davvero, grazie a tutte.
5: Ciao, mi chiamo Arianna e faccio parte del collettivo degli orti urbani di Livorno. Allora, cercherò senza fare troppa confusione di spiegare un po' come sono nati gli orti. Allora, intanto partiamo dal fatto che gli orti misurano 6 ettari di terreno e si trovano a Livorno. Il perimetro è da via Goito, via da Verrazzano, via delle Erbucce e via dell'Ambrogiana. Quindi è quest'area qui, molto vicino al mare, però anche centrale. Questi 6 ettari di terreno sin dal 73 erano adibiti a campi agricoli, sono sempre stati orti. Poi chiaramente col passare del tempo questo terreno è stato abbandonato, per cui chiaramente la vegetazione ha coperto tutta l'area. Inoltre le varie anche cooperative che erano proprietarie di quest'area l'hanno anche un po' usata sinceramente per scaricare dei detriti, inerti eccetera. E quindi sempre stato un campi agricoli, perché questo è bene specificarlo. Nell'ottobre del 2013 l'ex caserma occupata, un centro sociale, insieme a volontari, cittadini eccetera, decidono di ripulire quest'area e è stato impegnativo ripulire quest'area perché chiaramente, a parte la fitta vegetazione che si era creata allo stato d'abbandono, effettivamente ritrovammo materiale inerte, anche dell'amianto, insomma c'era veramente un po' di tutto, per cui ci abbiamo messo un bel po' per ripulire tutta quest'area. Gli orti nascono perché chiaramente per non far ricrescere immediatamente tutta la vegetazione decidemmo di fare degli orti che misuravano all'incirca 5 metri per 5, in modo che questo terreno venisse coltivato e mantenuto pulito. Ci tengo anche a precisare che è stato così un mezzo, ma non è mai stato un obiettivo finale quello degli orti, tant'è vero che ci sono un centinaio di orti attuali su 6 ettari di terreno. Il resto abbiamo volutamente mantenere l'area a bosco, tant'è vero che proprio anche per mantenere la biodiversità del posto, tant'è vero che la LIPU ha fatto tanti studi, ci sono molte schede tecniche di uccelli particolari che nidificano veramente in quell'area lì. Quindi l'occupazione è nata per innanzitutto ripulire un'area e restituirla alla cittadinanza. Infatti noi quest'area non è mai stata chiusa, l'abbiamo volutamente mantenere sempre aperta perché fosse fruibile da tutti, perché lo scopo era quello di condividerlo con tutti e tutti questo spazio, di cui poi un collettivo si prendeva cura. Abbiamo il nostro ombelico, che è il punto ristoro, dove noi in questo punto facciamo assemblee, ma soprattutto stiliamo un po' la scaletta, specialmente nel periodo estivo, dove è molto più semplice, stiliamo proprio tutta la scaletta degli eventi, e nel corso di questi anni sono stati veramente tanti, perché a parte ospitare i mercatini con prodotti a chilometro zero, abbiamo fatto cinema all'aperto per bambini, cinema a temi, ci siamo confrontati con tante altre realtà anche nel luogo. Cioè abbiamo cercato quantomeno di creare anche una socialità, cioè non è che lì ognuno va, fa il suo orto e viene via, no, il tema della socialità, dello scambio è stato ed è centrale. Chiaramente all'inizio era un discorso mirato solo e soltanto a evitare che vi venissero fatte colate di cemento, poi come sappiamo purtroppo i tempi cambiano e la crisi climatica si è fatta avanti, tant'è vero nel 2017 quando c'è stata l'alluvione a Livorno, grazie al fatto che gli orti non erano stati cementificati, lì veramente l'acqua si è fermata, tant'è vero noi il giorno dopo corremmo tutti per vedere che cosa era successo, in realtà c'erano poche pozzanghere e tutta quella distesa di orti, di terra, diciamo, non di orti, di terra, ha evitato che i palazzi che circondavano questa terra fossero anche lì, subissero dei danni, quindi l'alluvione poi ci ha dato anche ragione. Un passaggio importante c'è stato, qui torno un attimino indietro, perché da agricolo praticamente in un'amministrazione targata PD ha modificato la destinazione d'uso e quindi da agricolo questo terreno è stato trasformato edificabile. Chiaramente da lì in poi è iniziata, il terreno è diventato per forza di cose appetibile. È sempre stato privato, ci sono state tutta una serie di cooperative che si sono susseguite, altre fallite eccetera, però i progetti sono cominciati chiaramente a nascere. Siamo anche stati chiamati dall'amministrazione comunale perché parlavano e continuano a dire che vorrebbero costruire solo su un 20% dell'area edificabile, alla quale poi ora si sono aggiunti 3.000 metri quadrati di viabilità e parcheggi, però a quei tavoli noi non abbiamo mai partecipato perché non abbiamo mai creduto alla narrazione che si potesse aprire dei cantieri nel 20% dell'area senza devastare tutto il resto. per cui non abbiamo mai partecipato a quei tavoli, non abbiamo mai, non c'è mai sfiorata l'idea di cedere veramente nemmeno un metro quadrato di quel bosco, perché di questo si tratta. Come dicevo prima, i cambiamenti climatici si sono fatti avanti, per cui questo bosco di 6 ettari si è trasformato non solo in una resistenza attiva contro la cementificazione, ma si è trasformato anche in un vero e proprio rifugio climatico importantissimo, per cui chiaramente nel 2026 un'amministrazione che è determinata a distruggere un rifugio climatico, secondo noi è un'amministrazione folle, amministrazione che ha votato contro sia il Partito Democratico sia la destra, perché noi abbiamo fatto appello, abbiamo consegnato firme, ci sono stati delle mozioni presentate e tutti a braccetto hanno votato contro l'idea che questo terreno rimanesse tale. Ci sono stati tanti dialoghi col sindaco, abbiamo chiesto di modificare la destinazione d'uso, abbiamo chiesto di cambiare il piano operativo, abbiamo chiesto che il comune si facesse carico e comprasse questi ettari, ma ci ha ascoltato, come dice sempre il sindaco, ma sempre dando delle risposte negative. Nel 2025 sono iniziate le aste, lì si è visto veramente il vero significato di cosa significa una speculazione, perché chiaramente siamo partiti da 3 milioni di euro per quell'area e poi se l'è aggiudicato alla quarta asta questa ditta di costruzioni Frangerini per poco più di 1 milione di euro. Per cui ecco, siamo arrivati adesso che siamo sotto sgombero e la storia un po' di quello che stiamo facendo lo sapete, ecco. Però quello che noi sottolineiamo, noi siamo un comitato che si chiama Comitato Orti Urbani di Via Goito, perché sono nati gli orti all'inizio così per coltivare la terra e per mantenerla pulita, ma non è che noi vogliamo quell'area per fare degli orti. Se noi ci assicurano che in quell'area non viene gettato nemmeno un mattone, nemmeno un centimetro di cemento, noi si prende e si viene assolutamente via. Il nostro scopo non sono gli orti. Spero di avervi detto tutto e un abbraccio.
2: E quindi sì, ovviamente rimandiamo, ricondividiamo tutte le mobilitazioni, le ridico qua, infatti. Allora, manifestazione nazionale il 5 settembre dalle 16. E dal 3 settembre invece ci sarà già in loco un campeggio per chi appunto desidera viversi proprio pienamente tutto lo spazio, e nel frattempo durante il quale insomma ci saranno una serie di iniziative varie. E, tra l'altro l'evento lo trovate da La Punta, il link lapunta.org. Quindi assolutamente rimandiamo rimandiamo. Direi ci ascoltiamo un attimo una canzone e poi andiamo con l'ultima parte di questa puntata.

0: 亏咱们，也你亏咱们。
1: Eh sì, ma va così, perché no, sono nervature, un bel po' di musica. Avete sentito prima Arlo Parks con Green Eyes, e questa era... questa era... allora, vediamo che cos'era. Questa era Rosmarina, che riparte imperterrita, no, ma noi non la facciamo ripartire adesso. Era bellina però, gasava. Però ci mettiamo un'altra magari... accompagnamento musicale, mentre appunto, come vi dicevo, si va verso la fine di questa puntata. Allora, abbiamo parlato di città, di parchi, di verde, di giardini, orti, boschi vari, di salute, di benessere, di comunità. Ci rinteressiamo dal punto di vista un po' più scientifico su quello che nutre o dovrebbe nutrire anche una città, per quanto antropica sia, ovvero una componente di ecologia, di biodiversità, diciamo, quindi di presenza di altre specie a noi anche lontane, quindi piante, quindi animali, quindi funghi, microrganismi e quant'altro. Cosa che non faccio di solito, andrò a parlare di animali adesso e di animali ne so veramente poco, purtroppo, per ora. Quindi ve l'ho già detto in apertura di puntata, vi volevo presentare un atlante che è uscito da poco, che è un po' una panoramica su la fauna ornitologica della città di Milano, perché vabbè, lo studio è stato fatto a Milano, ma è comunque interessante, penso, per una qualsiasi città italiana. Allora, lo studio è molto recente, è proprio di quest'anno, è il 2026, e quindi riassume un po' tutta una serie di analisi fatte appunto sulla città di Milano a partire dal 2009, quindi un periodo tipo dal 2009 al 2000, oddio, ora ve lo dico, aspetta, lo so, ve lo dico, dal 2009 al 2013 e poi un altro slot dal 2020 al 2024. Quindi due, diciamo, periodi temporali dove sono stati fatti rilevamenti. Tra l'altro, rilevamenti fatti in non so ben quanta parte, ma insomma in buona parte, grazie a progetti di citizen science, quindi scienza partecipata, dove quindi sono i cittadini e le cittadine stessi a rilevare specie varie in un dato territorio, e non solo, vabbè, citizen science è un po' tutto, diciamo, in quest'ambito è stata sfruttata in questo modo. Quindi sono state valutate tante specie appunto di uccelli nella città di Milano. Tra l'altro, altri rilevamenti di questo tipo, cioè con metodologie diverse, però diciamo con questo obiettivo, erano già stati fatti proprio su Milano, però datavano abbastanza, erano il primo dei fine anni 80, il secondo anni 90 e poi questo qua a partire dal 2009 fino più o meno, diciamo, al 2024, quindi insomma non tanti, ecco, in generale. E ora, io non ho i mezzi, diciamo, le competenze per valutare, però mi sembra molto ben fatto, ecco, mi sembra molto esaustivo. Giusto per dirvi com'è strutturato, c'è tutta una prima parte lunghetta, comunque una settantina di pagine di spiegazione del come è stata svolta la ricerca, i metodi, il dove, il come, il quando, e poi anche una serie di nozioni proprio informative su appunto gli ecosistemi urbani.

Quindi vediamo che ci dice che la comunità ornitica, ora io non sapevo se dicesse così, ornitica, bene, andiamo avanti, comunità ornitica della città di Milano rappresenta senza dubbio un caso interessante per lo studio delle dinamiche ecologiche nei contesti urbani complessi. Le analisi condotte evidenziano l'importanza di interpretare i dati non solo in termini descrittivi, ma anche alla luce dei principali paradigmi dell'ecologia urbana. Appunto, quindi cerca di valutare tanti tanti aspetti. Ecco, scusate, un altro dato che non vi avevo detto. Quindi nel complesso, ecco, il numero di specie che sono state trovate sono all'incirca tra le 60 e le 80, in particolare 64 nel primo periodo dal 2009 al 2013 e 79 dal 2020 al 2024, quindi le specie di uccelli scovate, rilevate. In realtà poi, insomma, vi dicevo, è molto dettagliato, spiega anche come sono state fatte i rilievi e a quanto pare nel primo periodo era meno affidabile il metodo, c'erano meno rilevazioni, quindi forse anche per quello che nel secondo slot appaiono più specie, può essere anche che sia questo il motivo.

Ecco, quindi andando un pochino più nello specifico, ma ripeto, soltanto in una delle tante parti, uno dei tanti argomenti trattati da questo libro, vi leggo, ecco qua. Uno dei fenomeni certamente più significativi dei cambiamenti recenti dell'avifauna urbana milanese è senza dubbio l'ingresso e la notevole espansione in tempi relativamente rapidi di numerose specie forestali come il picchio rosso maggiore, il picchio verde, il fiorancino, la ghiandaia, in precedenza scarse o pressoché assenti in città, unitamente al consolidamento di altre specie sempre legate alla vegetazione arborea come la cinciarella e in parte il codibugnolo. Che nomi pazzeschi. Andando avanti, l'assetto urbano di Milano, caratterizzato da un mosaico di habitat frammentati e diversificati contenenti vegetazione arborea matura come parchi, viali alberati, giardini condominiali e ampi complessi cimiteriali, unitamente a una diffusa rinaturalizzazione ed espansione delle aree a vegetazione arborea in alcune zone periferiche, ora fa alcuni esempi, Parco Nord, Parco Vettabi, eccetera, a scapito delle aree invece ancora che erano agricole, beh, questo è sicuramente una delle ragioni alla base di queste dinamiche ecologiche. In particolare, l'espansione di specie di uccelli forestali nei contesti urbani negli ultimi decenni è stata documentata anche in altre città italiane, per esempio Napoli, ma anche europee, Parigi, Valencia, ed è verosimilmente associata a dinamiche ambientali locali contaminanti. Da un lato, infatti, si sottolinea l'aumento dell'estensione della superficie arborea e a verde nelle aree urbane italiane ed europee, mentre dall'altro la progressiva maturazione della vegetazione arborea urbana esistente. Questa contribuisce a rendere il verde urbano più idoneo alle specie di uccelli forestali e in realtà non solo. Numerosi studi sottolineano infatti l'importanza degli alberi maturi come elementi chiave per la biodiversità in numerosi ecosistemi, comprese le aree urbane. Ecco, da qui ci fa capire due cose, direi, che queste valutazioni sono complesse perché entrano in gioco tanti fattori, tanti aspetti, e che altra cosa direi molto degna di nota è che non basta solo sapere quanto verde c'è in termini di, per quanto sia un'espressione che verde in sé non mi piace, ma usiamola in questo ambito semplificato. Quindi non è solo importante dire quanto verde c'è in termini di metri quadri, ma è molto importante dire anche la qualità di questo verde, quindi se è un albero appena piantato, se invece ha già 10 anni o se magari ce n'ha 50 o più. Quindi questo a livello di microclima cambia decisamente, a livello ecosistemico altrettanto.

E quindi leggiamo le conclusioni che ci riporta, diciamo, in questa parte di questo atlante dell'avifauna di Milano. Ci dice: nel complesso, da questo atlante emerge il quadro di una città che rappresenta un complesso sistema socio-ecologico, dove biologia, ecologia e urbanistica sono strettamente intrecciate. In questo contesto l'Atlante acquisisce un valore strategico, non è solo un elenco aggiornato dell'avifauna cittadina, ma uno strumento di analisi di processi ecologici in atto. Consente di monitorare l'impatto delle trasformazioni urbane sulla biodiversità, di identificare le specie e i contesti ecologicamente più vulnerabili e di supportare politiche di gestione e pianificazione urbana. In particolare degli spazi verdi, più attenti alla biodiversità, che viene e sempre più frequentemente considerata come un elemento importante della qualità ambientale e della qualità della vita dei cittadini negli ambienti urbani. Inoltre, questo atlante ha una rilevante funzione educativa, sensibilizzando i cittadini e amministratori sull'importanza di convivere con la natura anche in ambito urbano. Boh, lo dobbiamo risentire un'altra volta, gli amministratori? Non l'hanno sentito abbastanza? Vabbè, però è così. Diciamo, con questo ritorniamo un po' a... forse il podcast abbiamo sentito in apertura di puntata, ecco, era un po' più positivo, diciamo, di quello che posso portare io, a volte come opinione personale. Solo personale, però ha poca valenza, dai. Ecco, riguardo, tra l'altro, per chiudere quindi il cerchio di questa puntata, appunto nel podcast abbiamo sentito in apertura, citava in realtà il concetto di città come ecosistema. Ci piace molto, perché un ecosistema è un sistema molto complesso, dove tutte le parti hanno una funzione e dove ogni parte si nutre di un'altra e viceversa. Quindi non è al momento così, le città non sono un ecosistema, tanto per cominciare, perché i nostri rifiuti li mandiamo da un'altra parte, per cui questo in un ecosistema non succede, invece noi lo facciamo, quindi questo è un primo punto cruciale, diciamo, che ci gola un po'. Però, diciamo, come tendenza a cui, come diciamo, obiettivo a cui tendere, ci piace. Quindi città come ecosistema, dove quindi noi dovremmo riuscire a convivere con tante altre specie e entità viventi e non. Quindi l'avifauna, ecco, è una di queste parti di questo ecosistema, certamente, ed è molto importante, tra l'altro è un ottimo indicatore di biodiversità. Ora non l'abbiamo letto in queste parti che avevo scelto, ma lo dice più di una volta nell'Atlante. E quindi, ecco, in quanto città come ecosistema, volevo riportarvi quest'ultimissima pillolina, ovvero il fatto che le città sono, se ci pensiamo, anche logico, sono un ambiente molto molto molto particolare, che, diciamo, in natura, se così si può dire, in natura non esisterebbe, però esiste, perché esistono comunque, va bene, diciamo, sono, ecco, una invenzione recente, ecco, questo è senza dubbio vero, sono certamente un'invenzione molto recente nella storia della vita della Terra, e in quanto tale troviamo nelle città, per quanto diverse possano essere, comunque troviamo spessissimo nicchie ecologiche molto particolari, addirittura uniche in tanti casi. Ora non ho qui né il tempo né in realtà il materiale per portarvi degli esempi, però ecco, sappiate che questo è un aspetto molto affascinante, secondo me, delle città. Quindi una nicchia ecologica è, un contesto di condizioni ambientali, biotiche, abiotiche varie, che permettono a una specie di insediarsi proprio lì, proprio in quel momento, tant'è che si chiama nicchia perché si riferisce anche a un luogo fisico,
E quindi ecco, dicevo che le città spesso hanno nicchie ecologiche molto molto inusuali, diciamo, anche molto originali. Infatti cosa succede? In alcuni ambiti a volte la biodiversità in città è alta. Non ci si crederebbe, ma è alta, incredibile. Ed è il caso, per esempio, di piante erbacee annuali. Questo è un aspetto veramente, veramente interessante, dal mio punto di vista addirittura affascinante. Perché appunto magari le crepe nell'asfalto non le troviamo da tante altre parti nel mondo se non in città, o perché magari una discarica di amianto e calcinacci non la troviamo da altre parti nel mondo se non in città, e quindi le specie viventi sono strabilianti e ci stupiscono ogni giorno e riescono a volte a insediarsi anche in posti inaspettati. Quindi è tutto ciò per dire che è interessante, sì, preservare il più possibile la biodiversità, magari quella che già conosciamo, ma è anche affascinante valorizzare o ipotizzare, se non altro di valorizzare, anche biodiversità un po' inaspettate. Bene, siamo arrivati alla fine di questa puntata un po' trafelata, con un po' di incidenti di percorso, ma ci siamo, ce l'abbiamo fatta. Che dire, io vi rimando quindi settimana prossima sempre qui su Radio Wombat, sempre qui su Nervature, e tra l'altro ci tengo decisamente a dire che nelle prossime settimane, forse già dalla prossima, vediamo, porterò qui su Nervature un altro tema collegatissimo alla puntata di oggi. Da Livorno ci spostiamo a Reggio Emilia a parlare di un'altra lotta importantissima, anche lì uguale, fondamentalmente per cercare di preservare un bosco urbano, quindi tutti i temi di cui abbiamo parlato oggi ritorneranno prossimamente su Nervature, quindi stay tuned. Io vi rimando allora a settimana prossima e vi lascio con un ultimo pezzo musicale, direi di andare con Wish I Didn't Miss You con Angie Stone. Buon ascolto, buona serata, buon proseguimento, mi raccomando, rimanete sempre connessi, ciao ciao.

0: Devi guardare la mail mentre stai seduto sul cesso.
1: Devi trovare l'hashtag più trendy.
2: Devi seguire i tuoi amici.
3: Ma che se ne guardi?
4: Devi farti i cazzi di tutti.
5: Devi trovare il tasto canc.
6: La tua vita deve essere scandita dal cinguettio della tua suoneria.
0: Devi installare programmi a caso.
1: Devi inserire le genti nelle cerchie.
2: Devi twittare ogni due minuti.
5: Ti devi piacere.
4: Ti deve piacere.
5: Devi aggiornare il tuo profilo su Facebook.
6: Devi avere Stephen Hawking su Ruzle.
0: Devi fare finta di avere una Lomo.
1: Devi essere sempre connesso.
2: Ti devi loggare.
5: Devi farti un MacBook.
4: Ti devi aggiornare.
5: Ci devi dare la tua posizione.
6: Ti devi pacciare.
1: Devi installare l'app. Devi farti uno smartphone.
2: Devi condividere tutto.
3: Dammi il tuo numero di cellulare.
4: Devi cambiare il mood.
5: Devi taggare tutto.
4: Tutto.
7: No, no,
4: no,
7: no,
4: no,
7: no,
4: no,
7: no.
6: Il vero sballo è dire no.
8: Oh, calmi, tranquilli. State ascoltando Radio Wombat. Da retta al Wombat.

should be put down and

Sugar Bay. Arrivato fresco fresco da Sing Sing. Io ho avuto da bambino Al Capone per padrino e mia madre mi allattava a whisky e gin. Sono il dritto di Chicago, Sugar Bay. So sparare la pistola con lo swing. Io con Jimmy lo sfregiato 7 banche ho sfaligiato nello spazio limitato d'un mattino.

Sono il Britto di Chicago, Sugar Man, deputato del distretto di Sing Sing. Quando vedo una ragazza, quella lì diventa pazza, perché Sugar tiene o fascino latino. Quando il grande poliziotto Peter Kahn fu in un bar di Cincinnati un po' villano, lì per lì, senza riguardo, sollevai un gran biliardo e glielo misi al collo come un astrakhan. Quando ad Hollywood per caso capitai, ad un pranzo con Kim Novak non andai. Di risate sempre ghiotto per vedere Gianni e Pinotto, anche un bacio ad Avagatta rifiutai.

Sugar Bank. Ho una villa riservata giù a Sing Sing. Sorridete e salutate. State attenti o le buscate. Sono il dritto di Chicago.

come un astracano. Quando ad Hollywood per caso capitai, ad un pranzo con Kim Novak non andai. Di risate sempre ghiotto per veder Gianni e Pinotto, anche un bacio ad Avagarda rifiutai.

Sugar Bank. Ho una villa riservata giù a Sing Sing. Sorridete e salutate. State attenti o le buscate. Sono il dritto, dici.

Giovanotto? Giovanotto? Giovanotto senza scrupoli che le donne tutte vuoi, sta tranquillo, lascia perdere e pensa ai fatti tuoi. Lo sappiamo, sei bellissimo, se però dai retta a noi, stai tranquillo, lasci perdere e pensi ai fatti tuoi. Se non ci credi, ti metti in canottiera davanti a una specchiera e poi comprenderai che se ti guardi dai piedi fino al collo vedrai che sembri un pollo, vuoi dirci come fai? Giovanotto, se sai vivere, non far cose che non puoi. Sta tranquillo, lascia perdere, pensa ai fatti tuoi.

0: come fai? Giovanotto, se sai vivere, non far cose che non puoi. Sta tranquillo, lascia perdere e pensa ai fatti tuoi. Giovanotto, giovanotto, ma pensa ai fatti tuoi. Tirami la gamba,
1: se sì, sì.

discuss this, and I said no.

Grazie.